0: Sono le 2:31.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina e sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate. Radio

0: Uno scontro devastante, un impatto frontale tra una Fiat 500 e una Jeep Avenger in una domenica dal caldo soffocante. A perdere la vita al 18° chilometro della provinciale 2 nei pressi di Utah sono stati due uomini, Mirko Sanna, 38 anni di Cagliari, e Carlo Cecconi, 46 anni di Capoterra. Ferita gravemente un'intera famiglia che viaggiava sulla Jeep, padre, madre e un bambino, non corrono però pericolo di vita. Le due vittime erano a bordo della Fiat 500 che procedeva in direzione Cagliari. Sembra che Mirko Sanna stesse provando l'auto che intendeva acquistare. L'incidente è avvenuto su un rettilineo che per gli occupanti della 500 arrivava dopo una curva e un dosso, a una cinquantina di metri dall'incrocio per la diga del Cigerri. Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo ai due uomini. Quando è giunta sul posto l'equipe medica del 118, per loro non c'era più niente da fare. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Iglesias in collaborazione con quelli della stazione di San Sperate. Sul posto anche i vigili del fuoco.
1: Era diventato invadente. Ieri si è presentato in palestra, oggi ha fatto lo stesso in via Laconi a Cagliari. Cercava un insegnante di danza, diceva di volersi iscrivere a un corso, solo che in auto oggi aveva un fucile. Prima ha sparato contro due donne, poi ha rivolto l'arma contro se stesso. Tentato omicidio e suicidio come epilogo a Cagliari, nei quartieri di Mulinubeciu. Gli agenti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, hanno ricostruito quei minuti concitati. La sala della palestra a Escialle è aperta per le prove anche di domenica. Un 52enne cagliaritano riesce a entrare, ma viene accompagnato all'uscita. Non fa resistenza, in realtà va verso la sua auto, una Mazda parcheggiata davanti, e prende dal portabagagli un fucile calibro 12 regolarmente detenuto. Esplode un colpo e sfiora l'insegnante e un'altra donna proprio davanti all'ingresso. Entrambe si mettono al riparo entrando nel locale. L'uomo si avvicina all'auto ed esplode un secondo colpo mortale all'altezza del torace. Sono le persone che si trovano nella palestra a vederlo poco dopo riverso a terra. Sul posto, oltre agli investigatori della mobile, la squadra volante, gli specialisti della scientifica, due i bossoli ritrovati. Intervenuti anche gli operatori del 118, l'uomo era già senza vita.
2: Resta alta l'attenzione in Sardegna dopo la giornata di fuoco che ha impegnato la macchina regionale antincendi su più fronti. Nell'Oristanese il bilancio provvisorio supera i 100 ettari bruciati, mentre proseguono bonifiche e controlli nelle aree colpite. Il giorno dopo i 29 roghi registrati nell'isola, il sistema regionale resta in assetto rinforzato e a pesare è anche il quadro meteo. L'avviso dell'ARPAS, valido fino alle 18 di lunedì 13 luglio, segnala temperature massime diffusamente elevate, oltre i 37 gradi, con punte superiori ai 41 nelle pianure interne e soprattutto nei settori occidentali. Il quadro potrebbe peggiorare ancora da martedì 14 con una fase più critica nelle giornate successive. Per oggi la Protezione Civile Regionale ha indicato una pericolosità alta, codice arancione, in 7 delle 25 zone in allerta. Nel resto della Sardegna il rischio resta medio. Un quadro che mantiene alta la sorveglianza soprattutto nei territori già attraversati dalle fiamme. A Maracalagonis questa mattina un incendio è divampato nella zona di via San Basilio e ha minacciato abitazioni e aziende agricole, con fiamme che sono state domate dopo circa 4 ore grazie al lavoro dei vigili del fuoco, dei baraccelli e dei cittadini che hanno collaborato con le autorità. Tutte le forze antincendio dell'isola sono in allerta. Sul campo il corpo forestale coordina gli interventi insieme a Forestas, vigili del fuoco, volontari e baraccelli. Inoltre per la campagna 2026 sono schierati 12 mezzi aerei regionali su 11 basi con il supporto di Canadair ed elicotteri pesanti dello Stato.
3: Ormai siamo in dirittura finale, l'unico problema serio che resta è quello di capire come arriveranno questi 90 detenuti al 41 bis. Dovranno viaggiare in condizioni particolari e la Sardegna oggi è nel pieno del turismo, quindi sia che l'aereo arrivi a Decimo, sia che l'aereo arrivi ad Elmas, ovviamente lo sbarco di questi detenuti determinerà una congestione anche di traffico.
0: Insomma, questione di giorni per l'arrivo del primo contingente dei detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Utah. 92 quelli che complessivamente saranno trasferiti nella casa circondariale Ettore Scalas. I tempi sono slittati per il protrarsi dei lavori del reparto sanitario dedicato del Santissima Trinità di Cagliari, ma ora è tutto pronto e il carcere di Utah rischia di scoppiare.
3: Già Utah con 740 detenuti a fronte di 500 posti si ritroverà con altri 90 detenuti in più, quindi saremo ormai ad 850 persone.
0: Di 7 penitenziari individuati nel nuovo piano ministeriale per ospitare i 41 bis, ben 3 sono in Sardegna.
3: Senza dimenticare che i lavori di Badu e Carros dovranno terminare entro il 31 di dicembre del 2026 e come tutti sappiamo sono in procinto di realizzare altre 88 celle destinate sempre al 41 bis, il che significa significa che la Sardegna arriverà a ricoprire 270 persone il 41 bis.
4: La piazza in mattoni rossi porterà il nome del suo fondatore Karim Aga Khan, il principe visionario che aveva tracciato una rotta precisa per Porto Cervo. Qui, come in tutto il nord-est dell'isola, il mercato della vacanza sta rispondendo in modo positivo. Scali marittimi e aeroporto operano a pieno ritmo. La stagione è scattata dai blocchi con il passo giusto.
5: Abbiamo registrato un mese di giugno mai visto prima, mai visto nella storia, con livelli occupazionali negli alberghi che sfiorano il 90%, e il resto della stagione si prospetta essere altrettanto intenso e si andrà avanti fino alla fine di ottobre.
4: La Costa Smeralda è diventata punto di riferimento del turismo.
5: Sta riscuotendo un successo incredibile ed è diventato un vero benchmark globale per le destinazioni di vacanza ultralusso.
4: Un segnale chiaro quello che arriva anche dal mondo della nautica.
5: Siamo la principale destinazione per i mega yacht al mondo. Ci sono attualmente 6.000 mega yacht dai 40 metri in su esistenti. Ogni anno circa il 50% di questi mega yacht arriva.
4: C'è l'incremento dei viaggiatori statunitensi, del Medio Oriente e dell'Europa, ma pure la clientela italiana continua a prediligere i litorali della Gallura.
6: Il posto è magnifico, io vivo qua in Sardegna ormai da 32 anni, sono originario di Torino, stiamo cercando di sviluppare la scuola. Le potenzialità, devo dire, sono enormi perché il posto è magnifico, abbiamo la montagna a due passi, il mare lo stesso a due passi, gente, persone ospitali, ma soprattutto a livello turistico credo che negli anni qua avrà un boom notevole, insomma, non può essere altrimenti.
7: Una crescita continua, quella dell'unica bioSuperficie della provincia di Nuoro. Dal 2014, anno di nascita, grazie a un gruppo di volontari, ecco nuove importanti tappe. Intanto si va verso l'apertura della scuola di volo, mentre l'associazione acquista il suo primo aereo e ad Orgali è un giorno di festa.
8: Importantissimo sia per il settore turistico, sia per i giovani che vorranno avvicinarsi a questa nostra iniziativa. Stiamo appunto lavorando per la crescita di questa struttura nata da volontariato e realizzata da tutti noi volontari, ecco, ci crediamo in questo progetto e vorremmo che molti giovani ci seguissero.
7: Illuminazione, ampliamento della pista e degli hangar, ora la scuola di volo e l'aereo, una crescita costante nella convinzione che questo percorso potrà contribuire ulteriormente alla crescita del turismo e quindi allo sviluppo locale.
9: Un modo diverso di conoscere il territorio è sicuramente un'opportunità, è una giornata importante per tutta la nostra comunità, perché tramite iniziative come questa riusciremo sicuramente ad avvicinare in futuro una fascia turistica che altrimenti oggi non avrebbe la possibilità di arrivare.
10: Sveglia alle 6, corsa alle 6.30 e poi tutti in sala mensa per la colazione. Comincia così la giornata tipo al Campo Giovani 2026 dei Vigili del Fuoco. A Olbia è l'unico in Sardegna e uno dei 7 in tutta Italia. Sono 28 i giovanissimi tra i 15 e i 17 anni arrivati in Gallura da tutto il paese per un'esperienza che vuole avvicinare gli studenti al corpo nazionale.
11: Una bellissima emozione, conoscere un po' più da vicino l'attività dei Vigili del Fuoco. Portiamo soccorso alla popolazione, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile.
10: Sono previste esercitazioni con il nucleo SAF, attività di movimentazione, prove di spegnimento e simulazioni legate alle principali competenze dei Vigili del Fuoco.
12: Danno una gran voglia di fare e di conoscere quello che è il mondo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
10: In programma anche momenti formativi e motivazionali con il team paracadutisti della Folgore.
13: Il nostro staff sta H24, quindi dalla mattina alla sera con i ragazzi, e quindi si occupa della parte più relazionale.
14: È su come lo vivono a livello emotivo, quindi anche a livello di ansia, paura oppure entusiasmo.
10: Stop all'uso dei cellulari, l'obiettivo è anche favorire la socializzazione.
15: È una soddisfazione anche da parte nostra e di tutto il gruppo. Ci sarà una prossima edizione, questa è la prima, nel 2027 stanno già lavorando per altri campi.
16: Sardegna celebra San Giovanni e a Barissardo la festa scende fino al mare. È il rito di Sunnemili, il cuore del culto. I germogli di grano cresciuti al buio, ora le donne li portano sul capo fino alla battigia per affidarli alle onde. Un gesto che si rinnova ogni anno, uguale e mai identico.
17: Siamo rimasti molto legati a questo rito e ci teniamo a mantenerlo nel tempo, perché è un rito che abbiamo conosciuto dai nostri avi, che comunque tutte le persone di Barissardo sono legate a questo antico rito pagano dalle origini sconosciute.
16: Il simulacro del santo scende verso la baia sul carro trainato dai buoi, tra fedeli, cavalieri, gruppi folk, cadenzato dalla preghiera.
17: Noi cerchiamo di mantenerlo vivo proprio come si faceva un tempo, quindi seminando sui germogli, seminando il grano, poi facendolo crescere al buio, adornandolo di fiori, frutta e pane, e poi, come vuole la tradizione, portarlo proprio in testa fino alla riva del mare.
16: Il linguaggio con cui una comunità continua a dirsi chi è, la saggezza di un popolo che non ha mai smesso di parlare con la terra e con il mare.
17: Che ci porti tanta pace e serenità nei nostri cuori, perché ne abbiamo veramente bisogno.
2: La preparazione delle cartucce è un gesto antico che accompagna i giorni dell'Ardia. Affidato all'Associazione dei Fucilieri, è tramandato con attenzione e rispetto. Un rito collettivo che coinvolge l'intera comunità di Sedilo e che si ripete dopo la corsa a cavallo per l'ottava di San Costantino. L'Ardia a piedi si correrà domenica 19 luglio e a guidare la corsa sarà sa prima Pandela, Davide Muscau.
18: Ovviamente adesso in questi giorni di attesa sale l'emozione, sale appunto l'attesa e ci stiamo preparando e niente, siamo pronti. Oggi facciamo la carica delle cartucce, una giornata di festa e poi penseremo a domenica prossima.
2: L'Ardia a piedi è vissuta con grande intensità, richiede preparazione fisica ma soprattutto consapevolezza del ruolo affidato alle tre pandele. Ad accompagnare Davide ci saranno Graziano Salaris, seconda pandela, e Marco Soggio, sa terza pandela.
19: Accompagnare Davide è un onore, comunque siamo amici da quando siamo bambini, quindi lo faccio con tanto piacere. E l'Ardia è un'emozione a cui pensi da bambino e quando capita cerchi di prepararti al meglio.
20: La stiamo vivendo bene, mi aspetto che sia un'Ardia bella, che sia una bella giornata di festa e che tutti, in primis Davide, siano felici di questo evento a cui teniamo tanto.
2: Per Sedilo sarà ancora una volta una giornata vissuta intensamente, nella quale fede, partecipazione popolare e tradizione torneranno a unirsi nel segno di San Costantino.
21: Ultime ore di relax, il Cagliari è pronto a ripartire. Due giorni d'assaggio al Cry Sport Center e alla Casa della Salute per visite mediche e test a 13, da lunedì però si farà sul serio. Questa sera il ritorno nel centro sportivo di Assiminello per la cena di squadra e la notte da passare in questo primo giorno di pre-ritiro. Poi via a doppie sedute quotidiane con il programma che prevede una partitella in famiglia domenica. Ultimo allenamento il 22 mattina, poi tutti a Elmas per volare a Linate e raggiungere la sede di Ponte di Legno, che diventerà il quartier generale dei rossoblù per il ritiro vero e proprio. Neanche il tempo di abituarsi al clima di montagna, e per il Cagliari il 23 pomeriggio sarà già tempo di prima amichevole a Temù contro la Sampdoria. Il 28 ancora un test contro una formazione di Serie B, il Modena, dell'ex DS rossoblù Bonato. La squadra di Pisacane, che verrà presentata ai tifosi in piazza a Ponte di Legno sabato 25, lascerà la Valcamonica il primo agosto.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda.

qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca De Sì, in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

Erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Abbiamo ascoltato Franco Madau da una sua esibizione ad Icnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: erano i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

Ta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: di 10 elementi Banas durante la loro esibizione alla terza edizione di ICNOS a Sedilo nel 1997.
1: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Angelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Sono le 7:00.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast, la tua radio

0: sembra che Mirko Sanna stesse provando l'auto che intendeva acquistare. L'incidente è avvenuto su un rettilineo che per gli occupanti della 500 arrivava dopo una curva e un dosso, a una cinquantina di metri dall'incrocio per la diga del Cigerri. Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo ai due uomini. Quando è giunta sul posto l'equipe ai due uomini. Quando è giunta sul posto l'equipe medica del 118, per loro non c'era più niente da fare. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Iglesias in collaborazione con quelli della stazione di San Sperate. Sul posto anche i vigili del fuoco.
1: Era diventato invadente. Ieri si è presentato in palestra, oggi ha fatto lo stesso in via Lacone a Cagliari. Cercava un insegnante di danza, diceva di volersi iscrivere a un corso, solo che in auto oggi aveva un fucile. Prima ha sparato contro due donne, poi ha rivolto l'arma contro se stesso. Tentato omicidio e suicidio come epilogo a Cagliari, nel quartiere di Mulinubeciu. Gli agenti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, hanno ricostruito quei minuti concitati. La sala della palestra e scialle è aperta per le prove anche di domenica. Un 52enne cagliaritano riesce a entrare, ma viene accompagnato all'uscita. Non fa resistenza, in realtà va verso la sua auto, una Mazda parcheggiata davanti, e prende dal portabagagli un fucile calibro 12 regolarmente detenuto. Esplode un colpo e sfiora l'insegnante un'altra donna proprio davanti all'ingresso. Entrambe si mettono al riparo entrando nel locale. L'uomo si avvicina all'auto ed esplode un secondo colpo mortale all'altezza del torace. Sono le persone che si trovano nella palestra a vederlo poco dopo riverso a terra. Sul posto, oltre agli investigatori della mobile, la squadra volante, gli specialisti della scientifica, due i bossoli ritrovati. Intervenuti anche gli operatori del 118, l'uomo era già senza vita.
2: Resta alta l'attenzione in Sardegna dopo la giornata di fuoco che ha impegnato la macchina regionale antincendi su più fronti. Nell'Oristanese il bilancio provvisorio supera i 100 ettari bruciati, mentre proseguono bonifiche e controlli nelle aree colpite. Il giorno dopo i 29 roghi registrati nell'isola, il sistema regionale resta in assetto rinforzato e a pesare è anche il quadro meteo. L'avviso dell'ARPAS, valido fino alle 18 di lunedì 13 luglio, segnala temperature massime diffusamente elevate, oltre i 37 gradi, con punte superiori ai 41 nelle pianure interne e soprattutto nei settori occidentali. Il quadro potrebbe peggiorare ancora da martedì 14 con una fase più critica nelle giornate successive. Per oggi la Protezione Civile regionale ha indicato una pericolosità alta, codice arancione, in 7 delle 25 zone in allerta. Nel resto della Sardegna il rischio resta medio. Un quadro che mantiene alta la sorveglianza soprattutto nei territori già attraversati dalle fiamme. A Maracalagonis questa mattina un incendio è divampato nella zona di via San Basilio e ha minacciato abitazioni e aziende agricole con fiamme che sono state domate dopo circa 4 ore grazie al lavoro dei vigili del fuoco, dei baraccelli e dei cittadini che hanno collaborato con le autorità. Tutte le forze antincendio dell'isola sono in allerta. Sul campo il corpo forestale coordina gli interventi insieme a Forestas, vigili del fuoco, volontari e baraccelli. Inoltre per la campagna 2026 sono schierati 12 mezzi aerei regionali su 11 basi con il supporto di Canadair ed elicotteri pesanti dello Stato.
3: Ormai siamo addirittura finale, l'unico problema serio che resta è quello di capire come arriveranno questi 90 detenuti al 41 bis. Dovranno viaggiare in condizioni particolari e la Sardegna oggi è nel pieno del turismo, quindi sia che l'aereo arrivi a Decimo, sia che l'aereo arrivi ad Elmas, ovviamente lo sbarco di questi detenuti determinerà una congestione anche di traffico.
0: Insomma, questione di giorni per l'arrivo del primo contingente dei detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Uta. 92 quelli che complessivamente saranno trasferiti nella casa circondariale Ettore Scalas. I tempi sono slittati per il protrarsi dei lavori del reparto sanitario dedicato del Santissima Trinità di Cagliari, ma ora è tutto pronto e il carcere di Uta rischia di scoppiare.
3: Già Uta con 740 detenuti a fronte di 500 posti si ritroverà con altri 90 detenuti in più, quindi saremo ormai ad 850 persone.
0: Di 7 penitenziari individuati nel nuovo piano ministeriale per ospitare i 41 bis, ben 3 sono in Sardegna.
3: Senza dimenticare che i lavori di Bado e Carros dovranno terminare entro il 31 di dicembre del 2026 e come tutti sappiamo sono in procinto di realizzare altre 88 celle destinate sempre al 41 bis, il che significa che la Sardegna arriverà a ricoprire 270 persone al 41 bis.
4: La piazza in mattoni rossi porterà il nome del suo fondatore Karim Aga Khan, il principe visionario che aveva tracciato una rotta precisa per Portocervo. Qui, come in tutto il nord-est dell'isola, il mercato della vacanza sta rispondendo in modo positivo. Scali marittimi e aeroporto operano a pieno ritmo. La stagione è scattata dai blocchi.

0: Con il passo giusto.
1: Abbiamo registrato un mese di giugno mai visto prima, mai visto nella storia, con livelli occupazionali negli alberghi che sfiorano il 90%, e il resto della stagione si prospetta essere altrettanto intenso e si andrà avanti fino alla fine di ottobre.
0: La Costa Smeralda è diventata punto di riferimento del turismo.
1: Sta riscuotendo un successo incredibile ed è diventato un vero benchmark globale per le destinazioni di vacanza ultralusso.
0: Un segnale chiaro quello che arriva anche dal mondo della nautica.
1: Siamo la principale destinazione per i mega yacht al mondo. Ci sono attualmente 6.000 mega yacht dai 40 metri in su esistenti ogni anno. Circa il 50% di questi mega yacht arriva.
0: C'è l'incremento dei viaggiatori statunitensi, del Medio Oriente e dell'Europa, ma pure la clientela italiana continua a prediligere i litorali della Gallura.
2: Il posto è magnifico, io vivo qua in Sardegna ormai da 32 anni, sono originario di Torino, stiamo cercando di sviluppare la scuola. Le potenzialità, devo dire, sono enormi perché il posto è magnifico, abbiamo la montagna a due passi, il mare lo stesso a due passi, gente, persone ospitali, ma soprattutto a livello turistico credo che negli anni qua avrà un boom notevole, insomma, non può essere altrimenti.
3: Una crescita continua, quella dell'unica biosuperficie della provincia di Nuoro. Dal 2014, anno di nascita, grazie a un gruppo di volontari, ecco nuove importanti tappe. Intanto si va verso l'apertura della scuola di volo, mentre l'associazione acquista il suo primo aereo e ad Orgali è un giorno di festa.
4: Importantissimo sia per il settore turistico, sia per i giovani che vorranno avvicinarsi a questa nostra iniziativa. Stiamo appunto lavorando per la crescita di questa struttura nata da volontariato e realizzata da tutti noi volontari. Ecco, ci crediamo in questo progetto e vorremmo che molti giovani ci seguissero.
3: Illuminazione, ampliamento della pista e degli hangar, ora la scuola di volo e l'aereo, una crescita costante nella convinzione che questo percorso potrà contribuire ulteriormente alla crescita del turismo e quindi allo sviluppo locale.
5: Un modo diverso di conoscere il territorio è sicuramente un'opportunità,
6: è una giornata importante per tutta la nostra comunità, perché tramite iniziative come questa riusciremo sicuramente ad avvicinare in futuro una fascia turistica che altrimenti oggi non avrebbe la possibilità di arrivare.
7: Svegli alle 6, corsa alle 6.30 e poi tutti in sala mensa per la colazione. Comincia così la giornata tipo al Campo Giovani 2026 dei Vigili del Fuoco. A Olbia è l'unico in Sardegna e uno dei 7 in tutta Italia. Sono 28 i giovanissimi tra i 15 e i 17 anni arrivati in Gallura da tutto il paese per un'esperienza che vuole avvicinare gli studenti al corpo nazionale.
8: Una bellissima emozione, conoscere un po' più da vicino l'attività dei Vigili del Fuoco. Portiamo soccorso alla popolazione, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile.
7: Sono previste esercitazioni con il nucleo SAF, attività di movimentazione, prove di spegnimento e simulazioni legate alle principali competenze dei vigili del fuoco.
9: Danno una gran voglia di fare e di conoscere quello che è il mondo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
7: In programma anche momenti formativi e motivazionali con il team paracadutisti della Folgore.
10: Il nostro staff sta H24, quindi dalla mattina alla sera con i ragazzi, e quindi si occupa della parte più relazionale.
11: È su come lo vivono a livello emotivo, quindi anche a livello di ansia, paura oppure entusiasmo.
7: Stop all'uso dei cellulari, l'obiettivo è anche favorire la socializzazione.
12: È una soddisfazione anche da parte nostra e di tutto il gruppo. Ci sarà una prossima edizione, questa è la prima, nel 2027 stanno già lavorando per altri campi.
13: La Sardegna celebra San Giovanni e a Barissardo la festa scende fino al mare. È il rito di Sunnennili, il cuore del culto. I germogli di grano cresciuti al buio, ora le donne li portano sul capo fino alla battigia per affidarli alle onde. Un gesto che si rinnova ogni anno, uguale e mai identico.
14: Siamo rimasti molto legati a questo rito e ci teniamo a mantenerlo nel tempo, perché è un rito che abbiamo conosciuto dai nostri avi, che comunque tutte le persone di Barissardo sono legate a questo antico rito pagano dalle origini sconosciute.
13: Il simulacro del santo scende verso la baia sul carro trainato dai buoi, tra fedeli, cavalieri, gruppi folk, cadenzato dalla preghiera.
14: Noi cerchiamo di mantenerlo vivo, proprio come si faceva un tempo, quindi seminando sui germogli, seminando il grano, poi facendolo crescere al buio.

0: l'emozione, sale appunto l'attesa e ci stiamo preparando e niente, siamo pronti. Oggi facciamo la carica delle cartucce, una giornata di festa e poi penseremo a domenica prossima.
1: L'Ardi a piedi è vissuta con grande intensità, richiede preparazione fisica ma soprattutto consapevolezza del ruolo affidato alle tre pandele. Ad accompagnare Davide ci saranno Graziano Salaris, seconda pandela, e Marco Soggio, sa terza pandela.
2: Accompagnare Davide è un onore, comunque siamo amici da quando siamo bambini, quindi lo faccio con tanto piacere. L'Ardia è un'emozione a cui pensi da bambino e quando capita cerchi di prepararti al meglio.
3: La stiamo vivendo bene, mi aspetto che sia un'Ardia bella, che sia una bella giornata di festa e che tutti, in primis Davide, siano felici di questo evento a cui teniamo tanto.
1: Per Sedilo sarà ancora una volta una giornata vissuta intensamente, nella quale fede, partecipazione popolare e tradizione torneranno a unirsi nel segno di San Costantino.
4: Ultime ore di relax, il Cagliari è pronto a ripartire. Due giorni d'assaggio al Cry Sport Center e alla Casa della Salute per visite mediche e testa 13, da lunedì però si farà sul serio. Questa sera il ritorno nel centro sportivo di Assiminello per la cena di squadra e la notte da passare in questo primo giorno di pre-ritiro. Poi via a doppie sedute quotidiane con il programma che prevede una partitella in famiglia domenica. Ultimo allenamento il 22 mattina, poi tutti a Elmas per volare a Linate e raggiungere la sede di Ponte di Legno, che diventerà il quartier generale dei rossoblù per il ritiro vero e proprio. Neanche il tempo di abituarsi al clima di montagna, e per il Cagliari il 23 pomeriggio sarà già tempo di prima amichevole a Temù contro la Sampdoria. Il 28 ancora un test contro una formazione di Serie B, il Modena, dell'ex DS rossoblù Bonato. La squadra di Pisacane, che verrà presentata ai tifosi in piazza a Ponte di Legno sabato 25, lascerà la Val Camonica il 1 agosto per spostarsi a Berlino, dove il 2 giocherà in amichevole contro i tedeschi dell'Union. La prima davanti ai propri tifosi, la Domus, è in programma l'8 agosto contro il Nizza per la seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Sarà l'ultimo appuntamento amichevole prima delle gare ufficiali, il 14 agosto in casa in Coppa Italia contro la vincente di Arezzo Union Brescia e il 22 prima di campionato a Parma.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
0: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
4: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: sul centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina. Tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
6: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo, malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
7: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
6: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è. Mediazione al photo finish sulle preferenze.
7: In Cile, un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
6: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista i championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche 100esima vittoria nei major. E Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
8: Tutto, c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale. E poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
7: E con le parole di Sinner è tutto. A più tardi.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Buongiorno e buon lunedì 13 luglio dalla redazione delle casine al microfono spazio, le notizie che arrivano dalla nostra isola, la cronaca che apre questa prima edizione del nostro GR, l'incidente mortale di ieri sulla provinciale 2 nelle campagne di Utah con due vittime di uno scontro frontale. Mirko Sanna, 38 anni di Cagliari, e il 46enne di Capoterra Carlo Cecconi erano a bordo di una Fiat 500 di proprietà di una terza persona che l'aveva lasciata ai due amici per provarla per un'eventuale vendita. Chiara la dinamica dell'incidente con l'utilitaria che avrebbe invaso la corsia opposta piombando su un SUV. All'interno di quest'ultima una coppia con il bambino, tutti feriti gravemente ma non sarebbero in pericolo di vita. E poi un altro fatto di cronaca avvenuto ieri a Cagliari, Mulino Becciu, dove un 52enne sarebbe entrato dentro una palestra imbracciando un fucile e dopo sembrerebbe essere stato rifiutato per un corso. Avrebbe sparato due colpi verso due insegnanti prima di togliersi la vita con una fucilata al petto nel cortile della struttura. Andiamo invece sulla home page di unionesarda.it, un incendio che è stato appiccato ieri in un blocco del centro rimpatri di Macomer, episodio che fa salire nuovamente la tensione all'interno della struttura tra poliziotti e migranti. La denuncia del sindacato di polizia SIULP, si tratta dell'ennesimo grave episodio che ripropone con tutta la sua drammaticità una situazione denunciata da tempo e che non può essere più affrontato come una mera emergenza contingente. E poi la politica, con la manovra finanziaria, il primo via libera che dovrebbe arrivare mercoledì in terza commissione, dove verranno presi in esame gli emendamenti presentati la settimana scorsa. Il testo arriverà in aula non prima di fine luglio, inizio agosto. Questa mattina a Cagliari alle 11.30 al Teatro TSE di Via Quintino Sella la presentazione del Festival Palcoscenici d'estate sul Clan 2026 in programma dal 21 al 26 luglio a Sant'Antioco. Alle 21 invece a Putifigare in Piazza Boi la presentazione della raccolta di poesia Ogni cosa vede noi con l'autore Marcello Fois al Festival Letterario dall'altra parte del mare. E chiudiamo con il calcio, il Cagliari con i giocatori che da ieri sera assieme allo staff tecnico sono ad Assemini al Cry Sports Center stamattina all'inizio della preparazione dopo i test della settimana scorsa, il 22 la partenza per Ponte di Legno dal mercato. Oggi dovrebbe essere il giorno di Fazzini e Winks che rinforzeranno il centrocampo ed è dato per vicinissimo anche l'accordo con l'Atalanta per l'arrivo a Cagliari. Daniel Maldini arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e con un accordo con i giocatori sino al 2031. Era l'ultima notizia, fra poco caffè corretto con Stefano Birocchi, le news su Radio 1 attorno fra un'ora.
15: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota, info su toyota.it.
16: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
17: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
18: Oh no, stanno tornando le zanzare!
19: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
20: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
19: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
20: 070 22 240.
0: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
21: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Le 8 e 11 minuti, bentrovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, Manuel Cozzolino in regia per la parte tecnica, un saluto anche da parte sua. Con Caffè Corretto prosegue la nostra mattinata insieme sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta, sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci potete ascoltare anche tramite Alexa o su Spotify. E ci vedete anche in differita, in replica dalle 12 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del Digitale Terrestre. Vi ricordo che potete interagire anche con i WhatsApp scritti e vocali, mandateceli al 340 87 15 015. Iniziamo con uno sguardo alle principali notizie che troviamo nei quotidiani in edicola e anche online. Vi anticipo che insomma le prime pagine dei quotidiani nazionali sono dominate principalmente da due temi. Intanto il trionfo storico di Jannik Sinner, che conquista per il secondo anno consecutivo Wimbledon ed entra nella storia del tennis italiano, insomma già lo era in pratica, però insomma adesso abbiamo questo grande risultato. Titoli ovviamente particolarmente enfatici come Sua Maestà, insomma The Winner Is, poi li vedremo. E poi la crisi del Medio Oriente, in Medio Oriente con lo scontro sullo stretto di Hormuz fra Iran, Stati Uniti e Israele, i timori di una nuova escalation, poi spazio anche al dibattito sul riarmo, le tensioni fra il PD e il Movimento 5 Stelle, ancora nei quotidiani nazionali, poi li vedremo più nel dettaglio, il caso Report Ranucci e poi ancora immigrazione e sicurezza e nelle pagine di cronaca anche dei quotidiani nazionali ma anche regionali, in primo piano il gran caldo e gli incendi che stanno colpendo non solo la Sardegna ma anche il Piemonte. Intanto subito un aggiornamento dalla prima pagina dell'Unione Sarda online, c'è stato un incendio nel centro migranti, ma com'è rappiccato un incendio nel centro migranti, nuove tensioni con la polizia, la denuncia e i rischi aumentano, si tratta del secondo rogo, appello alla politica, basta emergenze. Invece dalla prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo in edicola, il cartaceo, l'apertura è su un tragico schianto frontale a Uta, due morti e un'intera famiglia gravemente ferita sulla strada provinciale 2, una drammatica inversione di corsia, le vittime sono Mirko Sanna 38 anni e Carlo Cecconi di 46 anni. Vedremo meglio tutti i dettagli di questa e di altre notizie dalla prima pagina dell'Unione Sarda, ma poi anche della Nuova Sardegna, nel prossimo blocco che dedicheremo interamente alla rassegna stampa dei quotidiani regionali. Allora, adesso abbiamo

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litro, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di micosi.
0: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
9: Siamo alle 8:20 minuti, ancora

Ora Caffè Corretto, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina, prosegue la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani che troviamo oggi in edicola, ma anche le prime pagine online. Intanto la prima pagina dell'Unione Sarda Cartaceo, lo trovate in edicola sull'app L'Unione Digital in abbonamento, e la cronaca UTA, tragico schianto frontale, questa è l'apertura, la tragedia avvenuta ieri, una drammatica invasione di corsia, due morti, un'intera famiglia ferita gravemente sulla provinciale 2. Le vittime sono Mirko Sanna di 38 anni e Carlo Cecconi di 46 anni. La loro auto ha invaso la corsia schiantandosi contro il SUV con all'interno una coppia e un bambino, tutti ricoverati in codice rosso al Brozzu. Sempre dalla prima dell'Unione Sarda, a Cagliari, questa vicenda davvero una scena da Far West, a Molino Becciu a Cagliari, prima spara poi si toglie la vita, rifiutato da un insegnante di danza, ha sparato a due insegnanti di danza, entrambe illese, dopo essere stato rifiutato a un corso per i suoi comportamenti e alle lezioni. Poi Cristian Masu, 52 anni, si è tolto la vita con un fucile nel parcheggio della stessa palestra di Molino Becciu a Cagliari, una vicenda che ahimè è balzata anche agli onori della cronaca nazionale, la troviamo anche in alcuni quotidiani nazionali e nei TG nazionali. Sempre la cronaca dalla prima

0: provavano un'auto prima di acquistarla. E poi nel titolo di centropagina, respinto al corso di danza, spara alla maestra e si uccide. L'uomo aveva tentato un approccio con l'insegnante. Abbiamo già visto dalla prima dell'Unione alcuni dettagli di questa storia terribile. Ancora, naturalmente, la foto centrale dedicata alla leggenda Sinner, ancora re di Wimbledon. E poi il gran caldo, l'isola flagellata dal caldo record, ne parleremo più avanti anche durante Caffè Corretto con alcuni approfondimenti. La donna, tra l'altro, muore a Tortolì, insomma, le cause riconducibili anche al gran caldo. E poi il rischio incendi collegato, ancora una giornata di incendi, Todde convoca i forestali, rischio sciopero intanto per il 21. Ancora per lo sport della prima della Nuova Sardegna, i campioni di tuffi si sfidano davanti al Pan di Zucchero, l'isola in vetrina nella tappa dell'Ike Diving World Cup. Ancora un altro richiamo da spazio, la Nuova Sardegna alla morte di Altani, morto l'emiro che comprò la Costa Smeralda, 74 anni si è spento l'ex emiro del Qatar, fu lui ad acquistare la Costa Smeralda. Velocissimi titoli, alcuni titoli dei quotidiani nazionali, Corriere della Sera, bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump, sono malati, hanno rinunciato a tutto. E poi ancora il caldo, via la terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna, ricordo sono previste temperature fino ai 42 gradi in alcune zone. E il Corriere, insomma, riprende anche questa notizia che ci riguarda, ma riguarda anche altre zone d'Italia. Naturalmente grande spazio a Sinner, ancora Sinner è lui il re di Wimbledon. A questo punto, dato che il tempo è tiranno, vediamo i titoli dei quotidiani sportivi dedicati a questa storica vittoria di Sinner. Te ne parleremo tra poco anche con Lele Casini. Intanto Gazzetta dello Sport titola mitico, Jannik supera in 4 set un grande Zverev, il suo quinto slam. E insomma, ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei, dice Sinner, preoccupato per la tenuta psicologica della mamma, che sarà sicuramente ancora super orgogliosa. E poi The Winner Is, questo è il Corriere dello Sport, Wimbledon è casa sua, tutto sport, sua maestà Sinner, apoteosi bis a Wimbledon. Allora concludiamo la rassegna stampa, poi gli altri approfondimenti in questa parte di mattinata con Caffè Corretto. Adesso abbiamo un beve back.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.
4: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
5: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.

0: sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Caffè Corretto.
5: E siamo alle 8.35 e tra poco parleremo di sport con Lele Casini, il tennis, Sinner, ma anche il Cagliari che inizia il ritiro. Ma adesso ancora la musica, c'è Madonna con Sabrina Carpenter.

0: 8 e 38 minuti, ancora Caffè Corretto, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Come anticipato, parliamo di sport. Apriamo una bella parentesi, insomma, le notizie sono tante e importanti. Lele Casini,
1: buongiorno.
0: L'avete sentito nei radiogiornali e adesso mi ha raggiunto in studio. Insomma, intanto c'è, come scrive, mi sembra, tutto sport, Sua Maestà Sinner, sì. Che insomma è entrato veramente ancora una volta nella storia.
1: Su tutte le prime pagine dei giornali italiani, tutte, anche quelli non sportivi, a significare l'importanza di un successo da questo punto di vista. Vincere Wimbledon da giovane, oltretutto, e da italiano non c'era mai stato. Ripetersi è ancora più difficile, lui ci è riuscito. Ieri è iniziato non benissimo, una partita non spettacolare perché gli scambi erano veramente limitati, si è giocato molto sulla battuta, con percentuali altissime, poi però in certe occasioni si è vista la differenza, e poi a lungo andare Sinner ha avuto la meglio di Zverev, che dopo il successo di Roland Garros sembra un altro giocatore. Prima era aveva praticamente l'avvoltoio sempre sulla spalla, con Sinner non ne ha mai, ecco, nel senso, purtroppo per lui Sinner lo batte sempre, però indubbiamente il livello si è alzato anche per il tedesco.
0: Naturalmente, e potete leggere ulteriori commenti anche sulla prima pagina dell'Unione Sarda, il commento di Lorenzo Pidas su questa impresa. E allora poi c'è da parlare ovviamente del Cagliari.
1: Sì, da ieri sono ad Assemini a tutti gli effetti. Prima, la settimana scorsa, ci sono stati dei giorni in cui sono stati fatti dei test e qualche esame dal punto di vista sanitario. Da ieri sono in ritiro ad Assemini, ci sarà più di una settimana, perché oggi siamo al 13, sino al 22 mattina il Cagliari si allenerà da Semini, poi partirà per Ponte di Legno, dove anche l'anno scorso ha fatto la preparazione in montagna, diciamo così.
0: Speriamo ci sia fresco
1: per loro, sicuramente,
0: perché,
1: sì,
0: perché insomma
1: seppur con temperature minori
0: ultimamente in questi giorni, anche nel nord Italia e anche in montagna
1: c'è molto caldo, tutta Europa.
0: Tra l'altro degli inediti incendi nel Cusio-Ossola, quindi insomma stanno andando a fuoco le montagne, le prealpi.
1: Però è chiaro che là sia un'altezza diversa, e quindi c'è anche un'ossigenazione diversa. Poi rimarrà sino al 1 agosto lì, con due amichevoli con Sampdoria e con il Modena, poi ci sarà la trasferta a Berlino contro l'Union, poi si tornerà a Cagliari per il trofeo Gigi Riva l'8 agosto, poi la Coppa Italia il 14 agosto, sempre alla Domus, e poi inizierà il campionato il 22, sabato 22 alle 20:45 a Parma, allo stadio Tardì.
0: Lele ha tatuata sul braccio l'agenda del Cagliari, tutto a memoria, bravo. Lele, noi naturalmente seguiremo il ritiro, no, a Ponte di Legno.
1: Sì, e poi con la trasmissione che ci vedrà protagonisti dalle 19:30 alle 20.
0: Sarai in conduzione, tu
1: Alberto
0: qui
1: Maso
0: dagli studi di Cagliari.
1: Sarà nel ritiro del Cagliari, e quindi seguiremo il Cagliari come lo facciamo anche del resto tutti i giorni, anche quando c'è la pausa del campionato, il mercato che tiene banco. Oggi potrebbe essere il giorno importante per alcuni arrivi in casa a Cagliari.
0: Benissimo, e quindi ti ascolteremo su Radioline e ti vedremo con Alberto Masu su Videolina. Grazie Lele, buon lavoro.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Dove vai?
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
0: Radiolina Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Lina. Tempo stabile assolato nella giornata di lunedì su tutta la Sardegna, un esordio settimanale con l'anticiclone, ma sarà così anche nei giorni successivi. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da questa alta pressione di matrice nordafricana, con sole e caldo intenso. Le temperature, difatti, sull'entroterra, lontano dal mare, raggiungeranno anche picchi di 40 gradi. Starà meglio lungo la costa, grazie solamente alle brezze. Comunque, insomma, una nuova settimana di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso anche su tutte le località marittime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: 8 e 48 minuti, ancora Stefano Birocchi, Caffè Corretto, Radioline. Allora parliamo del gran caldo, la Sardegna entra nella fase più intensa della nuova ondata di calore. Dopo il fine settimana, da oggi insomma sono previste temperature ancora elevate, ma il picco è atteso fra domani e mercoledì, quando davvero questo anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente sull'isola, con temperature previste in alcune zone della Sardegna fino a 42-43 gradi, percepite addirittura fino a 45 gradi nei settori interni, soprattutto del Campidano, dell'Oristanese e del Nuorese, nelle piane, per esempio la piana di Ottana. Sulle coste, insomma, l'umidità un po' mitiga, il mare previsti picchi di 37-38 gradi, però insomma l'umido li farà percepire ancora più, percepire temperature più alte. Insomma, come difendersi? Questo ce lo dicono gli esperti, però anche le amministrazioni, soprattutto nelle città, si danno da fare. A Cagliari sono previsti da tempo una serie di servizi di supporto a chi non può difendersi, e noi ne parliamo con l'assessora ai servizi sociali del comune, Anna Puddu. Ben trovata, Anna Puddu.
2: Grazie mille per l'invito.
1: Su Radiolina, insomma, ormai ospite frequente delle nostre trasmissioni, ci fa piacere. Ecco, allora, il comune di Cagliari, dicevo, da tempo, insomma, corre ai ripari con una serie di servizi, tra l'altro attivabili anche con un numero di telefono che possiamo ricordare.
2: Sì, esatto, l'amministrazione ha attivato da giugno sulla base della circolare del Ministero della Salute un sistema appunto di protezione che viene chiamato estate solidale, che ha l'obiettivo proprio di proteggere le persone più fragili durante le ondate di calore, per prevenire sia rischi sanitari e sociali, rafforzando quindi la rete di assistenza sul territorio, ma soprattutto anche contrastare la solitudine e l'emarginazione. Per questo praticamente abbiamo attivato un numero verde che è 070 093 3671, che è un centro d'ascolto, un sportello telefonico che è attivo dal 15 giugno sino al 30 settembre, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, dove appunto tutti i cittadini hanno l'opportunità di ovviamente segnalare situazioni di difficoltà, con l'obiettivo proprio di offrire orientamento e attivare interventi tempestivi in caso di bisogno, perché i bisogni possono essere appunto diversificati.
1: Ecco, quindi cosa si può chiedere? La consegna di medicine, commissioni urgenti?
2: L'invito ai cittadini è proprio quello di evitare di uscire durante i picchi di calore, quindi c'è una squadra appunto di supporto che consente appunto di andare al posto appunto dei cittadini a fare appunto la spesa, o ancora a ritirare delle medicine, o ancora delle impegnative, a ritirare le impegnative dei medici di medicina appunto generale. Però è pensato anche rispetto ai diversi bisogni che le persone possono incontrare, quindi anche al potenziamento dell'assistenza appunto domiciliare, oppure la consegna di pacchi a domicilio per soggetti in condizione di fragilità.
1: Ecco, finora, da quando è stato attivato, sono state tante le richieste?
2: Sono state appunto molteplici le richieste, appunto stiamo puntando molto a potenziare appunto l'intervento e anche la conoscenza appunto del numero, perché non sempre è facile intercettare tutti. Il nostro programma si chiama proprio Una città a misura di tutte e di tutti, quindi l'amministrazione è presente, ed è presente soprattutto anche rispetto a delle criticità che rischiano di compromettere la salute delle persone.
1: Benissimo, allora ricordiamolo ancora una volta, poi ci fermiamo, c'è un po' di musica e continueremo a parlare ancora con Anna Puddu. Ricordiamo il numero lentamente, così insomma, anche se qualche persona ci sta ascoltando, al tempo di segnarlo.
2: Il numero è 070 093 3671 ed è operativo dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19 tutti i giorni, anche dei festivi.
1: Benissimo, allora adesso c'è, come detto, la musica, c'è Noemi, poi continueremo a parlare con Anna Puddu. A tra poco.

0: più.
1: 8:55, stiamo parlando del gran caldo, insomma tra domani e dopo sono previsti picchi di 42-43 gradi in Sardegna, e nelle città si corre ai ripari, le città poi sono i posti più critici dove ci sono anche dei casi di solitudine, insomma.

0: accoglienza nei dormitori che l'amministrazione gestisce, che attualmente contano circa 160 persone, e quindi abbiamo cercato anche di potenziare tutti gli interventi anche rivolti alle persone senza dimora che sono appunto presenti nel nostro territorio, spesso anche già portatori di gravi problematiche di carattere sia sociale che sanitario, con l'obiettivo proprio di scongiurare il peggio, quindi appunto di proteggere la vita delle persone. Quindi è un intervento che riteniamo prioritario accanto a tutti gli altri interventi che sono stati già messi in essere da giugno.
1: Ecco, a differenza dei piccoli centri, lo dicevo, nelle città insomma c'è più indifferenza, ci sono appunto tante situazioni di emarginazione proprio sociale, insomma anche il vicino di casa spesso si conosce poco e non ci si preoccupa di assisterlo, di aiutarlo. Ecco, qual è il messaggio che lei, che da tanto tempo si occupa dei più deboli, degli emarginati, vuole lanciare insomma ai cagliaritani? Ognuno può fare la sua parte.
0: Il nostro obiettivo, guardi, è arrivare a chi è più solo, prima che ovviamente il caldo diventi un rischio serio appunto per la salute. Io credo che le politiche debbano essere costruite dalla comunità, e quindi non dal basso, ma proprio insieme appunto ai cittadini. E quindi l'obiettivo è proprio costruire una rete di protezione che metta insieme appunto le istituzioni che fanno la loro parte, ma abbiamo veramente la necessità del contributo di tutti, soprattutto rispetto a tante persone che appunto non accedono con facilità ai servizi sociali e che spesso rischiano di finire nell'invisibilità. Quindi è un invito a contribuire a creare una Cagliari appunto migliore. Una Cagliari migliore si contribuisce soltanto con la partecipazione di tutti.
1: Ecco, quindi questo numero di telefono che adesso ricorderemo in chiusura può servire anche per segnalazioni, per conto terzi, diciamo, se ci accorgiamo che dei vicini possono avere delle difficoltà, no? Possiamo anche segnalarlo a questo numero se non sono loro a denunciare la propria situazione di disagio.
0: Sì, un invito e un appello che io ho fatto alla cittadinanza, perché appunto molto spesso non sembra, però anche in casi di barbonismo appunto domestico, di fatto il ruolo appunto del vicino di casa oppure dei condomini o della comunità che vede appunto garantisce proprio riuscire a recuperare le persone e anche a restituire appunto dignità alle persone. Quindi l'invito è veramente rivolto a tutti i cittadini affinché l'amministrazione possa agire tempestivamente, garantendo percorsi socio-assistenziali immediati.
1: Allora 070 09 33 671 dalle 8.30 alle 12, dalle 16.30 alle 19, tutti i giorni festivi compresi. Molte grazie Anna Puddu.
0: Grazie a tutti voi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Le tensioni per il controllo dello stretto di Hormuz riaccendono la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
5: Il conflitto russo-ucraino, 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
6: Polemica sulla decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario alla summit convocato da

0: Marco Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta.
1: E la cronaca ci porta a Cagliari, dove, respinto da un insegnante di danza, un 52enne ha prima tentato di ucciderla con una fucilata e poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo aveva provato in vano a iscriversi a un corso privato di flamenco anche nei giorni precedenti il folle gesto.
0: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi.
1: Lo sport in chiusura è il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire due volte per la tensione, ha commentato l'altoatesino scherzando. Per il calcio, invece, vigilia della sfida tra le fantastiche quattro al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì Inghilterra-Argentina alla stessa ora.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: Mongemo no proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. In apertura andiamo su l'homepage di unionesarda.it, continuità territoriale aerea, ancora disagi per i sardi che viaggiano. Nelle ultime 24 ore sono saltati 3 collegamenti tra Cagliari e Roma operati dalla compagnia Air Italia. Questa mattina è stato cancellato il volo che sarebbe dovuto partire da Fiumicino verso Elmas delle 8.10, salterà anche la partenza prevista alle 10.20 dal capoluogo sardo verso la capitale, tutto segnalato sul sito della SOGAE, la società che gestisce l'aeroporto di Cagliari. E poi la cronaca con l'incidente mortale di ieri sulla provincia di Due nelle campagne di Utah, con due vittime di uno scontro frontale: Mirko Sanna, 38 anni di Cagliari, Carlo Cecconi, 46 anni di Capoterra, erano a bordo di una Fiat 500 di proprietà di una terza persona che l'aveva lasciata ai due amici per provarla per un'eventuale vendita. Chiara la dinamica dell'incidente con l'utilitaria che avrebbe invaso la corsia opposta piombando su un SUV. All'interno di quest'ultima una coppia con un bambino, tutti feriti gravemente ma non sarebbero in pericolo di vita. E poi un altro fatto di cronaca avvenuto ieri a Cagliari, a Mulino Becio, dove un 52enne sarebbe entrato dentro una palestra imbracciando un fucile. Dopo sembrerebbe essere stato rifiutato per un corso, avrebbe sparato due colpi verso due insegnanti prima di togliersi la vita con una fucilata al petto nel cortile della struttura. La politica, con la manovra finanziaria e primo via libera che dovrebbe arrivare mercoledì in terza commissione, dove verranno presi in esame gli emendamenti presentati la settimana scorsa. Il testo arriverà in aula non prima di fine luglio, inizio agosto. Questa mattina a Cagliari alle 11.30 al teatro TSE di via Quintino Sella la presentazione del festival palcoscenici d'estate sul Kilander 2026 in programma dal 21 al 26 luglio a Sant'Antico. A Putifigari alle 21 questa sera in Piazza Boi la presentazione della raccolta di poesia Ogni cosa vede noi con l'autore Marcello Fois al festival letterario dall'altra parte del mare. Andiamo col calcio. Il Cagliari, i giocatori da ieri sera assieme allo staff tecnico sono ad Assemi nel Crai Sport Center, stamattina all'inizio della preparazione dopo i test della settimana scorsa, il 22 la partenza per Ponte di Legno dal mercato. Oggi dovrebbe essere il giorno di Fazzini e Winks, dovrebbero fare le visite a Roma, Villa Stewart rinforzerà nel centrocampo ed è dato vicinissimo anche l'accordo con l'Atalanta per l'arrivo a Cagliari di Daniel Maldini, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e con un accordo con i giocatori sino al 2031. Era l'ultima notizia, più tardi.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè corretto.
7: Le 9:09, ancora Stefano Birocchi con voi per Caffè Corretto. Stiamo parlando del gran caldo, sono attese temperature fra domani e dopo in Sardegna che possono arrivare anche ai 41-42 gradi nelle zone interne. Si sta un po' meglio nelle coste con picchi di 37-38 gradi, anche se poi l'umidità ci fa percepire delle temperature più elevate. Abbiamo parlato del numero messo a disposizione dal Comune di Cagliari per segnalare le emergenze e i casi di solitudine. Adesso parliamo un po' di questo gran caldo dal punto di vista anche dei farmaci e degli integratori. E siamo collegati con influencer sarda, insomma, che tra TikTok, Instagram e Facebook ha quasi, se non sbaglio, 1 milione di follower. Complimenti. Siamo con Stefania Melis, farmacista influencer. La trovate digitando pillole di salute, fondamentalmente. No? Ben trovata, Stefania.
8: Buongiorno a tutti.
7: Allora, Stefania, insomma, davvero tu dai suggerimenti quotidiani nelle tue pillole per affrontare anche il gran caldo. Cosa dobbiamo fare per stare meglio?
8: Allora, una delle cose, vi dico cosa non dovete fare.
7: Ecco, iniziamo da cosa non si deve fare.
8: Iniziamo da cosa non dobbiamo fare. Una doccia freddissima non va bene. Perché in realtà durante una doccia fredda capita, sì, uno ha sollievo momentaneo, però si ha una vasocostrizione, ecco. E quindi poi la successiva esposizione fuori con un gran caldo porta a una minore dispersione del calore, quindi avremo una percezione molto più ampia del caldo e quindi va a peggiorare sicuramente la situazione. Quindi l'ideale sarebbe una doccia tiepida. Quindi
7: temperatura ambiente, tanto l'acqua,
8: esatto,
7: non è freddissima,
8: ambiente.
7: Bene, per darci questo sollievo, esatto, momentaneo senza creare la vasocostrizione. Insomma, ci sono tanti suggerimenti che si possono dare per gli integratori. Intanto bisogna bere molto, esatto. Questo ce lo ripetono
8: bere
7: fino
8: tanto,
7: all'ansia.
8: Sì, assolutamente sì, perché poi consideriamo che ci sono molte persone che assumono anche dei farmaci, quindi alcuni tipi di farmaco come per esempio già i diuretici portano già a perdita di ulteriori liquidi e quindi la persona in quei casi risentono ancora di più della perdita di liquidi e di elettroliti. Quindi è fondamentale sia l'acqua ma anche l'integrazione con gli elettroliti, quindi con i sali minerali come magnesio e potassio.
7: Ecco, quindi attenzione a chi assume determinati farmaci, perché devono integrare assolutamente. E anche chi non assume farmaci, è bene, magari che insomma ha una certa età oppure è molto giovane, certo. Insomma, anche i bambini possono integrare con qualcosa o basta una corretta alimentazione con la frutta?
8: Allora,
7: la
8: sicuramente l'alimentazione è fondamentale, perché infatti in estate abbiamo molta frutta, molta più verdura, in modo tale che sono proprio già di suo ricchi di vitamine e di minerali, quindi è fondamentale assumerle perché aiutano a sostenere. Però il magnesio, per esempio, in sé sostiene anche la pressione, quindi aiuta a evitare che vada a calare. Nei bambini in genere non hanno questo riscontro così come si può avere nell'adulto, anche perché molto spesso l'adulto ha problemi di politerapia e così via. Però se il bambino ne risente, esistono anche integratori per bambini, quello sì. Però sono specifici bambini, non sono gli stessi dell'adulto che si dà al bambino. Quindi si sceglie quale prodotto dare.
7: E poi ci viene d'aiuto, in aiuto la natura, insomma, quindi spremute, magari succhi di frutta freschi, naturalmente, non quelli confezionati, possono essere di grande aiuto. Ecco, un altro tema con il gran caldo è quello della conservazione dei farmaci, no? Spesso non ci si pensa.
8: Certo, non ci si pensa, e non si pensa neanche che delle volte anche l'applicazione locale di alcune creme non vanno bene durante l'esposizione al sole e al caldo, possono macchiare la pelle e dare irritazioni. Quindi anche delle volte una crema per un dolore, se uno si è applicato magari una pomata antinfiammatoria, deve rifarsi la doccia, rieliminare la crema prima dell'esposizione al sole.
7: Perché
8: può dargli reazione, gli può dare una reazione, ecco, del principio attivo durante l'esposizione al sole.
7: Ecco, possono quindi creare anche delle macchie, no? Possono anche
8: le macchie cutanee, ma anche degli eritemi.
7: Ecco.
8: Quindi eritemi, dermatiti, problematiche di questo genere. Quindi bisogna essere molto attenti. Poi bisogna stare attenti anche con gli antibiotici. Chi prende certi tipi di farmaci, magari in quel periodo in cui va al mare, bisognerebbe sospendere, che ne so, una settimana di antibiotico. Sarebbe bene non esporsi al sole in quei momenti lì, sotto antibiotico, per esempio.
7: Ecco, quindi, perché ci sono gli antibiotici, tutti hanno questa reazione, fa diventare fotosensibili, no?
8: Allora, sì. Delle volte non è quello, però si preferisce sempre evitare che in situazioni del genere, perché comunque già calano molto le difese sotto l'utilizzo di un antibiotico, quindi scendono già le difese immunitarie e la persona è più soggetta a tante altre problematiche. Quindi per quei giorni in cui lo si fa, o perlomeno se si espone, non gli orari di punta, magari se va la sera non succede niente.
7: Benissimo, insomma, e poi naturalmente bisogna leggere con attenzione, no, il bugiardino, perché tutte le indicazioni anche per l'esposizione solare si trovano nel bugiardino. E poi naturalmente seguite Stefania Meli.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
11: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
12: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!

0: caffè corretto.
1: 9:21 minuti, ancora caffè corretto, ancora Stefano Birocchi. Riapriamo la pagina della cronaca con le notizie in primo piano.

0: Su unionesarda.it mi ha raggiunto in studio Chicco Fresu. Abbiamo la musica e allora vedi, oggi Chicco sono disattento.
1: Io
0: abbiamo
1: aspetto.
0: La musica, dobbiamo introdurre il brano di Francesco Gabbani, Summer Funk, e poi parleremo con Chicco Fresu della prima pagina, anzi della pagina dell'home page di unionesarda.it. E allora Summer Funk.

0: 9:24 minuti, ancora caffè corretto. Allora, con Chicco Fresu, la homepage di unonesarda.it. Quali novità, Chicco?
1: Eccoci qui puntuali, buongiorno anche a chi ci ascolta. Puntuali noi, meno puntuali i voli che sì, dovrebbero garantire i collegamenti da e per la Sardegna.
0: Ridiamo perché, per non piangere.
1: Eh sì, anche perché è un contesto nel quale c'è una consapevolezza generale anche da parte delle istituzioni, perché nei giorni scorsi l'assessore ai trasporti Barbara Manca aveva annunciato che sarebbero stati adottati dei provvedimenti contro Air Italia colpevoli di cancellare spesso dei voli. Cioè qui non stiamo più alla fase del ritardo. Anzi, è stato detto che non ci sono molti ritardi, a me risulta un qualcosa di diverso, però la regione ha detto
0: più o meno nella norma. Dobbiamo anche considerare che è un periodaccio questo.
1: Sì, è un periodaccio che va avanti da un po' di mesi, sì. Quindi un periodaccio lungo.
0: Beh, vabbè, perché si è allungata la stagione.
1: Ricordiamo che nella schedulazione, così la chiamano gli addetti ai lavori, dei voli, il volo per il collegamento con Roma viene conteggiato come un'ora e dieci, un'ora e un quarto, quando in realtà il volo effettivo sono 40 minuti, quindi c'è sempre un margine. Sì. Questo vale per tutte le compagnie, non solo per Air Italia. Comunque fra ieri sera e stamattina sono stati cancellati 4 voli in continuità, quindi quelli che dovrebbero garantire la possibilità di stare di spostarsi. E la cosa curiosa è che la cancellazione del volo che sarebbe dovuto arrivare questa mattina da Roma per le 8:10 era prevista già da ieri sera, quindi non è un imprevisto.
0: Sì, perché già c'è stato un guasto al radar di Elmas che ha creato poi una serie di disagi a catena, e questa però, è ancora la coda.
1: Sì, sì, che la partita Aero Italia, non la partita, certo. Ryanair, non prese, quindi il pilota è stato più avversario. Adesso poi cercheremo di capire le cause, però l'anomalia è appunto il fatto che il volo fosse già cancellato da ieri sera. I passeggeri l'avranno saputo, non abbiamo ancora avuto occasione di sentire qualcuno di loro, ma è certo che sono dei disagi, perché quello era il primo volo da Roma e sono 3 nel giro di 24 ore. Speriamo che quindi cancellato quello che doveva arrivare, cancellato anche quello che poi doveva partire alla volta di Roma, e il problema è a catena. Già si registrano ulteriori ritardi questa mattina, siamo nell'ordine di 30-40 minuti, non solo per l'Italia, che sono quelli a cui noi siamo abituati. Magari chi vuole venire in vacanza qui, 40 minuti sono preziosi, che ha lavorato tutto l'anno e quei 40 minuti vorrebbe trascorrerli al mare e non può.
0: Insomma, questa è la situazione. Poi adesso ci aspetteremo un comunicato di Aero Italia che
1: anche
0: è trionfale
1: per quello che
0: sui record di puntualità e di eccellenza dei servizi.
1: E poi bisogna stare attenti con Aero Italia, perché c'è lo dico buonariamente, l'amministratore delegato è molto attivo sui social, appena c'è una critica lui entra a gamba tesa e uno molto, molto rude, molto pane al pane e vino al vino quando c'è da interagire con i giornalisti. Poi abbiamo la notizia di un incendio nel CPR di Macomer, l'ennesimo episodio nella struttura che accoglie, no, il CPR non accoglie, proprio dove vengono ristretti i migranti irregolari. Un incendio che segue un altro rogo che è scoppiato più o meno di recente. C'è stato capo di polizia che segnala quindi che una parte della struttura era già inagibile. Adesso bisogna contare i danni di questo nuovo incendio. A Macomer ci sono problemi, così come ce ne sono stati da poco nella struttura di Vila Nova Forru, dove è ospitato un numero di migranti eccessivo rispetto alla capienza, così come ci sono stati problemi nella struttura dell'accoglienza dei monasteri. Ne parliamo solo quando ci sono questi episodi di cronaca, ma il fenomeno della gestione del fenomeno migratorio
0: da troppi anni,
1: sì, perché è sempre considerata un'emergenza, e quando sono 15 anni così non è più un'emergenza. Bisognerebbe in teoria saremmo dovuti arrivare a una soluzione per gestire i flussi di persone che vengono da questa parte del mondo. Ti segnalo un'ulteriore notizia che riguarda che la finanza, l'episodio risale non a questa notte ma alla notte precedente, ma che la finanza tiene banco sempre. Intorno alle 4 del mattino della notte fra sabato e domenica sono stati uditi 11 colpi che sembravano d'arma da fuoco, in realtà era con tutta probabilità una scacciacani. Sono stati trovati dei bossoli, qualcuno è entrato nella proprietà privata della villa che è al centro della feroce polemica con l'autorizzazione per la realizzazione del resort, poi revocate, e c'è una denuncia ai carabinieri che stanno indagando sull'episodio.
0: Tutto questo e molto altro sulla prima pagina dell'Unione Sarda Online, l'home page. Allora grazie Chicco Fresu, abbiamo terminato il caffè corretto per quest'oggi, vi lascio la nostra programmazione, vi ricordo alle 12:30 la strambata con Michele Ruffi e Giulio Zasso, noi ci troviamo puntuali domani alle 8:10. Un saluto da Manuel Cozzolino in regia e da Stefano Birocchi, a presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.

0: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro!
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn.
5: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di micosi.
11: Radiolina, meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Lina. Tempo stabile assolato nella giornata di lunedì su tutta la Sardegna, un esordio settimanale con l'anticiclone, ma sarà così anche nei giorni successivi. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da questa alta pressione di matrice nordafricana, con sole e caldo intenso. Le temperature, difatti, sull'entroterra, lontano dal mare, raggiungeranno anche picchi di 40 gradi. Starà meglio lungo la costa, grazie solamente alle brezze. Comunque, insomma, una nuova settimana di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso anche su tutte le località marittime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro Teheran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
4: La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite intanto a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
5: La cronaca ci porta a Bologna, dove un uomo di 82 anni avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro sua moglie Gianna di 86 anni, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne che l'ha rivolta contro se stesso uccidendosi. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'uomo potrebbe essere stato spinto all'estremo gesto dalla grave malattia di cui la donna era affetta.
4: Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok, in Thailandia, avvenuto nelle prime ore di oggi, ora locale, ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.
5: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
4: La musica in chiusura il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre tra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR parliamo di continuità territoriale, disagi per i passeggeri. Nelle ultime 24 ore sono saltati 3 collegamenti tra Cagliari e Roma della compagnia Air Italia. Questa mattina è stato cancellato il volo da arrivare ad Elmas alle 8.10 dalla capitale e nella giornata di oggi c'è anche l'annullamento, la cancellazione del volo delle 10.20 verso la capitale. La segnalato il sito della SOGAE, la società che gestisce l'aeroporto di Cagliari. Problemi anche nella giornata di ieri, quando è stato cancellato il volo Cagliari-Roma delle 9 del mattino. La cronaca, l'incidente mortale di ieri sulla provinciale 2 nelle campagne di Uta, con due vittime di uno scontro frontale. Mirko Sanna, 38 anni, di Cagliari, e il 46enne di Capoterra Carlo Cecconi erano a bordo di una Fiat 500 di proprietà di una terza persona che l'aveva lasciata ai due amici per provarla per un'eventuale vendita. Chiara anche la dinamica dell'incidente, con l'utilitaria che avrebbe invaso la corsia opposta piombando su un SUV all'interno di quest'ultimo, una coppia con un bambino, tutti feriti gravemente ma non sarebbero in pericolo di vita. E poi l'altro fatto di cronaca avvenuto ieri a Cagliari, Mulino Beccio, dove un 52enne sarebbe entrato dentro una palestra imbracciando un fucile, dopo sembrerebbe essere stato rifiutato per un corso, avrebbe sparato due colpi verso due insegnanti prima di togliersi la vita con una fucilata al petto nel cortile della struttura. La politica, la manovra finanziaria, il primo via libera che dovrebbe arrivare mercoledì in terza commissione, dove verranno presi in esame gli emendamenti presentati la settimana scorsa. Il testo arriverà in aula non prima di fine luglio inizio agosto. Al via domani la 36esima edizione del Festival del Cinema di Tavolara, organizzato dall'Associazione Argonauti di Marco Navone, edizione speciale, sarà condotta quest'anno a seconda dei momenti da Neri Marco Re, dall'attrice Ludovica Nasti e dalla giornalista Alessandra Magliaro. Presenta la novità assoluta della sezione dedicata alla letteratura a cura di Severino Salvemini. Da domani si comincerà alla Peschiera di San Teodoro con Marcello Fois, che alle 20 presenterà il libro L'immensa distrazione, editore Einaudi. A seguire alle 21.30 la proiezione di Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dall'omonimo testo di Foy sulla scrittrice sarda Grazia Deledda, e accompagnato da Irene Maiorino, che nel film interpreta la premio Nobel da giovane. Il calcio e il Cagliari, in chiusura del nostro GR con i giocatori che da ieri sera, assieme allo staff tecnico, sono ad assimile al Cry Sports Center. Stamattina, all'inizio della preparazione dopo i test della settimana scorsa, il 22 la partenza per Ponte di Legno. Intanto sono in corsa a Villa Stewart a Roma le visite mediche di Harry Winks e Jacopo Fazzini, due centrocampisti che il Cagliari ha preso per rinforzare la linea mediana. Dopo le visite, previsto l'arrivo in Sardegna in giornata, la firma del contratto, così per essere a disposizione di mister Pisacane. È tutto per adesso, un saluto a Lele Casini, buon proseguimento, ascolti in Radiolina.
10: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predda Niedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
20: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Ma è piena estate?
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 825-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sabrina Story.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
7: Radiolina, meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radiolina. Tempo stabile assolato nella giornata di lunedì su tutta la Sardegna, un esordio settimanale con l'anticiclone, ma sarà così anche nei giorni successivi. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da questa alta pressione di matrice nordafricana, con sole e caldo intenso. Le temperature, difatti, sull'entroterra, lontano dal mare, raggiungeranno anche picchi di 40 gradi. Starà meglio lungo la costa, grazie solamente alle brezze. Comunque, insomma, una nuova settimana di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso anche su tutte le località marittime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia IRNA.
6: La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi per bocca del ministro degli esteri Barrot. Il ministro annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dall'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza Russo.
7: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone, protagonista dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
6: È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio.
7: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero.
6: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz infatti non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Le 11:04 minuti, nuova edizione del GR Radiolina. Ancora un saluto dall'Ele Casina al microfono. Apertura alla cronaca con un uomo di 78 anni di Ossi che questa mattina ha negato nel lido di Platamona. L'uomo era con la figlia che ha lanciato subito l'allarme all'arrivo dei soccorsi. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR e su unionesarda.it. La politica con la manovra finanziaria, il primo via libera che dovrebbe arrivare mercoledì in terza commissione dove verranno presi in esame gli emendamenti della settimana scorsa. Il testo arriverà in aula non prima di fine luglio, inizio agosto. Si è aperto questa mattina al Tribunale di Tempi il procedimento a carico dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pin, avvenuto il 12 settembre dello scorso anno nella tenuta di Conca Entosa nelle campagne di Palau. E ieri a Cagliari, Mulino Beach, un 52enne sarebbe entrato dentro una palestra imbracciando un fucile e dopo sembrerebbe essere stato rifiutato per un corso. Avrebbe sparato due colpi verso due insegnanti prima di togliersi la vita con una fucilata al petto nel cortile della struttura. Al via domani la 36esima edizione del Festival di Cinema di Tarnovolare, organizzato dall'Associazione Argonauti di Marco Navone. Edizione speciale sarà condotta quest'anno a seconda dei momenti da Neri Marco Re, dall'attrice Ludovica Nasti e dalla giornalista Alessandra Magliaro. Presenterà anche la novità assoluta della sezione dedicata alla letteratura a cura di Severino Salvemi. Si comincerà domani alla Pescheria di San Teodoro con Marcello Fois, che alle 20 presenterà il libro L'immensa distrazione, edito da Einaudi. E poi lo sport, il calcio e il Cagliari, con i giocatori che da ieri assieme allo staff tecnico sono ad Assemila al Crai Sport Center stamattina all'inizio della preparazione dopo i test della settimana scorsa, il 22 la partenza per Ponte di Legno. Intanto sono in corsa a Villa Stuart a Roma le visite mediche di Harry Winks e Jacopo Fazzini, due centrocampisti che il Cagliari ha preso per rinforzare la linea mediana. Dopo le visite è previsto l'arrivo in Sardegna in giornata, la firma del contratto e così essere a disposizione di mister Bisaccane. All'ultima notizia, a più tardi.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorplato ancora poco. Pro sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea. Un luogo ricco e rigoglioso. Nasce un luogo dal gusto unico. Perché viene lavoro di generazioni di allevatori. E da sempre si prende cura della più dolce stisola. Dolce come suo latte. Arborea. La rivoluzione gentil latte.
4: Fino al 3 settembre 26 usufruisci dei incentivi stali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi in rinnovare il Iveco Day. E in più hai il leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Sprint concessionari e dettagli trattuali. Cagliari, Salmuro, Soga. www.centras.it.
5: Sura, Sardegna in pezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Oh no, sto tornando zanzara.
7: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere e da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità con reti innovative e anche detraili. Potrei anche regalare delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. E mi sostituisci anche avvolgibile, tesoro?
7: Secci Zanzariere è strada stat 131 km 10 sesto
8: 072-240.
9: Scop, programma USE, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digita e il Sole 24 Ore. Rassegna spy newsletter specializzata, accesso a canale di vendita via online e opportunità di fidelizzazione risparmio segna. In più lo storytelling, il tuo racconto azienda nei canali di gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: stupendo! Sole, relax, sabbia tra le dita!
1: E regali di Natale!
2: Ma è piena estate!
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
9: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Radio Lina, meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Radio Lina. Tempo stabile assolato nella giornata di lunedì su tutta la Sardegna, un esodio settimanale con l'anticiclone, ma sarà così anche nei giorni successivi. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da questa alta pressione di matrice nordafricana, con sole e caldo intenso. Le temperature, difatti, sull'entroterra, lontano dal mare, raggiungeranno anche picchi di 40 gradi. Starà meglio lungo la costa, grazie solamente alle brezze. Comunque, insomma, una nuova settimana di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso anche su tutte le località marittime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 12:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
3: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri che avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia.
4: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione e tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
3: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento, al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
4: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
3: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne, invece, risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22, scende al numero 68.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via via!
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Ancora un saluto da Lele Casini al microfono. In apertura la cronaca con un uomo di 78 anni di Ossi che questa mattina ha negato al Lido di Platamon. L'uomo era con la figlia che ha lanciato subito l'allarme all'arrivo dei soccorsi per l'uomo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. La politica con la manovra finanziaria, primo via libera, dovrebbe arrivare mercoledì in terza commissione dove verranno presi in esame gli emendamenti della settimana scorsa. Il testo arriverà in aula non prima di fine luglio, inizio agosto. Si è aperto questa mattina al Tribunale di Tempio il procedimento a carico dell'imprenditore Emanuele Ragnetta, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna avvenuto il 12 settembre dello scorso anno nella tenuta di Concaentosa nelle campagne di Palau. E poi andiamo in home page di un sarda.it con la tragedia di ieri a Cagliari, in una palestra di Molino Beccio. Cristian Muso, 52 anni, si è presentato nel parcheggio della struttura con un fucile dopo essere stato respinto a un corso di danza. Ha sparato verso l'istruttrice e prima di togliersi la vita la donna le aveva chiesto di non provarci più. Stasera alle 19 al Palazzo Ducale di Sassari la presentazione del nuovo numero della rivista The Passenger dedicata alla Sardegna, tema il neocolonialismo. Si parlerà anche di overtourism, di spopolamento di servitù militari e di transizione energetica. Il calcio, il Cagliari, con i giocatori che da ieri sera assieme allo staff tecnico sono ad Assemini al Crai Sports Center. Stamattina all'inizio della preparazione dopo i test della settimana scorsa, il 22 la partenza per Ponte di Legno. Intanto questa mattina a Villa Stuart a Roma le visite mediche di Harry Winks e Jacopo Fazzini, due centrocampisti che il Cagliari ha preso per rinforzare la linea mediana. Dopo le visite è previsto l'arrivo in Sardegna in giornata, la firma del contratto così da essere a disposizione di mister Pisacane. Era l'ultima notizia, a dopo.
10: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
11: Vieni a scoprirla da Autobahn.
12: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
14: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
15: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Parliamo di magia di Venere e con noi è tornata a trovarci la fondatrice Elisa Capra. Ben ritrovata su Radiolina.
18: Ciao Giuseppe, grazie.
17: Allora, oggi parliamo del metodo Perfect Body che appunto si trova presso Magia di Venere. Di cosa si tratta?
18: Allora Giuseppe, vorrei partire con una domanda. Oggi è più importante apparire o sentirsi bene? Ogni giorno nel nostro istituto arrivano tante belle persone, ognuna con la sua unicità e la sua storia, molto spesso però ossessionate da stereotipi di perfezione impossibili dettati dai social. Il messaggio che voglio dare oggi è forte. Basta, sei già perfetta così. Questa è una riflessione che facevo in queste settimane insieme alla mia amica e anche professionista Francesca Bruno, che si occupa di postura e portamento.
17: Qual è la differenza tra un trattamento normale e il vostro metodo?
18: Il trattamento è uguale per tutti, il metodo è cucito su di te, è personalizzato solo per te. In un'unica seduta trattiamo zone diverse in modo diverso. Se hai ritenzione sulle gambe, ma adipo localizzato sui fianchi, non useremo la stessa tecnica ovunque. Ogni centimetro del tuo corpo riceve ciò che serve dopo un'analisi profonda attraverso l'utilizzo di uno strumento che si chiama adipometro.
17: Ecco, spieghiamo cos'è l'adipometro.
18: Allora, l'adipometro è uno strumento professionale che permette di misurare in modo preciso e mirato lo spessore del tessuto adiposo sottocutaneo e di valutare la composizione dei tessuti in diverse zone del corpo.
17: E tra l'altro oggi non sei venuta da sola perché con noi c'è Francesca Bruno, professionista che si occupa proprio di portamento. Ben trovata su Radiolina.
19: Ciao, ciao Giuseppe, ciao Elisa, grazie per questo invito.
17: Ecco, parliamo dunque di portamento, di cosa si tratta?
19: Allora, quello che ci tengo a dire è che l'estetica e il portamento sono due facce della stessa medaglia. Molto spesso noi tendiamo a chiuderci, no? Quindi ad abbassare le spalle, a magari mettere il peso più sulla gamba destra, sul lato destro piuttosto che quello sinistro, e questo non fa altro che proprio sul corpo dare una forma differente che magari non è quella, quella naturale. Molto spesso si fa principalmente per insicurezza. Mi viene da raccontarvi questo aneddoto. Io spesso ricevo ragazze che magari hanno un seno importante, per esempio, esatto, e allora tendono a chiudere le spalle per nasconderlo. Altre invece magari hanno magari la parte dei fianchi un po' più pronunciata e tendono magari a cercare di chiudersi, no?
17: Quindi un corpo che si chiude racconta qualcosa?
19: Esattamente, quindi all'interno proprio del portamento si lavora attraverso la respirazione, e quindi corpo, mente, respirazione sono un ottimo strumento per riuscire ad avere una postura corretta. Quindi il corpo non è sbagliato, sta semplicemente raccontando qualcosa.
18: Giustissimo, Francesca. Intanto io ho voluto fortemente qui oggi Francesca perché si parla veramente molto poco di portamento ed è appunto legato alla postura. Una postura sbagliata può mostrare un inestetismo che è solo apparente e si rischia di trattarlo in maniera sbagliata. Per questo guardare il corpo in modo globale è fondamentale. Il nostro obiettivo è chiaro, Giuseppe: meno donne tutti uguali. Vogliamo che tu torni a essere unica. Non vogliamo trasformarti in un'altra persona, ma far emergere la versione migliore di te.
17: Beh, insomma, davvero un bel messaggio. Per chi fosse interessato, anche per avere maggiori informazioni, cosa deve fare?
18: Allora, Giuseppe, intanto ci tengo ad annunciare che il 15 luglio ci sarà un open day relativo al corpo con misurazione con adipometro. Potete iscriverci sui nostri canali social Magia di Venere su Instagram o chiamarci allo 070 7573 530. Fermatevi un attimo, smettete di raccontare la perfezione e iniziate ad amarvi. Meno donne tutti uguali e torna ad essere unica.
17: E noi ringraziamo ovviamente Elisa Capra, fondatrice di Magia di Venere.
18: Grazie Giuseppe.
17: E ringraziamo anche Francesca Bruno, professionista che si occupa di portamento.
19: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
5: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Nella prossima uscita parleremo di micosi,

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna a Resi.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Radiolina presenta La Strambata.
8: Eccoci qua, ricomincia la settimana della Strambata. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è come sempre il mio compagno Giulio Zasso.
9: Buongiorno a tutti, settimana bollente con l'anticiclone africano, siamo solo all'inizio, quindi preparatevi al peggio.
8: Esatto, e questa è appunto cronaca di quello che sta succedendo e che succederà nei prossimi giorni, perché abbiamo visto già uno sguardo alle previsioni, si va verso i 40 gradi e probabilmente li supereremo. Ma appunto, per restare sul tema, abbiamo invitato al telefono Carlo Spanu, dell'Aeronautica Militare, grande esperto di meteorologia. Benvenuto.
10: Buongiorno.
11: Grazie, buongiorno a tutti.
8: Allora, abbiamo detto qualcosa di sbagliato? Andiamo verso i 40 gradi oppure no?
11: No, sentivo benissimo, è corretto. Anche oggi è una giornata calda, ma da domani aumenteranno ancora le temperature per tutta la settimana. Nelle zone interne della Sardegna, quelle che normalmente sono più calde, quindi parliamo del Medio Campidano, dell'Alto Campidano e anche delle zone delle piane del Nuorese, le temperature supereranno i 40 gradi per tutti i giorni, ma con punte intorno ai 45 gradi. Raggiungeremo probabilmente i 40 gradi anche nelle zone costiere del sud della Sardegna e anche a Cagliari.
9: Il tutto avverrà con lo scirocco, quindi non come tradizionalmente poteva succedere più classicamente col maestrale.
11: Abbiamo la circolazione che generalmente è meridionale, si interrompe un po' durante le ore serali con qualche giorno in cui avremo una rotazione dei venti, ma non sarà apprezzabile il maestrale serale, sarà lo scirocco appunto quello che dominerà le giornate, ma anche qualche sera, tant'è che anche le temperature notturne si attesteranno soprattutto nelle zone di pianura e quelle più vicine al mare intorno ai 30 gradi.
8: Quindi andiamo anche con un'umidità che sarà superiore alla media, suppongo, se di scirocco stiamo parlando ci sarà un'umidità superiore alla media e ovviamente credo anche un percepito, una temperatura percepita superiore, vero?
11: Sì, sì, parliamo proprio delle classiche giornate afose, quelle dove dire che si fa fatica a respirare magari non è corretto, però si avverte proprio la presenza dell'umidità nell'aria. E si avvertirà purtroppo anche nelle ore serali, questa è la parte magari più difficile da sopportare, perché nelle ore diurne è quasi normale che le temperature siano alte e che nelle zone costiere arrivi l'aria dal mare, quindi anche umida, ma continuando così anche la sera non c'è il refrigerio neanche nelle ore notturne.
9: Ecco, si parla in questo caso di notti tropicali quando si superano i 20 gradi o super tropicali con, quando si va oltre i 25 gradi di minima. C'è un problema di recupero fisico soprattutto che è accentuato da queste condizioni?
11: Assolutamente sì, diciamo che forse per prenderle come tropicali si ragiona intorno ai 26 gradi, ma il concetto non cambia, noi lo supereremo abbondantemente per tutta la settimana. Ne abbiamo già avuto un piccolo assaggio anche nei giorni scorsi, ma i giorni che verranno saranno ancora peggiori. Ed è, la difficoltà per il corpo è proprio quella, non avere durante le ore serali un refrigerio che faciliti il recupero psicofisico, appunto.
8: Bisogna fare i conti con questi aspetti. Ovviamente nel frattempo Fabio Leoni in regia sta accendendo il climatizzatore, non a caso. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, poi torniamo sempre tra poco con Carlo Spanu per parlare di quello che sta succedendo in questi anni, uno sguardo più, diciamo, più largo.

0: Dopo i pinguini tattici nucleari torniamo a parlare di clima. Stiamo parlando con Carlo Spanu dell'aeronautica che ci spiega un po' quello che sta succedendo in queste ore. Siamo almeno alla terza ondata di caldo con l'anticiclone africano, cioè i giorni bollenti si stanno ripetendo in una sequenza pericolosa.
1: È vero, questa è proprio la terza ondata di caldo. Siamo arrivati, faccio giusto una piccola premessa, siamo arrivati a quest'estate con un inverno abbastanza particolare, perché non abbiamo registrato né particolari giornate fredde e neanche quello che ci succedeva nelle giornate primaverili, soprattutto specie nel sud della Sardegna, con giornate che diventavano primaverili, che si potevano definire estive, con temperature anche prossime ai 30 gradi. Non è mai successo durante l'inverno e la primavera, ma il mese di giugno è stato da subito super caldo, con temperature sopra i 30 gradi tutti i giorni. E appunto in 40 giorni abbiamo avuto già tre ondate di caldo, e tra l'altro sono durate tutte almeno una settimana. Quindi questo ha fatto sì che abbiamo registrato temperature particolarmente elevate per il mese di giugno, e luglio si sta dimostrando non da meno, anzi.
2: Ecco, giugno abbiamo letto in Europa il mese più caldo, insomma, degli ultimi anni. Io mi chiedevo, c'è un qualche sistema per prevedere queste ondate, magari di stagione in stagione, cioè quando magari c'è una primavera particolarmente calda oppure particolarmente fredda, poi arriva un'ondata di calore, come funziona? C'è qualche sistema?
1: No, si ragiona più che altro con la statistica e con la climatologia, che non è sempre perfetto, però come dicevo prima, i presupposti per pensare che quest'estate sarebbe stata calda c'erano tutti, perché non sono registrate giornate calde ma neanche fredde durante l'inverno e la primavera. Quindi questo faceva pensare che, grazie al posizionamento degli anticicloni e dei cicloni nel Mar Atlantico, quest'estate sarebbe stata soprattutto a favore dell'anticiclone africano, come ormai sta succedendo già da qualche anno comunque.
0: Ecco, proprio in queste ore il Ministero sta diffondendo un bollettino dove si parla di giornate da bollino rosso e arancione, in particolare mercoledì, dove grandi città sono ad altissimo rischio come Firenze e Perugia, dove si parla addirittura di temperature intorno ai 43 gradi, però nell'elenco delle città che possono essere colpite da questo gran caldo c'è anche Cagliari e l'area limitrofa, sì, con un bollettino arancione.
1: Sì, esatto, come dicevamo prima, Cagliari potrà raggiungere i 40 gradi, che per una città costiera sono particolarmente elevati, è raro registrarli nelle città di mare, e anche a Cagliari è raro registrarle, ma soprattutto le aree limitrofe, il Medio Campidano e l'Alto Campidano, dove avremo temperature tra mercoledì e giovedì, dove ci sarà il picco dell'ondata di calore, che saranno prossime ai 45 gradi, ma in qualche località potranno anche essere superati.
2: Molto bene, grazie a Carlo Spanu, di cui non abbiamo detto il grado né io né Giulio, per evitare gaffe, perché insomma il mondo dei militari è sempre abbastanza particolare. Lo chiediamo adesso in diretta: maggiore o no, o sbagliamo?
1: Tenente colonnello,
2: esatto, vedi, abbiamo fatto bene a non dirlo, questa era la dimostrazione, ma comunque grazie molto.
0: Grazie colonnello.
2: Al colonnello Carlo Spanu dell'aeronautica militare. Ora ci fermiamo per una pausa.
3: La strambata su Radiolina.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Radio Lina, meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Lina. Tempo stabile assolato nella giornata di lunedì su tutta la Sardegna, un esodio settimanale con l'anticiclone, ma sarà così anche nei giorni successivi. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da questa alta pressione di matrice nordafricana, con sole e caldo intenso. Le temperature, difatti, sull'entroterra, lontano dal mare, raggiungeranno anche picchi di 40 gradi. Starà meglio lungo la costa, grazie solamente alle brezze. Comunque, insomma, una nuova settimana di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso anche su tutte le località marittime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Eccoci qua, bentornati in studio. Giulio Zasso e Michele Ruffi ci ha raggiunto Lele Casini.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Un po' di sport. Partiamo da un classico che è il Cagliari, soprattutto in queste ore di calciomercato.
1: Sì, oggi inizia da Semini, iniziato da Semini già da ieri sera. I giocatori dello staff tecnico sono al Cry Sports Center di Assemini. Stamattina inizia ufficialmente il ritiro, quello che non in montagna, cioè il ritiro qua da Semini a Cagliari.
0: A 40 gradi.
1: All'ombra. Poi il 22 ci sarà il trasferimento a Ponte di Legno, dove forse si respirerà un po' di più. Poi il trasferimento in Germania per l'amichevole contro l'Union Berlino. Poi c'è il trofeo Gigi Riva, la Coppa Italia e l'inizio del campionato. Queste sono le tappe del precampionato delle Cagliari. Oggi giornata importante, visite mediche per Fazzini e per l'inglese Wings. Se tutto va come deve andare, i giocatori poi, salvo ritardi o cancellazioni di voli aerei, dovrebbero arrivare a Cagliari in giornata per firma di contratto, eventualmente già essere domani a disposizione di Mister Pisacane.
0: Ecco, cosa possiamo aspettarci soprattutto da Wings, un inglese che viene in calcio italiano?
1: Esperienza.
0: Tradizionalmente sì. Non è semplice il cambio.
1: Esperienza, ha fatto un anno alla Sampdoria, è reduce purtroppo da due retrocessioni, è un giocatore di 30 anni, sicuramente è quello che serve forse per dare fiducia a Romano, al nuovo centrocampista, quello più giovane di 20 anni che è arrivato a Cagliari, che l'anno scorso aveva giocato alla Spezia, in attesa di rinforzarlo comunque questo centrocampo, anche perché Prati sembrerebbe in via d'uscita, ed è un centrocampo che ha bisogno di uomini, perché tra quelli che già era stretto l'anno scorso erano un po' pochi, e poi anche il fatto che comunque molti non sono stati confermati, il reparto principale a rinforzare era quello.
2: Ecco, i nomi sono due, appunto, uno in uscita, Prati, che potrebbe andare al Racing o comunque
1: Santander, in Spagna
2: è l'ipotesi, e l'altra in entrata, Daniel Maldini. Si parla già da qualche giorno di questa ipotesi,
1: sembrerebbe,
2: di questo interesse.
1: Sembrerebbe molto avanzata come trattativa. Daniel Maldini sarebbe in una posizione un po' più avanzata, diciamo come trequartista, seconda punta, addirittura anche come punta centrale eventualmente. Poi bisogna vedere cosa inventerà Fabio Pisacane, che a quanto pare lo vorrebbe in maglia rosso-blu, bisogna fidarsi, visto che
0: quantomeno è un giocatore tecnico,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Ha mostrato un po' di spunti, perché ovviamente lui ha quella maglia pesantissima,
1: sì,
0: che si porta dietro.
1: Poi oltre adesso
0: cognome,
1: ancora di più,
0: adesso ancora di più, visto che il padre è
1: sì.
0: Diventato uomo
1: direttore
0: simbolo
1: tecnico,
0: immagine direttore tecnico della nazionale, sperando in una ripartenza.
1: È un
0: ecco,
1: po' discontinuo,
0: è
1: un po'
0: discontinuo, però ha begli spunti.
1: Però assolutamente è un giocatore che si è meritato anche la nazionale, anche se qualcuno ha storto il naso. Però diciamo che per il Cagliari comunque sarebbe un buon acquisto là davanti. Poi bisogna vedere chi rimane, gli altri innesti. Io credo che poi alla fine, anche con la conferma di Belotti, forse una punta centrale vera bisognerebbe prenderla. E poi bisogna capire là in difesa cosa succede, perché Dossena non è stato confermato, Mina vediamo quando tornerà dalla nazionale cosa succederà. Per adesso le certezze sono rappresentate da Juanchi Rodriguez, che ha fatto benissimo l'anno scorso, ma stiamo parlando veramente di un giocatore molto giovane.
2: Va bene, ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Adesso ci sono Cattive Abitudini, poi con Lele proseguiremo la chiacchierata.

0: Eccoci tornati in studio con la strambata, sono le 12:54 minuti, in studio c'è ospite Lele Casini che ci sta parlando un po' del mercato del Cagliari, del ritiro che inizia oggi, come inizia il ritiro anche di tante altre squadre di Serie A. In questi giorni, ieri e oggi, niente mondiali, pausa mondiale.
1: Sì, oltretutto i mondiali, ci sono squadre tipo la Roma che si è radunata con neanche 16 giocatori perché ci sono tutti i mondiali, esatto. E chissà quando le avrà a disposizione Gasperini, siccome sta già impazzendo Gasperini per questa situazione. Mondiali non ancora conclusi e molti anche che sono già usciti devono farsi quel mesetto di vacanza che gli è consentito e quindi arriveranno nella seconda parte della preparazione.
2: Ecco, sono rimaste quattro squadre forse. Più accreditate con sfide affascinanti.
1: Sono le prime quattro del Reiki FIFA, la prima volta che succede.
0: Abbiamo cominciato con il Capoverde, squadre Curaçao. Improbabili e poi alla fine.
1: E poi alla fine arrivano sempre le europee e una sudamericana.
2: Sfide affascinanti, grandi campioni che stanno confermando.
1: Si ripropone quella Argentina Inghilterra
2: attesa
1: dell'Azteca,
2: certo. Assolutamente. Da 40 anni c'è qualcuna che finora ha mostrato un po' di più.
1: Sì.
2: La Francia quando si mette a giocare ha dei numeri mostruosi.
1: Però è pericoloso perché sa di essere più forte, quindi adesso qua la partita secca e ce l'hai contro
2: la Spagna importante. Che tra l'altro è cresciuta negli ultimi tempi, anche se poi ha vinto quasi per un colpo di magia per la papera del portiere belga dello United. Insomma, cosa ci aspettiamo in questo finale di mondiale?
1: Beh, due belle partite innanzitutto per le semifinali, indubbiamente se andavamo a vederle, forse manca la Germania, forse, però se vai a vedere le quattro, chi escludi di quelle quattro per far posto alla Germania? Quindi io credo che sia la degna conclusione di questo mondiale. Mi aspetto un po' più di spettacolo, a parte gli uomini decisivi che i top sono stati presenti.
0: Bellingham contro Messi,
1: sì, assolutamente. Tutti hanno firmato
0: Francia-Spagna, però ecco, forse Francia-Spagna c'è Mbappé che è stato protagonista. Sì, nella Spagna forse manca un po' più. C'è un Yamal che doveva essere.
1: Però viene da una situazione di infortunio, sicuramente non positiva. Io della Francia mi prendo Olise. Poi Mbappé va benissimo, nessuno lo discute, ma io mi prendo Olise tutta la vita.
2: Olise ha una qualità che addirittura trasmette poi quella noncuranza quando gioca, che è pazzesco.
0: Innamorato.
1: Siamo tutti e due innamorati.
0: Stava parlando come Fabio Capello adesso. Ha avuto anche il tono un po' da Fabio Capello.
1: Esatto.
0: Però è vero che insomma Olise ha sicuramente strabiliato, ma anche prima del mondiale.
1: Cioè, viene
0: assolutamente. Una stagione fantastica.
1: Però ha dimostrato a quel livello là, a livello mondiale, ha fatto vedere che a livello degli altri in Mbappé, Messi, magari qualche giocatore argentino non ha fatto la figura che doveva fare, però bene o male è stato il mondiale dei giocatori, realmente dei top player. Altri mondiali sono mancati, sono stati tutti belli presenti.
2: Poi sono grandi sorprese, cioè nel mare magnum dei tantissimi convocabili in Francia si è conquistato un posto importante con Ede la Roma.
1: Sta facendo grazie anche all'infortunio del giocatore titolare, però anche lui presentissimo, assolutamente di livello. Credo che Gasperini sia soddisfatto per questo aspetto, perché chiaramente portare anche un giocatore in semifinale mondiale, anche perché la stagione è stata assolutamente positiva quella di Cone, io credo che sia per la società di club importante.
0: Particolare non da trascurare, era mio titolare nella formazione del Fantacalcio. Molto bene, grazie a Lele Casini per averci tenuto compagnia in questi minuti. Adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 12:58 minuti.
4: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
5: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
4: E per il caldo in casa?
5: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
4: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
5: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la guerra nel Golfo, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio della navigazione Marine Traffic. L'emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Il CENTCOM, al contrario, aveva dichiarato che lo stretto continuava ad essere aperto alla navigazione.
6: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia del 21esimo pacchetto. La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana.
7: Il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali.
6: Siamo alla cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico, gli ordini partivano dal carcere.
7: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
6: Lo sport in chiusura al tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto atesino scherzando. Poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Sentiamo.
8: Tutto c'è tanta felicità. sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale. E poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium.

0: E paghi a Natale!
1: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
5: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Sinius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, estate.
9: La strambata.
10: Rieccoci qua in studio, Giulio Zasso e Michele Ruffi, stiamo dando un'occhiata un po' ai titoli dell'unionesarda.it. Torniamo sulla tragedia di ieri a Mulino Beciu con il 52enne che ha sparato all'istruttrice che l'aveva rifiutato e poi si è ucciso.
11: Sì, diciamo che sono ore in cui sta dominando la cronaca nera, sia sul sito che sul giornale che nel TG di Videolina. Questo fatto di cui parlavi tu è sicuramente uno dei peggiori, di quelli che hanno colpito di più. Un 52enne che frequentava una palestra a Mulino Beciu si era probabilmente invaghito, comunque aveva riservato delle attenzioni a un'istruttrice di danza, è stato rifiutato dall'istruttrice, da questa ragazza, e questo ha fatto scattare in lui sicuramente qualcosa, per cui si è presentato in palestra con un fucile e ha preso di mira l'istruttrice e anche una amica che era con lei in quel momento. Questo succedeva ieri mattina, per fortuna le due ragazze sono riuscite a sfuggire a questo agguato, chiamiamolo agguato perché di fatto lo era, poi c'è stato comunque un epilogo tragico perché il 52enne si è rivolto il fucile contro il petto e ha sparato ed è morto. Insomma, cronaca nera in primo piano, dicevamo, anche per gli incidenti stradali, ne parliamo spesso purtroppo, soprattutto d'estate, con il grave incidente di Utah di domenica mattina, anche questo, un frontale, sono morti due ragazzi, gravemente feriti anche una famiglia, uomo, donna e bambina, se non sbaglio, certo. Comunque una bambina piccola, per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. C'è stato anche un altro incidente sempre a Cagliari ieri sera a Pirri, un motociclista che è andato a finire contro un'auto ed è finito in rianimazione in ospedale.
10: Ecco, in corso a Tempio il procedimento davanti al GUP per l'omicidio di Cinzia Pinna. Sappiamo che imputato è l'imprenditore di Arzachena Emanuele Ragneda, stiamo parlando dell'omicidio avvenuto il 12 settembre scorso a Palau. Si cerca, nelle prossime ore sapremo quello che succede con questa prima udienza, ovviamente ne parleremo sulle pagine dell'Unione Sarda di domani.
11: Eh sì, tra le altre notizie di oggi ce ne sono di ricorrenti, quelle dei ritardi nel settore aereo. Veniamo da giorni molto caldi su questo fronte. Nel weekend c'è stato un blocco per manutenzione del radar dell'aeroporto di Cagliari, che ha quindi causato ritardi a catena. Ieri un'altra giornata di disagi e ritardi sempre nel

0: nell'aeroporto di Cagliari, ma in generale un po' in tutto il mondo degli aeroporti, visto che sono settimane di traffico extra che chiaramente mettono alla prova tutto il sistema, e per sistema intendo anche ENAV, ENAC, insomma tutto quello che fa marciare il sistema dei trasporti.
1: Ecco, sui trasporti ci ricolleghiamo anche all'altra notizia, che è quella degli incendi legati al caldo. La Sardegna, come abbiamo scritto negli ultimi giorni, è stata devastata dal fuoco, c'è grande allarme anche per le condizioni meteo attuali che potrebbero portare a conseguenze di nuovo pesanti. C'è grande allarme nelle campagne dalle associazioni di categoria, perché si rischia una catastrofe in questo luglio così bollente.
0: Adesso ascoltiamo Dracula Remix e poi torniamo con voi.

0: trambata su Radiolina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
5: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

Eccoci di nuovo in studio, tra un poco ascolteremo il post del lunedì, la regola del secco di Beppi Anziani, che ci racconta un po' delle grandi difficoltà che ci sono in tutta la Sardegna per le differenze sulla raccolta differenziata. Ha fatto un post sull'Unione Sarda di oggi e poi nel frattempo ascoltiamo Maledetto Me di Fulminacci.

ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 13 luglio 2026. La regola del secco, a cura di Bepi Anziani. Ieri, prima di ripartire da Olbia, sono andato a conferire il sacchetto del secco. Pensavo fosse una formalità. Alla guardia giurata basta uno sguardo per trovare il primo colpevole. Una scatoletta di tonno. Ha ragione, la tolgo. Poi arriva la seconda contestazione, le capsule del caffè. Vanno aperte il caffè nell'umido, la plastica nella plastica. Confesso la mia ignoranza. Dove abito si buttano nel secco. Risultato, sacchetto respinto con cortese fermezza e rifiuti in macchina fino a casa. Quasi 300 chilometri in compagnia di un ospite non proprio gradito. La scena fa sorridere, ma il problema è serio. Possibile che ogni comune abbia regole diverse per conferire gli stessi rifiuti? Non sarebbe il caso di adottare almeno un regolamento unico regionale, se non addirittura nazionale? E soprattutto, cosa dovrebbe fare un turista in partenza se il suo sacchetto viene rifiutato? Portarselo sul traghetto? Imbarcarlo in aereo? Il rischio è, come succede, che qualcuno scelga la soluzione peggiore, cercare una piazzola isolata e praticare quello che purtroppo è uno degli sport più diffusi in Sardegna, il lancio del sacchetto dal finestrino. La raccolta differenziata è una conquista di civiltà e va rispettata. Ma anche le regole dovrebbero essere civili, semplici, uniformi e comprensibili, perché l'ambiente si tutela con il buon senso, non mettendo i cittadini davanti a un esame diverso ogni volta che cambiano comune. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai. Suzuki.

condoni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Rieccoci qua di nuovo in studio con Michele Ruffi e Giulio Ciao. Zasso. Parliamo un po' del treno veloce che ha coperto la tratta Cagliari-Olbia in ben 2 ore e 15 minuti, una cosa degna dei Frecciarossa. Ed è venuta a parlarcene Alessandra Carta, nostra collega che ha seguito questa cosa.
1: Buongiorno a tutti, è certamente un bel record. Oggi in Sardegna per arrivare da Cagliari a Olbia si impiegano nella tratta più rapida 3 ore e 33 minuti, quindi sarebbe un taglio di 1 ora e 15, altrimenti bisogna aspettare seduti almeno 4 ore.
2: Bisogna fare 4 ore, fare il cambio, il mitico cambio a Chilivani, insomma è un viaggio di quelli
1: lunghi dove bisogna portarsi il pasto. Invece 2 ore e 15 è stata la prova avvenuta tra il 9 e il 10 luglio con un treno che si chiama ATR 465, sono treni spagnoli presi dalla regione moltissimi anni fa, tenuti 12 tutti anni questi fa. Atti, esatto, tutti questi anni in magazzino, e sono dei treni che avevano bisogno di un ritocco ai binari sardi perché la velocità aumenta quanto più il treno si inclina e pendola.
0: E i quindi pendolini.
1: Esattamente, quindi dal 2015 al 2023 ci sono stati i lavori, sono passati altri 3 anni perché si facesse questa prova, primo test riuscito. Adesso inizia la fase autorizzativa per ragioni di sicurezza. Ovviamente il treno, questo primo test, è avvenuto senza passeggeri a bordo. L'incognita è: il gruppo Ferrovie deciderà di lasciare questa tratta senza fermate oppure ci sarà una qualche fermata? Questo è il tema che dovremo aspettare, perché ormai sulle autorizzazioni sarà poco più che una formalità.
2: Ovviamente non avrebbe senso fare un altro treno con fermate, visto che c'è già, impiega, come tu giustamente dicevi, più di 3 ore, 3 ore e mezzo, a volte anche 4. Questo dovrebbe essere un altro servizio, per come è stato presentato, quindi un treno che va direttamente da Cagliari a Olbia in 2 ore e 15.
1: C'è però un problema: ovviamente noi abbiamo per buona parte della nostra rete un solo binario e quindi comunque ci dovranno essere pause per far passare altri treni. Questo è un altro, ecco. Cioè da Cagliari Oristano, noi è l'unico tratto sardo dove ci sono 2 binari, infatti il Cagliari Oristano impiega 59 minuti. Nel resto della Sardegna servirebbe un raddoppio che ovviamente ancora non c'è.
0: Ecco, ricordiamo appunto che questa tratta, questa corsa è stata fatta in piena notte, quindi in condizioni di sicurezza che durante il giorno ancora sarà difficile trovare, soprattutto bisogna passare dentro le stazioni a 150 km orari, come capita appunto sui grandi treni veloci sulla rete nazionale. Quindi è importante procedere con un iter sulla sicurezza che sicuramente non è semplice. Cioè passerà del tempo prima che si possa arrivare a una soluzione così bella che a quel punto renderebbe quasi inutile la presenza degli aerei che
2: nel Cagliari Olbia,
1: esatto.
0: Cagliari Olbia, che tra andare all'aeroporto, tornare, check-in e quant'altro, molto meglio col treno.
1: Il problema è che il Cagliari Olbia, quando lo faceva Meridiana, partiva e ti permetteva di andare e tornare in giornata. Adesso la partenza è il martedì, adesso non ricordo bene, il ritorno venerdì,
2: sì, insomma,
1: e quindi non c'è più, è bisettimanale, cioè. Quindi è un po' più difficile e complicato.
2: Tu dicevi ci vorrebbe un po' di tempo ancora per far partire questo treno. In realtà ieri il ministero ci ha messo il cappello sopra, della serie siamo noi, adesso interveniamo noi, vediamo un po' cosa succederà,
0: certo.
2: Perché è anche una questione ovviamente molto politica. Solitamente questi cambi di servizio avvengono a dicembre, quindi l'orizzonte è lungo ma non lunghissimo, quindi a dicembre se ne riparlerà.
0: Esatto. Ascoltiamo Buona Domenica di Saif.

0: Eccoci tornati in studio con la strambata, sono le 13.40, l'edizione del TG è già andata, Videolina, siamo già alla seconda della giornata e ci ha raggiunto in studio Stefano Birocchi.
1: Siamo a 2 di 4 per il pomeriggio, esatto. Perché poi il telegiornale, come sapete, va in onda fino all'edizione pomeridiana delle 14.30 e poi ritorna alle 19 con le altre 4 serali e poi le 4 notturne,
0: poi
1: insomma,
0: sono
1: 14
0: esatto.
1: In tutto durante il giorno. Insomma, l'apertura è sulla cronaca, ancora siamo tornati sul terribile incidente di ieri a Uta, una comunità sconvolta per la tragedia stradale costata la vita a 2 persone nello scontro frontale tra una 500 e una Jeep, è rimasta tra l'altro ferita un'intera famiglia che viaggiava nell'altra auto. Insomma, le condizioni sono serie per alcuni dei feriti e abbiamo intervistato il sindaco di Uta, Paolo Angioni, insomma, che chiede maggiore sicurezza su quel tratto di strada. E poi il CPR, quindi il centro di restrizione dei migranti irregolari, in questo caso è stato appiccato un incendio a Macomer, il CPR di Macomer, e quindi nuovi episodi di tensione fra migranti e agenti, dopo quelli tra l'altro recentissimi di Monastir. E c'è una nuova denuncia del sindacato di polizia, sono episodi gravi e sempre più frequenti, insomma, chi opera in questi centri rischia la vita, dicono dal sindacato di polizia. E poi, a proposito di incidenti sul lavoro, a Cagliari c'è la ministra Cagliaritana Calderone, quindi nella sua città, e ha approfittato per inaugurare un importante centro protesi dell'INAIL, un centro che eviterà a circa 5.000 infortunati sul lavoro che hanno necessità di protesi

0: di recarsi in Emilia-Romagna, dove c'è il centro nazionale. Quindi stanno delocalizzando, hanno aperto 10 centri in tutta Italia, uno è a Cagliari, insomma fanno manutenzione delle protesi e quant'altro possa servire a chi ha necessità di questi sussidi per incidenti sul lavoro. E ovviamente la ministra, sollecitata dai giornalisti, ha risposto anche ad alcune domande. Si parlava dell'aumento degli incidenti sul lavoro, lei ha specificato che è vero che sono in aumento, ma solo quelli in itinere, cioè quelli nel tragitto casa-lavoro. E allora lì si pone un problema, sono incidenti stradali, un problema di rapporto con le istituzioni, mentre quelli in azienda sono in diminuzione. Ha parlato anche della lotta al caporalato in periodo di raccolta nelle campagne, la futura vendemmia, insomma c'è una stretta contro il lavoro sommerso, il caporalato, anche con ausili tecnologici come i droni, l'intelligenza artificiale. Poi andiamo a Nuoro, una bella notizia per i nuoresi: sul Monte Ortobene riapre la piscina di Farcana.
1: Finalmente, sì.
0: Il mare per i nuoresi che è sempre al centro però di mille polemiche. Anche in questo caso le polemiche riguardano ancora una volta la gestione, l'affidamento di questa importante infrastruttura, e ne parliamo nel nostro servizio. E poi per lo sport, naturalmente il re Sinner, con un'intervista al presidente della Federtennis, il cagliaritano Angelo Binaghi. Insomma, Sinner, il bis a Wimbledon, conferma la qualità del tennis italiano, e il numero uno della federazione Binaghi dice: ancora una volta si sta scrivendo una nuova storia, perché la storia è già stata scritta, adesso ne scriviamo un'altra. E insomma, quindi abbiamo anche l'intervista ad Angelo Binaghi, tutta da vedere sul TG di Videolina. Questo e molto altro naturalmente fino all'edizione delle 14:30.
2: Va bene, ringraziamo Stefano Birocchi.
0: Paolo. Grazie a voi.
3: La strambata su Radiolina. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato bontà nuragica 1 litro 85 centesimi, mozzarella arborea 4% grammi 2,99 euro, e scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
7: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
3: Radiolina Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Lina.
1: Tempo stabile assolato nella giornata di lunedì su tutta la Sardegna, un esodio settimanale con l'anticiclone, ma sarà così anche nei giorni successivi. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da questa alta pressione di matrice nordafricana, con sole e caldo intenso. Le temperature, difatti, sull'entroterra, lontano dal mare, raggiungeranno anche picchi di 40 gradi. Starà meglio lungo la costa, grazie solamente alle brezze. Comunque, insomma, una nuova settimana di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso anche su tutte le località marittime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: E questa era Madame. Siamo arrivati quasi alla fine della puntata della strambata, ma abbiamo ancora spazio per sentire di cosa ci parla Enzo Asuni. Ciao Enzo. Ciao,
1: buongiorno Enzo. Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, andiamo su Sanremo 2027, perché anche se mancano diversi mesi, comunque diciamo che l'argomento è sempre molto pertinente sui social, sul web, sempre molto presente, soprattutto in questi giorni che Stefano De Martino sta postando qualcosina che magari il pubblico della televisione associa al prossimo Sanremo. Ecco, abbiamo notato che il nuovo conduttore, direttore artistico di Sanremo, ha partecipato a diversi festival, concerti, come il Miami Festival di Milano, diciamo che il festival più grande per quanto concerne la musica indipendente in Italia, comunque uno dei più grandi, e poi in questi giorni ha partecipato al concerto dei Tamango. Io devo dire la verità, non sapevo chi fossero, sono andato ad ascoltarmeli, sono davvero molto molto bravi. Cosa fanno? Sono un mix tra cantautorato, soul, rock ed elettronica. Non sono semplici concerti, sono molto bravi a intrattenere il pubblico, quindi sono proprio bravi veramente a creare uno spettacolo. In qualche modo risulta anche uno spettacolo un po' teatrale. Questo perché lo sto attenzionando? Perché Stefano De Martino ha sicuramente detto che gli piacerebbe fare un festival che unisca grandi nomi della musica italiana e qualche nome della scena più indipendente. Tanto secondo lui, appunto, ci sarebbero delle persone, degli artisti che riempirebbero locali, bar, ma anche palchi attraverso musica che magari non arriva al pubblico della televisione, ma magari è più giovane. Infatti sta cercando di andare a conoscere questi artisti qua proprio in prima persona, perché dice che per lui è importante conoscere magari la musica, questo tipo di musica dal vivo, e quindi magari potremmo assistere a dei nuovi fenomeni Lucio Corsi. Ricordiamo che anche Lucio Corsi comunque è stato in qualche modo preso dalla strada, aveva partecipato al film di Carlo Verdone, poi da Carlo Verdone ce lo siamo ritrovati a Sanremo, senza che avesse poi una carriera discografica quasi di nessun tipo, oserei dire. Quindi magari potremmo scoprire davvero dei nuovi fenomeni.
0: La dico male, forse vuole unire l'aspetto istituzionale di Sanremo con un aspetto un po' più moderno da talent, quindi scoprire un po' più talenti, gente finora sconosciuta che magari potrebbe emergere a Sanremo.
1: Anche secondo me, perché i cantanti che ci sono in Italia non sono ancora abbastanza, sto scherzando. Cioè praticamente non c'è più spazio, cioè...
0: ormai è tutto, ne spuntano ogni giorno,
1: esatto,
0: uno.
1: Esatto. No, però devo dire che secondo me è una scelta interessante, perché potremmo andare veramente a occupare, diciamo, quei tasselli che magari televisivamente parlando non sono ancora occupati, che sono sostanzialmente i cantanti, tra virgolette, gli eroi della popolazione un po' più piccola. Quindi magari vorrebbe provare a riavvicinare, ad avvicinare forse anche per la prima volta i più giovani alla televisione, e soprattutto ricordiamoci che vorrebbe fare anche spettacolo, perché quest'anno poi pare che ci sarà la serata Eurovision, quindi chi vincerà Sanremo non sarà per forza il rappresentante italiano all'Eurovision, ma verrà decretato attraverso un'altra serata, probabilmente che si terrà di venerdì, e quindi il fatto che sia andato a vedere il concerto dei Tamango può anche in qualche modo riaccendere i riflettori su questo aspetto, perché loro, come dicevo prima, fanno spettacolo, è un concerto ma è anche teatralità, e quindi magari cercare di fare uno spettacolo che in qualche modo si distanzi solo dalla musica vera e propria può aiutare sicuramente a essere maggiormente riconoscibili per un pubblico più internazionale. Ecco,
2: tra l'altro Stefano De Martino fa bene a battere una nuova strada, soprattutto perché c'è stato il grande exploit degli ultimi anni, prima con Amadeus, poi con Carlo Conti, sino a un po' di appannamento con l'ultima edizione, quindi è fondamentale trovare una via d'uscita che rinnovi un po' il format, e questi sembrano elementi che possono
1: andare in quella direzione. Io sono d'accordo con te, ma non è d'accordo con noi Orietta Berti, che in questi giorni si è esposta sotto questo punto di vista. Infatti lei avrebbe voluto che Carlo Conti continuasse a essere direttore artistico per ancora qualche anno, perché lo definisce comunque ancora giovane, pieno di idee, eccetera. Sicuramente non è una critica nei confronti di Stefano De Martino, magari era magari un augurio per l'amico, appunto, Carlo Conti. Lei stessa dice che magari lui ha rinunciato più che altro perché è molto difficile scegliere le canzoni, richiede mesi di lavoro, ascolti su ascolti, e soprattutto delle volte devi ritrovarti a dire di no a magari qualcuno che è anche un tuo amico.
2: Certo.
0: E comunque segnatevi questo nome, Tamango.
1: Tamango, ascoltatelo perché ci sono delle canzoni che spaccano.
0: Molto bene, ci fidiamo di Enzo Asuni, grazie per essere stato qui con noi. Un saluto da Giulio Zasso e Michele Ruffi, a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:59.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Benghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
5: Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles, invece, il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto di sanzioni.
6: Sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano, che il 5 e 9 giugno hanno già fermato due indagati ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.
5: Afa in crescendo sull'Italia a partire da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano domani con Brescia e Torino e il 15 si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Tanti bollini arancioni e gialli e tre soli bollini verdi soltanto oggi a Bari, Catania e Reggio Calabria. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
6: Ora parliamo di social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online, ha dichiarato: accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età ai social e altre piattaforme online, quindi se partiamo dai bambini più piccoli, niente schermi. Così la presidente, che ha poi continuato: per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi accesso graduale su piattaforme se adeguate all'età. Lo stesso vale per gli adolescenti. Von der Leyen ha poi annunciato una proposta europea dopo l'estate.
5: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il passe per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
6: E con questo è tutto, più tardi.
0: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
7: Radiolinea. Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio: il Cagliari entra nel vivo della preparazione dopo le visite mediche, i test e i primi giorni di raduno. Da oggi la squadra di Fabio Pisacane torna a lavoro sul campo ad El Seminello prima del ritiro vero e proprio a Ponte di Legno. Sarà una fase decisiva anche per valutare i giocatori rientrati dai prestiti e i giovani sotto osservazione. Il tecnico partirà dall'idea del 4-3-3, ma il Cagliari dovrà essere flessibile e pronto a cambiare volto durante la stagione. E il mercato rossoblu entra pure nel vivo dopo la cessione di Gaetano all'Atalanta e il rinnovo di Belotti. Oggi è atteso il passaggio decisivo per Harry Winks, centrocampista dell'Leicester, già in Italia per visite mediche e firma. In chiusura anche l'operazione Jacopo Fazzini dalla Fiorentina, col club rossoblu pronto a inserirlo nel gruppo di Pisacane. Ora l'attenzione si sposta sull'attacco, il nome più caldo resta Daniel Maldini, mentre arrivano i primi sondaggi per Sebastiano Esposito. E passiamo al basket. Riccardo Pisano torna alla Dinamo e farà parte del roster di coach Luca Vitali per la prossima stagione. Play guardia classe 2005, cresciuto nel settore giovanile bianco-blu, rientra dopo due anni di esperienza in Serie B nazionale con Fabriano e Vicenza. Nell'ultima stagione ha viaggiato a 8,4 punti, 3,3 rimbalzi e 2 assist di media. Per lui anche esperienza in azzurro con l'Under 18, alcune presenze in Serie A e Champions League. Ancora basket, passiamo al femminile. Cresce la presenza sarda nella prossima Serie A2. Oltre al San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari e Cus Cagliari, ci sarà anche la Mercede Alghero, ormai vicina al ripescaggio dopo la vittoria nel campionato regionale di Serie B. Per il club catalano sarebbe il ritorno in categoria dopo 8 anni. Intanto si muove il mercato, Virtus già attiva, Cus al lavoro sulle conferme e San Salvatore salvo grazie all'arrivo di un nuovo sponsor. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
0: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di micosi,

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
8: Radio Lina. Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Radio Lina. Tempo stabile assolato nella giornata di lunedì su tutta la Sardegna, un esodio settimanale con l'anticiclone, ma sarà così anche nei giorni successivi. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da quest'alta pressione di matrice nordafricana, con sole e caldo intenso. Le temperature, difatti, sull'entroterra, lontano dal mare, raggiungeranno anche picchi di 40 gradi. Starà meglio lungo la costa, grazie solamente alle brezze. Comunque, insomma, una nuova settimana di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso anche su tutte le località marittime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Radio Lina.

0: affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Tra i bersagli i sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche e di droni, oltre a piccole imbarcazioni militari. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace.
1: In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
0: È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa a Sydney, in Australia, circondato dai suoi cari. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che fanno sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Il trattamento sperimentale a base delle cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro, e al momento della morte Neil era in remissione.
1: Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, stima 50.000 posti potenzialmente a rischio nel gruppo automobilistico tedesco. Ne ha parlato in un'intervista sull'intranet aziendale arrivata all'agenzia di stampa tedesca DPA. In precedenza, nei giorni scorsi, notizie sullo Spiegel. Oltre ai 50.000 esuberi già concordati nel piano di assetto, Volkswagen potrebbe fare in tutto il mondo, da qui al 2030, nuovi tagli. È una delle possibili strade per riportare al pari con la concorrenza i costi generali di Volkswagen, ora sopra del 20%.
0: Due persone sono state arrestate nella mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. I due soggetti devono rispondere in concorso di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini condotte a partire dal 2024 hanno permesso di fare luce su quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia ovest di Napoli, il 1 marzo del 2024, giorno in cui i due indagati avrebbero innescato una rissa con i rivali del clan Troncone, al culmine della quale uno degli indagati avrebbe esploso anche 4 colpi di pistola ad altezza uomo.
1: Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. A calcio, il Cagliari entra nel vivo della preparazione dopo le visite mediche, i test e i primi giorni di raduno. Da oggi la squadra di Fabio Pisacane torna a lavoro sul campo ad Seminello prima del ritiro vero e proprio a Ponte di Legno. Sarà una fase decisiva anche per valutare i giocatori rientrati dai prestiti e i giovani sotto osservazione. Il tecnico partirà dall'idea del 4-3-3, ma il Cagliari dovrà essere flessibile e pronto a cambiare volto durante la stagione. E il mercato rossoblu entra pure nel vivo dopo la cessione di Gaetano all'Atalanta e il rinnovo di Belotti. Oggi è atteso il passaggio decisivo per Harry Winks, centrocampista dell'Leicester, già in Italia.

0: per visite mediche e firma. In chiusura anche l'operazione Jacopo Fazzini dalla Fiorentina, col club rossoblu pronto a inserirlo nel gruppo di Pisacane. Ora l'attenzione si sposta sull'attacco, il nome più caldo resta Daniel Maldini, mentre arrivano i primi sondaggi per Sebastiano Esposito. E passiamo al basket. Riccardo Pisano torna alla Dinamo e farà parte del roster di coach Luca Vitali per la prossima stagione. Play guardia classe 2005, cresciuto nel settore giovanile bianco-blu, rientra dopo due anni di esperienza in Serie B nazionale con Fabriano e Vicenza. Nell'ultima stagione ha viaggiato a 8,4 punti, 3,3 rimbalzi e 2 assist di media. Per lui anche esperienza in azzurro con l'Under 18, alcune presenze in Serie A e Champions League. Ancora basket, passiamo al femminile, cresce la presenza sarda nella prossima Serie A2, oltre al San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari e Cus Cagliari ci sarà anche la Mercede Alghero, ormai vicina al ripescaggio dopo la vittoria nel campionato regionale di Serie B. Per il club catalano sarebbe il ritorno in categoria dopo 8 anni, intanto si muove il mercato, Virtus già attiva, Cus al lavoro sulle conferme e San Salvatore salvo grazie all'arrivo di un nuovo sponsor. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi.

0: 10, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili. Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid.
5: Ti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
8: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di micosi,

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al TG di Videolina. Come sempre in apertura, i titoli delle principali notizie nel nostro sommario. Comunità sconvolta, quella di Uta per la tragedia stradale costata la vita a due persone. Nel terribile scontro frontale è rimasta ferita una famiglia che viaggiava nell'altra auto. Appiccato un incendio nel centro rimpatri di Macomer, relazione fra migranti e agenti, la denuncia del sindacato di polizia, sono episodi gravi e frequenti, rischiamo la vita. Meno incidenti sul lavoro nelle aziende, ma aumentano quelli nello spostamento casa-lavoro. Necessario un confronto fra istituzioni, secondo la ministra Calderone, a Cagliari per il nuovo centro protesi dell'INAIL. Sul monte Ortobene, un'alternativa al mare, apre a Nuoro la piscina di Farcana, non si placano però le polemiche sull'affidamento. Il miss di Jannik Sinner a Wimbledon conferma la qualità del tennis italiano. Il numero uno della federazione, il cagliaritano Angelo Binaghi, dice si sta scrivendo una nuova storia. Ancora buongiorno e grazie. Interventi urgenti sulla sicurezza della provinciale 2, li chiede il sindaco di Uta dopo la tragedia di ieri con due vittime. Lo ha sentito il nostro Maurizio Olandi. Vediamo.
1: Un lungo rettilineo dopo diversi chilometri di curve e linee continue. Sulla strada provinciale 2 si piangono altre due vittime, Carlo Cecconi e Mirko Sanna, e si prega per gli altri feriti, tra i quali un bambino, tutti in codice rosso ma stabili. E all'ennesima disgrazia, il primo cittadino di Uta chiede immediatamente

0: interventi sugli standard di sicurezza della provinciale che fa capo alla città metropolitana. Basta croci, basta lutti. Sull'asfalto restano ancora alcuni detriti. Il nastro dei carabinieri per isolare la zona della tragedia e la certezza che quella provinciale ha bisogno di lavori urgenti.
1: È un posto critico, ci sono delle criticità dovute alla velocità, dovute agli incroci a raso, dovute a tutta una serie di problematiche, e noi chiediamo ancora una volta che ci sia più attenzione da parte della città metropolitana, che dia la possibilità di evitare queste tragedie. Da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione, a nome di tutta l'amministrazione, siamo vicino alle famiglie che ieri hanno perso i propri cari. Speriamo che si riesca a dare voce a quelle famiglie che lo hanno già avuto e che non si ripetono più questi gravi lutti nelle nostre strade.
2: Tragedia al Lido di Platamona, dove un 78enne residente a Ossi è morto annegato. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in spiaggia insieme alla figlia, che ha lanciato l'allarme. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso decollato dal Ghero. Inutili però i tentativi di rianimarlo. Sono in corso gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sarà l'autopsia a chiarire gli ultimi aspetti della morte di Christian Musu, il 52enne che ieri mattina a Cagliari ha tentato di uccidere un'istruttrice di danza prima di togliersi la vita con un colpo di fucile. La procura prosegue gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e il movente della tragedia. Secondo quanto emerso, l'uomo non avrebbe accettato il rifiuto della donna di ammetterlo a un corso di danza. Musu aveva partecipato ad altri corsi in passato, ma per il suo comportamento era stato allontanato. E adesso andiamo a Tempio, perché si va verso il rinvio a giudizio dell'imprenditore galurese Emanuele Ragnedda, accusato dell'omicidio di Cinzia Pinna. Sentiamo Giampaolo Cucuro.
3: Dopo la chiusura delle indagini, oggi al Tribunale di Tempio è stata la volta dell'udienza preliminare nei confronti di Emanuele Ragnedda, reo confesso per l'omicidio di Cinzia Pinna. La 33enne di Castelsardo venne uccisa a colpi di pistola Palau nella tenuta di Conca in Tosa nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2025. Camera di consiglio ancora in corso, scontato il rinvio a giudizio, e con probabilità, in caso di conferma delle accuse, il processo verrà celebrato a Sassari in corte d'assise. Contestato un fardello molto pesante, motivi futili e abietti, sevizi e crudeltà, l'aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona per ostacolare la giustizia. L'imprenditore gallurese infatti aveva chiamato in causa un giardiniere e anche l'ex fidanzata, che a suo dire avrebbero avuto un ruolo nella vicenda. La posizione della ristoratrice di San Pantaleo è stata stralciata e poi archiviata. Per la procura Ragnedda avrebbe fatto tutto da solo, nessuno lo ha aiutato a spostare il cadavere nascosto tra la vegetazione e in seguito ricoperto con arbusti. Secondo il PM, l'imprenditore vitivinicolo, che ha compiuto 42 anni in carcere a febbraio, avrebbe agito con l'intento di sopraffare la ragazza, seduta sul divano e raggiunta da 3 proiettili al volto. Dura la reazione dei legali, secondo i quali Emanuele Ragnedda non è il mostro descritto dagli investigatori, e si dicono convinti che in sede di processo si riuscirà a dimostrare la legittima difesa.
2: Nuove tensioni nel centro rimpatri di Macomer, dove è stato appiccato un incendio. Sentiamo Stefano Fioretti.
4: CPR sempre più polveriere, da Monastir a Macomer, tensione che sale con episodi di violenza quasi all'ordine del giorno e incolumità degli operatori a rischio. L'ultimo episodio nella struttura del Margine, un incendio appiccato all'interno di uno dei blocchi. A denunciarlo il sindacato di polizia SIULP, che rilancia la richiesta di interventi non più rinviabili davanti a una situazione ritenuta drammatica. Non è accettabile, si legge in una nota, che episodi di questa natura si ripetano con una frequenza tale da rischiare di essere considerati fisiologici, quando invece rappresentano un concreto pericolo per la vita e l'integrità fisica degli operatori. Il sindacato di polizia richiama quindi con forza la responsabilità della politica, sia nazionale che regionale, affinché venga affrontata con approccio pragmatico e risolutivo la questione dei centri di permanenza per i rimpatri. L'episodio di Macomer segue di pochi giorni l'altro, altrettanto grave, avvenuto a fine giugno nel centro di Monastir: l'aggressione subita da un comandante dei carabinieri da parte di un migrante ospite della struttura. Anche in quel caso a denunciarlo era stato il sindacato, l'NSC Sardegna. Il militare ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

0: Adesso parliamo di lavoro. Gli incidenti diminuiscono nei luoghi di lavoro, ma aumentano nei tratti di strada tra la residenza e gli uffici. È un tema che è stato toccato stamane a Cagliari, dove è stato aperto il nuovo punto di assistenza del centro protesi INAIL, con la ministra Calderone. Sentiamo Stefano Birocchi.
1: Gli infortuni in ambito lavorativo restano una priorità, ma la sfida si sposta sempre più fuori dai luoghi di lavoro. In Sardegna le denunce hanno superato quota 11.000 nei primi 11 mesi dell'ultimo anno, con 27 morti. A crescere sono soprattutto gli incidenti in itinere e quelli nel tragitto tra casa e lavoro.
2: E quindi ovviamente su questo ci sono anche tutte le valutazioni da fare quando si tratta appunto di incidenti stradali.
3: Questo è un fenomeno molto importante che va monitorato e le cui risposte devono essere cercate insieme alle autorità locali, soprattutto ai gestori delle strade.
1: Constatazioni a margine dell'inaugurazione a Cagliari del nuovo centro protesi INAIL, il decimo della rete nazionale, che consentirà ai lavoratori sardi infortunati di accedere a cure, riabilitazione e manutenzione delle protesi senza doversi spostare stare a Budrio, con un servizio di prossimità destinato a circa 5.000 assistiti.
3: A Cagliari troveranno tutta l'assistenza che serve, sono circa 5.000 le persone potenzialmente interessate e potremo già avere qui anche una parte di officina in grado di produrre protesi.
1: Ancora a margine dell'inaugurazione, la ministra ha confermato il rafforzamento dei controlli contro caporalato e lavoro sommerso anche in Sardegna.
2: Con una campagna straordinaria per tutto il periodo ovviamente estivo, che è anche quello della raccolta e che ci accompagnerà anche con la vendemmia, in cui abbiamo intensificato la nostra presenza sul territorio e la mappatura di quelli che potrebbero essere degli indicatori di rischio, che per noi vuol dire anche ovviamente che si accendono i semafori rossi e abbiamo da andare a verificare.
0: Adesso una pausa per la pubblicità, tra poco.
4: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
0: Ancora disagi nei collegamenti aerei in continuità territoriale tra Cagliari e Roma. 3 i voli di Aeroitalia cancellati nelle ultime 24 ore. Stamane sono saltati quelli delle 8.10 e delle 10.20, come segnalato nel sito della Sogaer, la società che gestisce lo scalo cagliaritano. Ieri era stato cancellato l'Elmas Fiumicino delle 9. E adesso andiamo a Sassari, dove la ASL ha potenziato il servizio di guardia medica turistica, adesso anche ad Alghero e a Platamona. Sentiamo Maria Grazia Letta.
5: L'ASL di Sassari potenzia il servizio di guardia medica dedicato ai turisti delle coste del nord-ovest dell'isola. Dopo Castel Sardo e Stintino, presidi attivi già dallo scorso 29 giugno, sono stati attivati ora anche gli ambulatori di Alghero e Platamona per fornire assistenza sanitaria ai turisti non residenti che trascorreranno le vacanze nelle località balneari della provincia di Sassari.
6: In guardia turistica si può usufruire di diversi tipi di prestazione, dalla semplice ripetizione di ricetta a una visita medica per qualsiasi problema di salute, a piccoli interventini che possono capitare durante una vacanza.
5: Prestazioni effettuate a pagamento e secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. A Platamona, in via della Torre 5, apertura dalle 10 alle 18. Per le urgenze, dalle 20 è possibile rivolgersi alla Guardia Medica di via Sardegna a Sassari. Tra le prestazioni sanitarie più ricorrenti:
7: otiti esterne, punture di medusa oppure spine di riccio, diciamo, queste sono le casistiche che ho avuto modo di osservare principalmente. Tuttavia ci sono anche magari faringotonsilliti oppure gastroenteriti.
5: Una media giornaliera di circa 10 pazienti, spesso bambini.
7: Ci sono delle giornate, ad esempio il fine settimana, il venerdì scorso, in cui si attestano anche su una ventina di accessi.
5: Per informazioni e richiesta di consulenza telefonica, il servizio è raggiungibile contattando il numero unico 116 117.
0: Spari e una irruzione nella notte tra sabato e domenica a Cala Finanza sulla costa di Loiri San Paolo, di Loiri Porto San Paolo, al centro, come sapete, del progetto Tavolara Bay per un resort di lusso. 11 colpi, probabilmente esplosi con una scacciacane, sono stati sparati davanti a Villa Joy.

0: edificio alla base dell'intervento. Ignoti hanno anche forzato l'ingresso della proprietà, danneggiando alcuni cartelli e sedie utilizzate dal servizio di vigilanza. Sull'episodio indagano i carabinieri dopo la denuncia della società proprietaria. Questa è la piscina di Farchena a Nuoro, è stata aperta a tempo di record, ma ci sono polemiche sull'affidamento. Sentiamo Gianfranco Loci.
1: La piscina di Farchena riapre, abbiamo una bellissima opportunità perché per l'impianto, per fortuna, quest'anno ci è stato dato per 5 anni e quindi abbiamo tanti bei progetti per l'impianto e per la città di Nuoro.
2: Un'apertura a tempo di record, soprattutto dopo il recente chiacchierato affidamento. Ecco la piscina di Farchena sul monte Ortobene. Finalmente i nuoresi hanno l'alternativa al mare.
3: Un posto bellissimo, circondato dal verde, fresco. È ideale per una nuotata estiva.
2: Una gestione quinquennale, quella affidata alla F2 Sport, associazione sportiva dilettantistica appena costituita. Da una parte il 21enne nuorese Francesco Moledda, dall'altra il cagliaritano Federico Picciau.
1: Chi viene a Farchena troverà un impianto da 50 metri per poter venire a nuotare, dei lettini in seduta gratuita con gli ombrelloni, quindi poter fare un po' di relax e un po' di sport in serenità, in un impianto immerso nella natura.
2: Perché ha deciso di affrontare questa avventura?
4: Tutto quanto è nato da un avviso di manifestazione di interesse che ha stimolato in me una voglia di fare qualcosa, soprattutto per il territorio, offrire un servizio, perché vedere un impianto del genere chiuso veramente faceva male al cuore.
2: E a proposito delle modalità che hanno portato all'arrivo dei nuovi gestori, il gruppo Siamo Nuoro ha deciso di depositare un'interrogazione, anche dopo le dimissioni del dirigente comunale del settore sport, Vincenzo Zanzarella.
5: Ciò che vogliamo e che chiediamo nell'affidamento delle strutture pubbliche siano garantiti trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e correttezza.
0: Adesso c'è la pubblicità, tra poco.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà 2 opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'isola, tanto sole con clima asciutto ma anche con tanto caldo, specialmente nelle aree interne dove si registreranno localmente i 42-43 gradi. Il caldo si farà sentire non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Soffierà poi un po' di vento specialmente sul versante orientale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La laguna di Sant'Antioco sta per tornare pienamente navigabile. Sono partiti i lavori. Sentiamo Valentina Orcio.
2: Per oltre 10 anni i pescatori e i diportisti hanno navigato tra limitazioni e deroghe. Ora si volta pagina. Nella laguna di Sant'Antioco sono partiti i lavori che restituiranno piena funzionalità al canale navigabile, con l'installazione di boe e segnalamenti luminosi. Finora infatti l'assenza di una segnaletica adeguata aveva costretto l'autorità marittima a limitare il transito delle imbarcazioni.
3: Questo cambia di molto la prospettiva della laguna, della nostra isola e ovviamente del nostro lungomare. Ecco, sulla scorta di quest'opera potremo programmare anche nuove infrastrutture all'interno proprio del centro urbano.
2: Un investimento da 220.000 euro della provincia del Sulcis Iglesiente che punta a dare nuovo slancio alla laguna, migliorare l'accessibilità via mare, rafforzare il sistema portuale e valorizzare una delle principali risorse turistiche di Sant'Antioco.
4: Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per tutti coloro che hanno fatto del mare un luogo di lavoro, i diportisti, i pescatori, naturalmente tutti coloro che ruotano attorno al mare e alle sue grandi potenzialità adesso avranno finalmente un'infrastruttura che gli permetterà di navigare in sicurezza, uno dei canali fondamentali di accesso al Sulcis Iglesiente.
1: Siamo a Ovoda per la rassegna regionale di Pariglie con Gianfranco Locci.
5: Anche se non è un momento molto bello per le tradizioni, però noi vogliamo continuare perché non possiamo perderle. Abbiamo solo questo in questi paesi. Non mi sembra giusto abbandonarle. Per noi e per i nostri figli.
6: Tradizioni da difendere con orgoglio, l'associazione ipica ovoddese non si nasconde. La rassegna regionale di Pariglia è stata un successo ancora una volta. Tantissimo pubblico nell'impianto di Ghilidò è realizzato grazie al contributo di un'intera comunità. Ovoda valorizza il territorio e dà l'esempio. E se si parla di radici, questa è la speranza.
5: Come noi, tutti i paesi riprendano un po' di forza e continuiamo assieme a mandarle avanti.
6: Compattare e ravvivare i piccoli centri, le spericolate evoluzioni, con decine di cavalieri giunti da ogni angolo dell'isola, vanno proprio in questa direzione.
5: Speriamo che le nuove generazioni continuino e noi li affiancheremo aiutandoli in tutto. Diciamo, ci hanno la strada ben spianata. Speriamo che continui così.
1: Viola Ardone è una delle voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. Nel suo nuovo romanzo, Tanta ancora vita, affronta il tema della guerra vista attraverso gli occhi di un bambino. Lo ha presentato a Cagliari, ospite delle anteprime estive del Festival Dicembre Letterario, in un incontro organizzato dal Club Jane Austen Sardegna a Sa Manifattura. La sentiamo.
7: Per me scrivere Tanta ancora vita è stato un modo per raccontare un'epica del presente, perché in qualche modo ci troviamo protagonisti delle pagine di un libro di storia che non è stato ancora scritto, lo stiamo scrivendo mentre lo viviamo, delle dinamiche novecentesche che ritornano però potenziate da tecnologie anche belliche, più violente, più pervasive. Quindi ho provato a raccontare il presente come se fosse un grande romanzo storico, di come la grande storia però contemporanea tocca e a volte travolge le vite delle persone. Non so se la letteratura possa raccontare la speranza, però può aiutare a vedere il presente, il passato, il mondo con uno sguardo diverso, a cambiare il punto di vista, cioè uscire dalla dittatura dell'attualità e della notizia per entrare nel mondo del racconto, dello storytelling, che è quello che ci dà sempre profondità di campo, anche leggendo il presente. Secondo me è uno sguardo, quello dei bambini, che man mano viene addomesticato, viene incanalato in dei modelli, e invece lo sguardo del bambino, essendo più selvaggio, ha la capacità di definire una piramide dei bisogni ma anche delle necessità che è più vicina a quella vera, a quella che ognuno di noi dovrebbe seguire.
1: Adesso il momento della pubblicità, eccola, arriva, a tra poco.
8: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina Digitale.
1: Ecco, Jannik Sinner e il trionfo bis a Wimbledon, ne abbiamo parlato con Angelo Binaghi, presidente di Federtennis, l'intervista di Alberto Masso.
9: Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon battendo in finale in 4 set il tedesco Zverev. Se la prima volta era stata una grande emozione, per il presidente del tennis italiano, il cagliaritano Angelo Binaghi, il bis.
10: Beh, comporta la consapevolezza di avere la fortuna del giocatore più forte al mondo. Ed è la consapevolezza che probabilmente abbiamo il più forte atleta della storia dello sport italiano.
9: Nessuna paura durante la finale, nonostante la prestazione di Zverev, che si era portata a casa il primo set.
10: Non andare 2-7-0 sotto con il numero 2 del mondo che serve l'86% di prime palle a 230 all'ora significa che non abbiamo a che fare con un giocatore normale, mi riferisco a Sinner, ma qualcosa di eccezionale che capita probabilmente una volta ogni qualche secolo.
9: Sinner porta altro entusiasmo a un movimento che vive il suo momento di massimo splendore.
10: Spero che questo serva anche alla nostra regione per cercare di sottrarla al sottosviluppo della monocultura calcistica. Credo che alla nostra gioventù, alla nostra gente faccia molto meglio assistere alle imprese di Sinner piuttosto che seguire le imprese di bastoni nel calcio.
9: E dopo i trionfi in serie nelle competizioni a squadre, Binaghi ora sogna una finale tutta italiana in un grande slam maschile.
10: E io credo che però, contando il valore dei ragazzi e la loro età, per il calcolo delle probabilità, prima o poi ci toccherà anche quella. Allacciate le cinture.
1: Insomma, Binaghi non te la manda a dire. Adesso parliamo del Cagliari, dei nuovi acquisti, ancora Masu.
9: Aspettando il fresco, si spera, di Ponte di Legno, per i Cagliari arrivano le prime fatiche stagionali sotto il solleone di Asseminello. I rossoblù si sono ritrovati al Cry Sport Center ieri sera e questa mattina, sotto lo sguardo di Fabio Pisacane e il suo staff, hanno iniziato a inanellare i primi giri di campo in attesa di poter passare al pallone. E in serata, nel centro sportivo cagliaritano, sono attesi anche gli ultimi colpi di mercato, l'inglese Harry Winks e Jacopo Fazzini. I due in mattinata sono stati accolti a Villa Stuart da Roberto Muzzi per le visite mediche e in serata sono attesi a Elmas per poi firmare i rispettivi contratti. Per Winks un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza, per Fazzini, arrivato dalla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto a 8 milioni, legame fino al 2031. Gli ultimi due acquisti dovrebbero completare il reparto di centrocampo che con Romano e Akarakiri vanno a rimpiazzare le uscite di Gaetano, Mazzitelli e Foloruncio. Sempre in mezzo prepara le valigie Prati, rientrato al Torino e nel mirino degli spagnoli del Racing di Santander. Sistemata la mediana, ora occhio all'attacco. Con l'Atalanta si lavora all'acquisto di Maldini. Il giocatore, rientrato dal prestito poco fruttuoso alla Lazio, potrebbe sbarcare in Sardegna in prestito con diritto di riscatto. E lì davanti attenzione alla posizione di Esposito, che ha diverse pretendenti e che il Cagliari lascerebbe partire solo per proposte superiori ai 20 milioni, con un 40% della cifra che sarebbe poi destinata all'Inter.
1: E quei tuffi mondiali di Porto Flavia li vediamo con Alessandro Caltabiano.
11: Un porto che 100 anni fa serviva a imbarcare le risorse estratte dalle miniere, oggi utilizzato da atleti temerari per lanciarsi nel vuoto tra incredibili acrobazie. A Porto Flavia, uno dei simboli della valorizzazione del patrimonio minerario del Sulcis Iglesiente, torna per il terzo anno consecutivo la Coppa del Mondo di Hike Diving, il tuffo da alte distanze, 20 metri per le donne e 27 per gli uomini.
12: Quest'anno abbiamo 39 atleti che vengono da 17 paesi in tutto il mondo e io penso sia un'opportunità importante per il comune, per la zona, per appunto incrementare il turismo e dare una spinta al turismo.
13: Quest'anno l'evento beneficia di un mare bellissimo che permette di affollare maggiormente lo specchio d'acqua in modo da godersi in diretta e dal vivo l'evento. E rispetto all'anno scorso la piattaforma è totalmente nuova e libera totalmente il prospetto di Porto Flavia, dove finalmente riusciamo a vedere la scritta.
11: A trionfare il britannico Aidan Heslop nella categoria uomini e la statunitense Kylie Arnett in quella delle donne. Per loro la competizione continuerà a novembre in Cina, con la speranza di rivedere la Sardegna il prossimo anno. Ho disputato una grande competizione, ho cercato di stare rilassata e sono veramente orgogliosa di come è andata oggi. Anche la location è speciale, ero qui l'anno scorso e mi ha conquistato. Ci vediamo l'anno prossimo.
14: Thank you, Porto Flavia.
1: E con questo abbiamo finito, cari telespettatori, vi ringrazio e vi saluto a tutti. Buon pomeriggio.

0: Sono le 16:01.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, ha aggiunto, verremo rimborsati, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC.
4: In Brasile ora, all'età di 7 anni, è stata spedita in una casa nella città di Fortaleza per fare la domestica, senza salario, ferie o contatti con il mondo esterno, ha servito 3 generazioni della famiglia Brasile, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione dalla condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima.
5: La cronaca: altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una 30ina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza.
4: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione e tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri, accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
5: Cinema in lutto: è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che però hanno fatto sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando appunto dal 2023. Il trattamento sperimentale a base di cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
4: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4-7 il tedesco Zverev conquistando il quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altro tesino, scherzando ed esprimendo poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Per il calcio invece vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
18: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

Un saluto a todos e bene gattaus, bene torraus, sudare giornali in sardu de Sardegna 1, bieus, intendeus che le contis novas a de oi, comenti sempre con il titolo su de su sumario. Dolo e corrotto manno in Uda, poi vittima dei incidenti de Ariseo in Sarruga provinciale numero 2, conti sempre grasi, condizioni de persone a struppiare. Un fuoco doloso a ricorpio su centro po' disterrauso de Macumere, torrara arti a sa tensione con i sguardi a sa denuncia de su sindacato e sa polizia, episodio su Grais. Calasso numero dei incidenti in sul logo del traballo, ma vunti de brusu, i gusto in sa camminera domo azienda, sa ministra Calderone e narra che serbino un confronto intra istituzioni. In su monti orto bene, totu sopra i giausu, poita in numero, arriverto torra sa piscina de Varcana, ma si dispolemica a pizzi su de sa gestione. Sport a Nick Sinner e su rei de Wimbledon, sa conferma che a sa caridadi de su tennis italiano e sti arti a mera fuedra su numero uno de sa federazione su Casteddaio, Angelo Binacchi. Dunque, Ariseo sa tragedia manna in Sarruga provinciale numero 2, due macchine, sa che si vuole stumbare, sa, è morto su Monti 2, si struppia su Monti 3, una famiglia in tre, a babbo, mamma e un picciocchetto, due vittime su Monti Carlo Cecconi e Mirko Sanna, si struppia su Monti a recoverauso in isospirali, si scondizione su Monti Graisi, e oi dunque, sa, è una di de dolo, de corrotto umano, bruschettotto in Uda. Ma gli amministratori si locali si danno cassi per interveni, poponni in sicurezza Sarruga. Su sindaco De Uda, Paolo Angioni, Naraga tocca le interveni Luegusu, in Sarruga provinciale numero 2, Naraisso ci depiressi su proprio garanzia de sicurezza. Cacceti in Isatra, Sarruga, Casacata, in tutta la provincia di Casteddu, che è moglie di questa città metropolitana di Casteddu. Questo è un luogo critico, mera, nara su sindaco, macchina che correnti troppo, ci punti in cruciatura, con un'altra Sarruga, che punti pericolosa, mera, di sicuro si deve privare dunque di una cosa. Incidenti di questo tipo, nara su sindaco, non deve di succedere proprio. In sommetri, però, nara ancora Palangioni, sa amministrazioni Deuda e sta accanto alle famiglie delle vittime. C'è stata una tragedia di questo mangiano sul lido di Platamona, dei Tattari, un uomo del 78 anni, su De Ossi, è stato morto a Luppau, sa vittima viene in Savalai, in pari con sa villa, è stata essa donna e allarme, con terribauso un'ambulanza, del su 118, un elicottero che vi ha partito de Saligheravuru, ma non c'è stato uno dei vai, sommini, vi era già in morto. S'autopsia, Aravai Craresa, a pizzo su de San Morti, de Cristian Muso, sommeri de 52 anni, su Carisera Menciano, in Casteddu. Ha ricercato e boccire a fusilarsa una maestra de ballo e putesi sesti boccio. Sa procura, oltre comprendi bene, sa dinamica di questa tragedia. Accanto a vari sommeri, si oliera iscriri, è un corso de ballo, ma sa femmina già è una variga borta, sa iannau. Non si vorrà iscrivere. Oita, in ismesi si passava, ci dianta a Bogao, dessa palestra, a Sommini non si vede comportato bene. Ariseo, Cristian Muso, ha ricercato desiscrivitor e quando San Maista dannao torra, no, isso ha risparato. San Maista è un'amica che era con essa, si è incivuti via, a Sommini invece si è sti bocci con suo fusili, sa tragedia. Ha riverto torra sa chistioni, de sa rispetto, in sa relata, sa personalisi, e in social è già girente sul messaggio toccara a rispettai donna no. Situazioni sempre più difficili in il centro su de Disterraus, che si tratta in Sardegna, sono schienata CPR, si sono sfruttati dei tensioni, si capire toccanta, chi ne viveri, chi ne traballa, in questa struttura sa de Muristene e de Macumere, de Cira Sammer, sa sguardia, sa poliziotto, sono denuncianti
tensiones intra disterraus e operadores. S'ultimo episodio in si struttura de Macumere, nel submargine, in noi un vogu doloso arrivato d'annos in una parte su CPR, sa denuncia a ribara de su sindacau de sa polizia Siulp, in moi seus arroscios, un nanta sindacalistas, episodios de custo tipo avuti sempre de verusu e bonita a rischio sa saluri de rotus, de chini traballa, de chini ci vivi rivuto. E sa politica de per interveni narratora su Siulp e depiresi a risolvi a luego su emergenzia dei centri su CPR. Insomma, se l'amparas un altro episodio in su centro de Muristene, in noi un carabinieri è stato a fraccao e a trippao de non disterrao, ospiti de si struttura, a denuncia su vato via stetiu su sindacao NSC Sardegna. Sa ministra de su traballo, Marina Calderone, viene questo mangiano in Castello, in Cinciaia, in un centro di assistenza protesi dell'istituto INAIL. Sa rappresentante de su governo ha rifiutato il problema che aver toccato sul mondo del su traballo, de su inanta caporalato e gli incidenti in sul luogo del traballo. Sa battaglia di privai a intro sa azienda, sa ma avuti crescenti, gli incidenti in sa camminera intra domo e luogo del traballo. In Sardegna si denuncia se avonti 11.000 e proso morto se avonti già 27. Crescere sul numero de gusso se aver toccato il traballo si abbiaggianta de domo e sul luogo del traballo. Questo è un fenomeno grai a nostra ministra, tocca a intervenire, serve un confronto intra istituzioni. Este riaccordio finza Marcello Fiori, suo direttore generale del SINAIL. Sa ministra Calderone a ribofio partecipare si incingiara del suo centro un nuovo protesi INAIL. Casa Gattere in Casteddu, e si sono numero 10 di Sarrezza Nazionali. I Sardus, Duncas, come ti andava ancora sul direttore del SINAIL Marcello Fiori, in moi Santavori curai che ne fai viaggio su e trasfertas in Budrio, in Emilia Romagna. E è un servizio che per toccare a su manco 5.000 traballatori, si commenti andava ancora San Ministra de su traballo, Marina Calderone. Toro disagio in scollegamento su con l'aeroplano su in regimi di continuità territoriali. In ultima 24 ore la compagnia Aero Italia ha riannudato tre scollegamenti intra l'aeroporto de Castello su Masu e de Roma Fiumicino. Punti gusto su de gusto mangiano de sotto 10 e de 10 e 20, mentre a Riseo via Stetio hanno dato un collegamento su mangiano a Snoiorosa. E poi andauso in Nugoro, in noi stetti a Oberta Torra, sa vicina de Farcana, in su Monti Ortobene. Sa gestione sa vicina sta in curu de sa socio ASD F2 Sport, una gestione per Cincanus, come ti ricordavo Federico Picciau, de sa socio, Gasi Vermitri, de vai altro su progetto, su loro, per fai funzionare si impianto, o donai altro su servizio su ai cittadini su del Nugoro. E sono un luogo bello meta, come ti narra Francesco Moleda, il suo de sa socio ASD F2 Sport, in noi si vuole narrare in tranquillità, in mezzo su birdi, in un luogo che è bello fresco. In si struttura da Varcana, in pari con sa piscina lunga 50 metri, sono ci punti lettini, sombrelloni, sono luoghi ideali patturare in pace e gozare di questo ambiente puro. Non bieso solo da pari, c'è altro evento su, servizio su, iniziativa, sono nata ancora Federico Picciau e Francesco Moleda, la decisione del suo comune, del donare in gestione, sa vicina, è un associo tutto nuovo, arrivati chi è tai, su posizioni, in suo consiglio comunale, c'è sti Bastianella Buffone, che sti consigliera del suo gruppo, siamo nuoro, a Nauga, su sindico, e sa giunta, depita rispondi, a spregunta, sa adesso opposizione. Oleoso Craresa e trasparenza, narra ancora Bastianella Buffoni, e uita sul trattamento dei presi su proprio porotoso. A Pustre de Gianos e Proso, sa laguna de Sant'Antiogo, aressi oberta, torre, su traffico de barcas e barchigedda. Esti è una nuova de importo, po piscarores, operadores de su settore turistico. In sa zona Monticeva Artiso e Straballos, su canali aressi Duncas navigabili, Santa Boni Boasa, Lucis in Oasa. In moi cambierà rotto, 10, narra su sindaco de Sabidda, Ignazio Locci, cambierà su benidori de sa laguna nostra,
e finzas de su chinanta lungo mare. E usa fa infrastruttura sanosa, come ti narra ancora su sindaco. Straballos in su canale, punti finanziaus de sa provincia de su Sulcis Iglesiente, punti 220.000 euro. Un traballo fondamentale può affortiare sul sistema portuale e a valorare sa Visca e sul turismo. De sicuro, questo è un intervento che ha fatto piacere a chi traballa in sommario, come narra Mauro Sai, il suo presidente della provincia, del suo Sulcis Iglesiente. È un traballo che la permette a tutti gli operatori di navigare in sicurezza. Una gara perfetta, un tennista forte in mera che è arrivato a tribuliare sul numero uno mondiale, ma è l'ultimo ha vinto sul numero uno. Yannick Sinner stanno la saga contro il spagnolo Alcaraz, Ocano contro il tedesco Zverev, il tennista italiano si confermerà sul re di Wimbledon. Stette una finale equilibrata, mera, tre ore si è preso le battaglie con Vinci su slam numero 5 della sua carriera, ha vinto 100 partite da Sinner. A forte sempre deveroso sa posizione in piezza su dessa classifica mondiale. Prece un manno del suo presidente dessa Feder Tennis, su Casteldaio Angelo Binaghi, narraga sa carità del suo settore tennistico italiano, in moi esti diareroso arti a mera, Sinner esti deveroso, esti un giocatore stravanato, eccezionali, noi esti scelti su tennista più forti del suo mondo, narra Binaghi, esti sa atleta italiano, prosforti da sempre. Sa partita di Arisere Meri viene difficile in mera, come ti narra ancora il suo presidente della sua Feder Tennis, Stetio De Importo vinci sul secondo set contro sul numero 2 del suo mondo che gioca a Vorti con un servizio Vorti in mera. Sinner narra Binaghi è un modello di Areroso, si spero este capozzara fa i Grecia ancora de Bruso, sa cultura tennistica in Italia, in Sardegna Moro, in noi, quando si vuole tra dei sport, tutto ben santa su pallone. Ma mi pare che su chi vai Sinner, esti meramelloso de su chi vai su giocatori bastoni 10, sfuedo su del suo presidente della Feder Tennis, Angelo Binaghi. E mo' fu dato invece da De Valloni, su pallone di Serie A, su Casteddu, in Asseminello, ha ricominciato a fare il primo allenamento su dessa stagione noa, su 22 invece si squadra a partire sul ritiro del Ponte di Legno in Val Camonica. Oi dunque sai, giocatori si antinghizzavano sa prima fase, in su notti, anzi in su merì, antarribai, giocatori sinoso, su ingreso, Harry Winks e su centrocampista italiano Jacopo Fazzini. Winks ha firmato un contratto po' un anno, su secondo invece ha reso automatico su Casteddu sarà Sarvai. Fazzini invece sarà firmato con su Casteddu finse su 2031. Winks e

0: Andeus, si bieus, a sa edizione di Bedri, un saluto e totus.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Sara Diolina. I sono stessa terra nostra.
10: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurare e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmus a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Stefano Birocchi. Su Radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
12: Prima che il vento si porti via tutto.
11: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
12: Respira questa libertà.
11: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
8: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di micosi.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'isola, tanto sole con clima asciutto ma anche con tanto caldo, specialmente nelle aree interne dove si registreranno localmente i 42-43 gradi. Il caldo si farà sentire non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Soffierà poi un po' di vento specialmente sul versante orientale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai, in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
8: Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette, dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce di età. Poi per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutor, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale a seconda della prova fornita dalle piattaforme che siano appropriate all'età e lo stesso vale per gli adolescenti. Secondo la presidente UE, quando si parla di piattaforme dannose si parla soprattutto di social media.
7: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
8: Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Nei confronti di Adinolfi la Procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati promosso via social ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.
7: Paolo Fresco, storico presidente della Fiat, è morto all'età di 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, Fresco si è spento ieri. Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, per me soprattutto un amico, ha commentato il presidente di Stellantis, John Elkann. Fu proprio il nonno di Elkann, Gianni Agnelli, a volere Paolo Fresco alla guida dell'azienda, affidandogli il ruolo di presidente dal 1998 al 2003.
8: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio, appunto con uno sciopero.
7: Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus.
8: È tutto, a più tardi.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su Conad.it.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buonasera ad Andrea Stecchi per questa edizione del GR di Radiolina. Dopo la tragedia sulla provinciale 2 costata la vita a due uomini, interviene il sindaco di Uta Paolo Angioni. Su quell'arteria stradale servono lavori urgenti per una maggiore sicurezza. Tragedia a Lido di Platamona, dove un 78enne residente a Ossia è annegato. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in spiaggia insieme alla figlia, che ha lanciato l'allarme. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'eli soccorso decollato da Alghero. Inutili però i tentativi di rianimarlo. Si decide venerdì sul rinvio a giudizio di Emanuele Ragnetta, reo confesso per l'omicidio di Cinzia Pinna, uccisa nella tenuta di Conca Intosa nelle campagne di Arzachena nel settembre di un anno fa. Il gruppo del Tribunale di Tempio ha invece respinto la richiesta di giustizia riparativa avanzata dalla difesa di Ragnetta. E Tania De Cortes, la nuova assessora alle politiche e servizi di coesione sociale e pari opportunità del Comune di Sassari, l'ha nominata il sindaco Giuseppe Mascia, una volta ricevute le dimissioni ufficiali dell'ex assessora Lalla Careddu. Tania De Cortes, coordinatrice provinciale dei progressisti. Nuove tensioni nel centro rimpatri di Macomer, dove è stato appiccato un incendio all'interno di uno dei due blocchi. A denunciarlo il sindacato di polizia Siulp, che rilancia la richiesta di interventi non più rinviabili davanti a una situazione ritenuta drammatica. Ancora disagi nei collegamenti aerei in continuità territoriale da Cagliari a Roma. Tre voli di Aero Italia cancellati negli ultimi 24 ore. Stamane sono saltati quello delle 8.10 e delle 10.20, come segnalato nel sito della Sogar, la società che gestisce lo scalo. Ieri era stato cancellato l'Elmas Fiumicino delle 9. Spari un'irruzione nella notte tra sabato e domenica a Cala Finanza sulla costa di Lori Porto San Paolo, al centro delle polemiche per il progetto Tavolara Bay. 11 colpi, probabilmente esplosi con una scacciacani, sono stati sparati davanti a Villa Joe, l'edificio alla base dell'intervento. Sconosciuti hanno anche forzato l'ingresso della proprietà. Sull'episodio indagano i carabinieri. Sport calcio, attesi in serata nel centro sportivo di Assiminello gli ultimi due acquisti della Cagliari, i centrocampisti Harry Winks e Jacopo Fazzini. Intanto vicino alla cessione Prati, corteggiato dagli spagnoli del Racing Santander. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
12: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A Fondi Verso l'Alto. Ad inaugurare il festival saranno i premi Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
19: Radiolina. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
20: Ed eccoci qua, buon inizio settimana anche da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi terrò compagnia fino alle 18.30 come sempre, con tante notizie, tante storie da raccontarvi. La nostra migliore musica, partiamo dalla nuova dei Sarazza insieme ai Sud Sound System. Si intitola Mundo a Revescio.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Adesso ci colleghiamo con Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Luca, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian, ciao a tutti. Allora, oggi parliamo di ChatGPT, che non è più solo un chatbot per come lo conosciamo, ma adesso possiamo dire che lavora davvero. Infatti, OpenAI ha presentato ChatGPT Work, che è una nuova evoluzione dell'intelligenza artificiale, che segna un po' un cambio del suo paradigma, nel senso che non si limiterà più a rispondere alle domande, ma può prendere in carico proprio un intero progetto e in un certo qual modo portarlo avanti in totale autonomia. Quindi immaginate un po' di dover preparare una presentazione, analizzare dei dati, oppure scrivere un report o organizzare informazioni che provengono magari da un materiale in vostro possesso, o anche un calendario, documenti aziendali, insomma qualsiasi cosa. Invece di chiedere aiuto passo dopo passo, ora basterà definire l'obiettivo finale. Sarà quindi ChatGPT Work a raccogliere tutto il materiale, suddividerlo così in base a step lavorativi, creando quindi dei documenti, e chiedere poi infine un intervento umano solo quando serve prendere una decisione o un'approvazione finale. Quindi è una novità interessantissima, perché l'AI non viene più usata quindi come uno strumento che aspetta le nostre istruzioni continue, come avviene appunto oggigiorno, ma come un vero collaboratore digitale. Quindi potrà lavorare per ore, utilizzare file e applicazioni che sono autorizzate e costruire quindi diciamo in totale autonomia delle presentazioni, o anche addirittura si parla di siti web o analisi decisamente complete e approfondite. Naturalmente il controllo resterà nelle mani di noi utenti, che decideremo cosa condividere, cosa no, cosa provare, quali strumenti autorizzare, ma è evidente che questo è un piccolo passo verso il modo di lavorare che sarà appunto nel futuro, cioè un modo di lavorare che decisamente cambierà. Sempre meno tempo dedicato alle attività ripetitive e sempre più spazio a creatività, strategia e decisioni. Vedremo appunto se ChatGPT Work sarà implementato fin da subito all'interno delle aziende, vedremo poi insomma quale futuro spetta a questo software di intelligenza artificiale.
0: E allora grazie mille a Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani. Radiolina, estate.

0: Jesse Jeff, Sometime dall'89 su Radio Linea 17-18 minuti. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Centro Commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Bossa nostra, la nuova di Gaia sulla Diolina, il nostro lunedì sera 17:24. Adesso andiamo nella redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Veronica Fadda. Buonasera Veronica, ben ritrovata.
1: Ciao Christian, buonasera e ovviamente buonasera anche a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, in questo momento su unionesarda.it apriamo con il meteo, perché si parla di caldo africano in Sardegna. Sono in arrivo 4 giorni di fuoco con picchi ben oltre i 45 gradi. La Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo valida dalle 9 del mattino di domani sino alle 18 di venerdì 17 luglio. Nell'avviso della Protezione Civile si legge che almeno fino alla tarda sera di venerdì 17 luglio sono previste, pensate, temperature massime diffusamente molto elevate, superiori ai 37 gradi un po' in tutta la Sardegna, ma se ci spostiamo nelle zone interne le massime crescono e si attesteranno addirittura tra i 40 e i 43 gradi, con picchi, come abbiamo detto, anche superiori ai 45 nella Valle di Ottana, nell'Ogudoro e nel Campidano. Insomma, temperature veramente alte che stiamo conoscendo in questo periodo dell'anno, ahimè. E poi andiamo avanti, perché parliamo dell'omicidio di Cinzia Pinna. Si chiude la prima udienza con il no alla giustizia riparativa per Ragneda. Sono state respinte anche le eccezioni della difesa e venerdì ci sarà la decisione sul possibile rinvio a giudizio dell'imprenditore di Arzachena. Ancora in pagina parliamo, ahimè, della tragedia a Platamona, dove un 78enne è annegato davanti alla figlia. Purtroppo inutili i tentativi di rianimare l'uomo. E poi, sempre per i nostri lettori, torniamo sul caso degli ascensori di Castello fermi. Insomma, purtroppo non è una novità sia per i residenti ma anche per i turisti. Parliamo appunto delle chiusure nelle ore più calde che mettono in difficoltà chi prova a raggiungere il quartiere. Ieri pienone di croceristi tra mille disagi e molti utilizzano le scale del bastione, la scalinata del bastione, mentre invece altri purtroppo preferiscono rinunciare alla visita. Lo ricordiamo, lo stop è arrivato dal 1° di luglio per i limiti tecnici previsti per il funzionamento degli impianti, funzionamento che è strettamente collegato, lo ricordiamo, alle alte temperature che ovviamente purtroppo creano problemi in questo senso. Poi tante le notizie dal mondo e dal resto dell'Italia, però per approfondire ovviamente io e tutta la redazione vi aspettiamo su unionesarda.it
0: o sull'app Unione Digital. Grazie mille a Veronica Fadda, buon lavoro a te.
1: A voi, grazie.
0: Una buona serata.
1: Presto.

0: Rocco Hunt, Noemi, su Radio Lina, nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Tra poco, belle notizie, sì, perché nel porto di Olbia è stato creato una nuova area verde e un parco giochi. E quindi ne parliamo tra pochissimo qua su Radio Lina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna a Resi.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Cabana in Rama su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Allora, c'è una bella notizia che riguarda il porto di Olbia, della città della, nella quale vi dalla quale vi trasmettiamo ogni giorno, perché c'è l'autorità di sistema portuale che ha recuperato una vecchia area di circa 3500 metri quadri proprio sull'Isola Bianca, vicinissimo proprio al porto, quindi agli imbarchi. Prima veniva utilizzata come spartitraffico, per poi adesso essere trasformata in una piccola oasi per i cittadini e per i turisti, perché al centro di questo spazio c'è un'area giochi sicura, circondata dal verde delle piante tipiche della nostra macchia mediterranea, e c'è quindi un parco giochi tutto attrezzato con panchine, relax, luci per la sera, vialetti comodi per camminare, per garantire quindi una massima tranquillità a genitori e frequentatori. La zona è stata ovviamente disposta e quindi super sorvegliata con telecamere, e quindi è tutto collegato con il personale della sicurezza portuale. Chiunque dovesse in qualche modo avere, non so, dei bimbi e dovesse partire, prendere la nave, adesso può rilassarsi qualche minuto in questa area giochi molto molto bella. Ci sono voluti un po' di anni, però effettivamente è pronta ad accogliere tanti bambini e tanti genitori. La nostra migliore musica nei prossimi minuti qua su Radio Lì.

0: Canzone estiva Annalisa, temperature altissime in questi giorni, punte di 45 gradi, sarà veramente incredibile stare nella nostra isola. E quindi tra poco parliamo di animali e del fatto, visto che comunque l'estate si fa rovente in tutta Italia, sicuramente la tutela dei nostri amici a quattro zampe diventa una priorità assoluta, vabbè, non solo degli amici a quattro zampe in generale, di tutti noi, ma in particolare anche di chi ha la fortuna di avere un amico a quattro zampe. E ne parliamo tra poco qua su Radio Lina.
1: Radio Smeralda.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
8: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
9: Dove vai?
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'isola, tanto sole con clima asciutto ma anche con tanto caldo, specialmente nelle aree interne dove si registreranno localmente i 42-43 gradi. Il caldo si farà sentire non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Soffierà poi un po' di vento specialmente sul versante orientale. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
13: Il segreto delle estati più belle?

Drop Dead Olivia Rodrigo da sulla Giulina, sì, perché è uno degli ultimi singoli, ancora ben ritrovati. Allora, estate si fa rovente sempre più e quindi c'è un provvedimento che dovrebbe essere adottato in tutta Italia. Questo arriva da Giuliano in Campania, è un provvedimento per contrastare i rischi legati ai colpi di calore e alla disidratazione che colpiscono i nostri amici a quattro zampe lasciati sotto il sole. E proprio il documento rilasciato dal comune stabilisce le linee guida proprio per evitare che terrazzi e cortili si trasformino in trappole per cani e gatti durante questo periodo dell'anno, durante tutti i mesi più caldi. Fino al 30 settembre, infatti, nelle ore di maggiore intensità solare, precisamente tra le 11 e le 18, durante questa fascia oraria, chi possiede un animale deve assicurare la presenza di zone d'ombra, un riciclo dell'aria adeguato e il costante accesso all'acqua fresca per garantire il benessere dell'esemplare. I controlli sul territorio ovviamente aumenteranno sempre di più. Chi non rispetta le regole rischia una sanzione amministrativa che va dai 150 ai 500 euro. C'è Francesco Gabbani, nei prossimi minuti lo riascoltiamo, dal 2017, tra le granite e le granate.

Tra poco si gioca al 340-8715-015. Vi regaliamo lo spettacolo bellissimo alla Forte Arena di Bolle, Bolle and Friends. E quindi state con noi, 340-8715-015. Tra pochissimo.

0: Ocean's House, Jubel, la nuova su Radio Dina, il nostro lunedì sera, ancora ben ritrovati. Vi regaliamo adesso la possibilità di assistere a Roberto Bolle and Friends, un appuntamento imperdibile alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, domenica 26 luglio alle 21, quindi con questo bellissimo appuntamento della grande danza internazionale che inaugura così la stagione del teatro sotto le stelle del Forte Village. Roberto Bolle and Friends, se ci volete andare gratis, sì, vi regaliamo adesso un biglietto per due persone e quindi per assistere a questo spettacolo del 26 luglio dovete scrivere adesso su WhatsApp al 340 87 15 015 bolle, semplicemente bolle al 340 87 15 015, i più veloci si portano a casa i biglietti per assistere a Roberto Bolle and Friends il 26 luglio alla Forte Arena.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. In risposta il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
4: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti sedicenne ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
5: Nuova tragedia in montagna, i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino valdostano sul Gran Paradiso. Stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. I due alpinisti, a quanto ricostruito, sono morti a seguito della caduta in un crepaccio. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena. A dare l'allarme era stato il figlio di uno dei due, quando non è riuscito a contattarli.
4: Altri sei giovani membri della gang dei Latin King sono stati arrestati e condotti in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria Milano Certosa. Si tratta di un 19enne originario della Repubblica Dominicana e 5 ragazzi, d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, originari del Perù. L'accusa è di aver partecipato a vario titolo e in concorso tra loro all'omicidio del 22enne. Gli altri due indagati, ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento, erano già stati arrestati a giugno.
5: Ora la musica, il primo album di Madonna, Confession 2, è il suo primo disco di inediti dopo 7 anni. Debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre fra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
4: Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Rafael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. Il caldo in primo piano, la nuova ondata di caldo africano sulla Sardegna, allerta della Protezione Civile dalle 9 di domani fino alle 18 di venerdì, 4 giorni di fuoco con picchi previsti oltre i 45 gradi nella valle di Ottana, Logudoro e Campidano. Dopo la tragedia sulla provinciale 2 costata la vita a due persone, interviene il sindaco di Uta, Paolo Angioni. Su quella arteria stradale servono lavori urgenti per una maggiore sicurezza. Tragedia al Lido di Platamona, dove un 78enne residente a Ossi è annegato. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in spiaggia insieme alla figlia, che ha lanciato l'allarme. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso decollato da Alghero, inutili però i tentativi di rianimarlo. Si decide venerdì sul rinvio a giudizio di Emanuele Ragnedda, reo confesso per l'omicidio di Cinzia Pinna, uccisa nella tenuta di Conca Entosa nelle campagne di Arzachena nel settembre di un anno fa. Il GUP del Tribunale di Tempio ha invece respinto la richiesta di giustizia riparativa avanzata dalla difesa. E Tania De Cortes, la nuova assessora alle politiche sociali e servizi di coesione e pari opportunità del Comune di Sassari, l'ha nominata il sindaco Giuseppe Mascia una volta ricevute le dimissioni ufficiali dell'ex assessora Lalla Careddu. Tania De Cortes, coordinatrice provinciale dei progressisti. Ancora disagi nei collegamenti aerei in continuità territoriale da Cagliari a Roma. Tre i voli di Alitalia cancellati nelle ultime 24 ore. Stamane sono saltati quelli delle 8.10 e delle 10.20, come segnalato nel sito della Sogaer, la società che gestisce lo scalo. Ieri era stato cancellato l'Elmas Fiumicino delle 9. Spari e un'irruzione nella notte tra sabato e domenica a Calafinanza, sulla costa di Loiri, Porto San Paolo. Al centro delle polemiche per il progetto Tavolara Bay, 11 colpi probabilmente esplosi con una scacciacani sono stati sparati davanti a Villa Joy, l'edificio alla base dell'intervento. Sconosciuti hanno anche forzato l'ingresso della proprietà. Sull'episodio indagano i carabinieri. Lo sport in chiusura, il calcio, attesi in serata nel centro sportivo di Asseminello gli ultimi due acquisti del Cagliari, i centrocampisti Harry Winks e Jacopo Fazzini. Intanto vicino alla cessione Prati, corteggiato dagli spagnoli del Racing Santander. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
10: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
15: E regali di Natale.
16: Ma è piena estate.
15: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
17: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
19: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
20: Nella prossima uscita parleremo di micosi.
21: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18 e 10 minuti, ancora una buona serata da Radiolina, sono Cristian Asara, dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, Agitare Coca-Cola, il singolo per l'estate di Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, la nuova su Radiolina alle 18:14 minuti. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Sara. Parliamo di zanzare. Io pensavo che questo caldo, sai, aumentano le temperature e schiattano anche le zanzare, invece si riproducono come se non ci fosse un domani. Vi siete mai sentiti assaliti da queste zanzare? E qualcuno che vedete magari vi pungono perché avete il sangue buono, il sangue dolce. Allora, dimenticate questa vecchia storiella, perché alle zanzare non importa nulla di quanto sia zuccherato il vostro sangue, non sono mica dei sommelier che assaggiano prima di decidere. Allora, la scienza ha dimostrato che le zanzare, per la precisione solo le femmine, perché cercano il sangue per crescere le loro uova, scelgono chi pungere usando una specie di radar basato su tre cose: il respiro, il calore e l'odore. Sì, perché il nostro respiro, CO2, ogni volta che respiriamo buttiamo fuori anidride carbonica, e quindi effettivamente le zanzare la odorano e riescono a sentirla anche a 10 metri di distanza. Più sei grande o più hai il fiato pesante, più ne produce effettivamente. Perché? Perché per gli adulti vengono punti di più rispetto ai bambini. E poi alle zanzare piace il caldo. Chi ha una temperatura corporea più alta, come le donne in gravidanza o chi è accaldato per l'estate, viene subito intercettato e quindi punto. E poi il sudore di per sé non ha odore, solo i piccolissimi batteri che vivono naturalmente sulla nostra pelle a trasformarlo, e quindi creano il nostro odore personale. Ognuno di noi ha un odore diverso. Se il mix di batteri sulla nostra pelle produce questo profumo che a loro piace, beh, siete fortunati a diventare il loro bersaglio preferito. Quindi le zanzare non sono attratte dal sangue buono, ma cercano semplicemente una persona che respira, quindi che produce anidride carbonica, che è calda e che ha l'odore giusto sulla pelle. Quindi se vi ritrovate in questo identikit, purtroppo, cari amici, tra di voi c'è quello fortunato che le zanzare sicuramente amano, e quindi siete proprio i bersagli perfetti per queste zanzare. Ecco perché utilizziamo sempre quello spray. Io non posso fare a meno, vi devo dire la verità, appena esco, perché se no altrimenti mi assalgono le zanzare. Non so voi, fatecelo sapere come sempre al 340 87 15 015 se siete quelli che proprio, ecco, vi attirate qualsiasi cosa, ecco, e soprattutto le zanzare, oppure il contrario. Vi aspettiamo su WhatsApp. Nel frattempo, ciao.

0: George Michael, Fast Love su Radiolina il nostro lunedì sera 18 e 19 minuti. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Another 54 Ultra Talk to You su Radiolina nel nostro lunedì sera. Adesso le anticipazioni, i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini, che è collegato con noi. Buonasera Lorenzo e ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, stiamo nelle prime pagine ancora sulla sanità, perché oggi c'è un problema che si è già presentato, ma questa volta è ancora più grave. Non ci sono posti letto in molti degli ospedali importanti della Sardegna, e quelli che mancano tra l'altro sono proprio i posti letto, quelli utili anche in queste condizioni estreme di caldo. Questo tema mi serve per dire che ovviamente parliamo di caldo. Ogni giorno c'è un record nuovo, oggi segniamo 45 gradi. C'è il Campidano di Cagliari che è bollente, e poi chiedo scusa, ma mi è parete la sveglia, e poi seguiamo il caso Ragneda, l'apertura del processo dell'imprenditore accusato di aver ucciso la sua amica, e in temi simili andiamo anche a Cagliari a parlare con la insegnante di danza che ha respinto questo, diciamo, corteggiatore piuttosto insistente, quello che poi è andato lì, ha sparato e poi si è ucciso, e parlo di una notizia che abbiamo pubblicato sul giornale di oggi. Stiamo sugli spettacoli, stiamo sul Forte Arena, perché il 26 c'è Roberto Boll e lo raccontiamo. Parliamo ancora di Einstein Telescope, del centrocampo del Cagliari e di un sacco di altre cose poi.
0: E che leggiamo domani in edicola scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani in diretta a partire dalle 17 dal centro commerciale Olbiamare. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Se vi siete persi qualcosa trovate tutto su radiolina.it. Ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella Arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Dove vai?
5: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'isola, tanto sole con clima asciutto ma anche con tanto caldo, specialmente nelle aree interne dove si registreranno localmente i 42-43 gradi. Il caldo si farà sentire non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Soffierà poi un po' di vento specialmente sul versante orientale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 0 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il vertice dei volenterosi convocato a Parigi dal presidente Macron si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il Ministero degli Esteri francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
4: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20%.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: una tredicenne è caduta durante il summer camp nel campo sportivo di Tonara, battendo violentemente la testa, trasportata in elisoccorso al Brozzo in codice rosso, è grave ma non in pericolo di vita. Incendio nella pineta di Monti Rosso ad Aglientu. In azione Corpo Forestale Forestas, due elicotteri e due Canadair, traffico bloccato sulla provinciale 90, minacciate abitazioni e un villaggio turistico. Ondata di caldo africano sulla Sardegna, allerta della Protezione Civile dalle 9 di domani fino alle 18 di venerdì. Quattro giorni di fuoco con picchi previsti oltre 45 gradi nella piana di Ottana, Logudoro e Campidano. Tragedia al Lido di Platamona, dove un 78enne residente a Ossi ha annegato. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in spiaggia insieme alla figlia, che ha lanciato l'allarme sul posto. L'ambulanza del 118 e l'elisoccorso decollato dal Ghero. Inutili però i tentativi di rianimarlo. Si decide venerdì sul rinvio a giudizio di Emanuele Ragnedda, reo confesso per l'omicidio di Cinzia Pinna, uccisa nella tenuta di Concentosa nelle campagne di Arzachena nel settembre di un anno fa. Il GUP del Tribunale di Tempio ha invece respinto la richiesta di giustizia riparativa avanzata dalla difesa. Lo sport, calcio: arrivati al centro sportivo di Assemminello gli ultimi due acquisti del Cagliari, centrocampisti Harry Winks e Jacopo Fazzini. Intanto vicino alla cessione Prati, corteggiato dagli spagnoli del Racing Santander. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 07.

oltre all'alta brillantezza, contribuiscono a migliorare visibilmente l'aspetto delle labbra, rendendole visibilmente più idratate, morbide, piene e levigate. Prima di salutarci una piccola curiosità, le susine e le prugne sono lo stesso frutto. Si chiamano susine quando sono fresche e appena colte e prugne quando vengono essiccate. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litro, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Sinius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
1: Prima che il vento si porti via tutto.
0: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
1: Respira questa libertà.
0: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'isola, tanto sole con clima asciutto ma anche con tanto caldo, specialmente nelle aree interne dove si registreranno localmente i 42-43 gradi. Il caldo si farà sentire non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Soffierà poi un po' di vento specialmente sul versante orientale. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il vertice dei volenterosi convocato a Parigi dal presidente Macron si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il Ministero degli Esteri francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
5: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. Inoltre, il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa sigliato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
6: Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste.
5: Dipendenza dai social. L'Europa si muove in un punto stampa a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette. Dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce d'età. Poi, per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social media solo sotto supervisione dei genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale, a seconda della prova fornita dalla piattaforma, che siano appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Così la presidente von der Leyen.
6: La cronaca ha confessato e ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto d'aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
5: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Coccialetto, ne cede 22 e scende al numero 68.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: una tredicenne è caduta durante il summer camp nel campo sportivo di Tonara, battendo violentemente la testa, trasportata in eri soccorso al Brozzo in codice rosso, è grave ma non in pericolo di vita. Incendio nella pineta di Monti Rosso ad Aglientu. In azione Corpo Forestale Forestas, due elicotteri e due Canadair, traffico bloccato sulla provinciale 90, minacciate abitazioni a un villaggio turistico. Ondata di caldo africano sulla Sardegna, allerta della Protezione Civile dalle 9 di domani fino alle 18 di venerdì. Quattro giorni di fuoco con picchi previsti oltre 45 gradi nella piana di Ottana, Logudoro e Campidano. Tragedia al Lido di Platamona, dove un 78enne residente a Ossi ha annegato. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in spiaggia insieme alla figlia, che ha lanciato l'allarme sul posto. L'ambulanza del 118 e l'elisoccorso decollato dal Ghero. Inutili però i tentativi di rianimarlo. Si decide venerdì sul rinvio a giudizio di Emanuele Ragnedda, reo confesso per l'omicidio di Cinzia Pinna, uccisa nella tenuta di Conca-Entosa nelle campagne di Arzachena nel settembre di un anno fa. Il GUP del Tribunale di Tempio ha invece respinto la richiesta di giustizia riparativa avanzata dalla difesa. Lo sport, calcio, arrivati al centro sportivo di Assemminello gli ultimi due acquisti del Cagliari, centrocampisti Harry Winks e Jacopo Fazzini. Intanto vicino alla cessione Prati, corteggiato dagli spagnoli del Racing Santander. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Nella prossima uscita parleremo di micosi,

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Nella prossima uscita parleremo di micosi,

0: Sono le 21:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
21: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
23: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre

0: per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Stefano Birocchi. Su Radiolina. Subito.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Caldo africano sulla Sardegna, da domani a venerdì giorni torridi con picchi oltre i 45 gradi. Resta alta l'allerta incendi, Canadera oggi su Aglientu, fiamme anche nel Sassarese. La ministra Calderone a Cagliari per il nuovo centro protesi INAIL. Sul tavolo anche l'aumento degli infortuni sulle strade verso i posti di lavoro. Calano invece quelli in azienda. Sul monte Ortobene un'alternativa al mare. Apre a Nuoro la piscina di Farcana. Non si placano però le polemiche sulla gestione affidata a una neonata società. Sbarcati a Cagliari Winks e Fazzini, nuovi acquisti subito nel pre-ritiro di Asseminello. Ora si guarda i rinforzi per l'attacco, al via gli abbonamenti in presenza, assalto dei tifosi. In apertura parliamo dell'ondata di gran caldo in Sardegna, un caldo africano che non si ferma, tanto che la protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta, durerà sino a venerdì, inizierà domani, previsti picchi addirittura sino ai 45 gradi, vediamo. Il caldo africano continua ad abbattersi sulla Sardegna. La protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta per le alte temperature dalle 9 di martedì sino a venerdì sera. La colonnina di Mercurio è previsto che per le massime tocchi 37 gradi, ma nelle zone interne le temperature arriveranno tra i 40 e i 43 gradi, con picchi locali superiori ai 45 gradi nella Valle Lottana, Lugudoro e Campidano. Un'ondata di caldo torrido che prosegue sulla falsariga di un luglio caldissimo. Ecco perché si consiglia di ricordare correre ad un'attenta idratazione e stare il più possibile in luoghi chiusi nelle ore con le temperature più elevate. Grande attenzione anche sul fronte incendi, diversi roghi divampati, quello maggiormente rilevante ad Aglientu, in località Buredaggia, dove è stato necessario l'intervento di due Canadair e del Super Puma, con le operazioni di spegnimento coordinate dalla stazione forestale di Luogosanto. Fuoco anche ad Esporlato, in località Surruosu, e a Ozieri, in località Crastos. Oltre alla squadra a terra, intervenuti alcuni elicotteri regionali decollati dalla base operativa di Anela. Grave incidente in un campo estivo di Tonara. Una ragazzina di 13 anni ha riportato un trauma cranico dopo aver sbattuto la testa cadendo da una piscina allestita nell'impianto sportivo del paese. La giovane è stata portata in eri soccorso all'ospedale Bruzzo di Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Ed ora ritorniamo sul duplice incidente mortale avvenuto sulla provinciale 2 all'altezza di Uta. Sul tema interviene il sindaco del paese al microfono di Maurizio Landi. Serve più sicurezza sulle arterie del territorio. Sentiamo.
1: Un lungo rettilineo dopo diversi chilometri di curve e linee continue. Sulla strada provinciale 2 si piangono altre due vittime, Carlo Cecconi e Mirko Sanna, e si prega per gli altri feriti, tra i quali un bambino, tutti in codice rosso ma stabili. E all'ennesima disgrazia il primo cittadino di Uta chiede immediati interventi sugli standard di sicurezza della provinciale che fa capo alla città metropolitana. Basta croci, basta lutti. Sull'asfalto restano ancora alcuni detriti, il nastro dei carabinieri per isolare la zona della tragedia e la certezza che quella provinciale ha bisogno di lavori urgenti.
2: È un posto critico, ci sono delle criticità dovute alla velocità, dovute agli incroci a raso, dovute a tutta una serie di problematiche, e noi chiediamo ancora una volta che ci sia più attenzione da parte della città metropolitana, che dia la possibilità di evitare queste tragedie. Da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione, a nome di tutta l'amministrazione, siamo vicino alle famiglie che ieri hanno perso i propri cari. Speriamo che si riesca a dare voce a quelle famiglie che lo hanno già avuto e che non si ripetono più questi gravi lutti nelle nostre strade.
0: Tappa a Cagliari per la ministra del lavoro Calderone, si è parlato di infortuni sul lavoro. Il nostro servizio, Stefano Birocchi.
3: Gli infortuni in ambito lavorativo restano una priorità, ma la sfida si sposta sempre più fuori dai luoghi di lavoro. In Sardegna le denunce hanno superato quota 11.000 nei primi 11 mesi dell'ultimo anno, con 27 morti. A crescere sono soprattutto gli incidenti in itinere e quelli nel tragitto tra casa e lavoro.
4: E quindi ovviamente su questo ci sono anche tutte le valutazioni da fare quando si tratta appunto di incidenti stradali.
5: Questo è un fenomeno molto importante che va monitorato e le cui risposte devono essere cercate insieme alle autorità locali, soprattutto ai gestori delle strade.
3: Constatazioni a margine dell'inaugurazione a Cagliari del nuovo centro protesi INAIL, il decimo della rete nazionale, che consentirà ai lavoratori sardi infortunati di accedere a cure, riabilitazione e manutenzione delle protesi senza doversi spostare a Budrio, con un servizio di prossimità destinato a circa 5.000 assistiti.
5: A Cagliari troveranno tutta l'assistenza che serve, sono circa 5.000 le persone potenzialmente interessate e potremo già avere qui anche una parte di officina in grado di produrre protesi.
3: Ancora a margine dell'inaugurazione, la ministra ha confermato il rafforzamento dei controlli contro caporalato e lavoro sommerso anche in Sardegna.
4: Con una campagna straordinaria per tutto il periodo ovviamente estivo, che anche quello della raccolta e che ci accompagnerà anche con la vendemmia, in cui abbiamo intensificato la nostra presenza sul territorio e la mappatura di quelli che potrebbero essere degli indicatori di rischio, che per noi vuol dire anche ovviamente che si accendono i semafori rossi e abbiamo da andare a verificare.
0: Tragedia al Lido di Platamona, Sassari, dove è annegato un 78enne residente a Ossi. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in spiaggia insieme con la figlia, che ha lanciato l'allarme. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso decollato da Alghero. Inutili però i tentativi di rianimarlo. Ora è in programma una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
6: In contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: In tribunale a Tempio si decide sul rinvio a giudizio di Emanuele Ragneda, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna nelle campagne di Arzachena. L'udienza è stata aggiornata a venerdì prossimo. Giampaolo Cuccuro.
7: È durata 4 ore a Tempio la prima udienza davanti al GUP Federica Di Stefano, chiamata a decidere su Emanuele Ragneda, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2025 nella tenuta di Concentosa, vicino Palau. L'uomo, che si trova recluso a Bancali, era presente nell'aula del tribunale insieme ai familiari della vittima, difesi da Antonella e da Nino Cucureddu, che si sono costituiti parte civile. Lo stesso hanno fatto anche Nicoletta e Maurizio Mani, per conto del giardiniere Luca Franciosi, chiamato in ballo dall'imprenditore vitivinicolo, insieme all'ex fidanzata Rosa Maria Elvo, la cui posizione è stata stralciata e poi archiviata. Il giudice ha rigettato alcune eccezioni presentate dai legali Luca Montella e Gabriele Satta, i quali hanno depositato delle perizie per dimostrare la legittima difesa.
8: Le ultime due proprio ieri notte, e sono le consulenze del professore Daelli e del professor Baruglia, che per questioni molto tecniche ancora non siamo entrati nel merito della vicenda, cosa che faremo fra 4 giorni, 17.
9: Noi riteniamo di avere degli elementi importanti a riscontro di questa versione. Chiaramente questi elementi rinvengono anche e soprattutto dalle consulenze dei nostri professionisti.
7: E con molta probabilità sarà necessaria una terza data per concludere la fase preliminare. Se rimanessero questi i capi di imputazione, il processo potrebbe celebrarsi a Sassari, in corte d'assise.
0: Ancora disagi nei collegamenti in continuità territoriale da Cagliari a Roma. 3 i voli di Air Italia cancellati nelle ultime 24 ore. Oggi sono saltati quello delle 8:10 e delle 10:20. Ieri l'Elmas Fiumicino delle 9. Sulle cancellazioni interviene la Will Trasporti, chiedendo il ripristino regolare del servizio anche a difesa dei lavoratori aeroportuali. Gli operatori e banchi check-in, i gate, servizi di assistenza e le informazioni non sono i responsabili, sottolinea il sindacato. Eppure sono loro a subire insulti, minacce e comportamenti aggressivi da parte di passeggeri esasperati. Andiamo a Macomera, dove si registrano nuove tensioni nel centro rimpatri. Stefano Fioretti.
10: CPR sempre più polveriere, da Monastir a Macomer, tensione che sale con episodi di violenza quasi all'ordine del giorno e incolumità degli operatori a rischio. L'ultimo episodio nella struttura del Margine, un incendio appiccato all'interno di uno dei blocchi. A denunciarlo il sindacato di polizia SIULP, che rilancia la richiesta di interventi non più rinviabili davanti a una situazione ritenuta drammatica. Non è accettabile, si legge in una nota, che episodi di questa natura si ripetano con una frequenza tale da rischiare di essere considerati fisiologici, quando invece rappresentano un concreto pericolo per la vita e l'integrità fisica degli operatori. Il sindacato di polizia richiama quindi con forza la responsabilità della politica, sia nazionale che regionale, affinché venga affrontata con approccio pragmatico e risolutivo la questione dei centri di permanenza per i rimpatri. L'episodio di Macomer segue di pochi giorni l'altro, altrettanto grave, avvenuto a fine giugno nel centro di Monastir: l'aggressione subita da un comandante dei carabinieri da parte di un migrante ospite della struttura. Anche in quel caso a denunciarlo era stato il sindacato, l'NSC Sardegna. Il militare ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
11: Buonasera a tutti. Il dramma della sanità domani in primo piano sul nostro quotidiano. Sono tanti, troppi sardi che rinunciano a curarsi in ospedali dove ormai mancano anche i posti letto. E ancora il grande caldo, con il picco previsto tra mercoledì e giovedì, temperature oltre i 40 gradi. E andiamo poi a Cagliari, la cronaca, per raccontarvi il tentato omicidio di Mulino Beciu. Parla l'insegnante di danza scampata alla furia di Cristian Musu. Nell'inserto estate, Roberto Bolle dalla A alla Z, la stella mondiale della danza sarà la Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 26 luglio. E chiudiamo con lo sport e il calcio, raccontandovi come sarà il nuovo centrocampo del Cagliari, poi naturalmente tanto Wimbledon. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata.
0: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
12: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.
0: L'estate entra nel vivo e così la ASL di Sassari potenzia il servizio relativo agli ambulatori di guardia medica turistica. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
13: L'ASL di Sassari potenzia il servizio di guardia medica dedicato ai turisti delle coste del nord-ovest dell'isola. Dopo Castelsardo e Stintino, presidi attivi già dallo scorso 29 giugno, sono stati attivati ora anche gli ambulatori di Alghero e Platamona per fornire assistenza sanitaria ai turisti non residenti che trascorreranno le vacanze nelle località balneari della provincia di Sassari.
14: In guardia turistica si può usufruire di diversi tipi di prestazione, dalla semplice ripetizione di ricetta a una visita medica per qualsiasi problema di salute, a piccoli interventini che possono capitare durante una vacanza.
13: Prestazioni effettuate a pagamento e secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Platamona, in via della Torre 5, apertura dalle 10 alle 18. Per le urgenze, dalle 20 è possibile rivolgersi alla guardia medica di via Sardegna a Sassari. Tra le prestazioni sanitarie più ricorrenti:
15: otiti esterne, punture di medusa oppure spine di riccio, diciamo, queste sono le casistiche che ho avuto modo di osservare principalmente. Tuttavia ci sono anche magari faringotonsilliti oppure gastroenteriti.
13: Una media giornaliera di circa 10 pazienti, spesso bambini.
15: Ci sono delle giornate, ad esempio il fine settimana, il venerdì scorso, in cui si attestano anche su una ventina di accessi.
13: Per informazioni e richiesta di consulenza telefonica, il servizio è raggiungibile contattando il numero unico 116 117.
0: Riapertura tra le polemiche a Nuoro della piscina nuorese, appunto, di Farcana. Sentiamo il servizio di Gianfranco Locci.
16: La piscina di Farcana riapre, abbiamo una bellissima opportunità perché per l'impianto per fortuna quest'anno ci è stato dato per 5 anni e quindi abbiamo tanti bei progetti per l'impianto e per la città di Nuoro.
17: Un'apertura a tempo di record, soprattutto dopo il recente chiacchierato affidamento. Ecco la piscina di Farcana sul monte Ortobene. Finalmente i nuoresi hanno l'alternativa al mare.
18: Un posto bellissimo, circondato dal verde, fresco. È ideale per una nuotata estiva.
17: Una gestione quinquennale, quella affidata alla F2 Sport, associazione sportiva dilettantistica appena costituita. Da una parte il 21enne nuorese Francesco Moledda, dall'altra il cagliaritano Federico Picciau.
16: Chi viene a Farcana troverà un impianto da 50 metri per poter venire a nuotare, dei lettini in seduta gratuita con gli ombrelloni, quindi poter fare un po' di relax e un po' di sport in serenità, in un impianto immerso nella natura.
17: Perché ha deciso di affrontare questa avventura?
19: Tutto quanto è nato da un avviso di manifestazione di interesse che ha stimolato in me una voglia di fare qualcosa, soprattutto per il territorio, offrire un servizio, perché vedere un impianto del genere chiuso veramente faceva male al cuore.
17: E a proposito delle modalità che hanno portato all'arrivo dei nuovi gestori, il gruppo Siamo Nuoro ha deciso di depositare un'interrogazione, anche dopo le dimissioni del dirigente comunale del settore sport, Vincenzo Zanzarella.
20: Ciò che vogliamo e che chiediamo nell'affidamento delle strutture pubbliche siano garantiti trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e correttezza.
0: Dopo oltre 10 anni di attesa, la laguna di Sant'Antioco si prepara a tornare nuovamente navigabile. Valentina Orcio.
21: Per oltre 10 anni pescatori e diportisti hanno navigato tra limitazioni e deroghe. Ora si volta pagina. Nella laguna di Sant'Antioco sono partiti i lavori che restituiranno piena funzionalità al canale navigabile, con l'installazione di boe e segnalamenti luminosi. Finora infatti l'assenza di una segnaletica adeguata aveva costretto l'autorità marittima a limitare il transito delle imbarcazioni.
22: Questo cambia di molto la prospettiva della laguna, della nostra isola e ovviamente del nostro lungomare. Ecco, sulla scorta di quest'opera potremo programmare anche nuove infrastrutture all'interno proprio del centro urbano.
21: Un investimento da 220.000 euro della provincia del Sulcis Iglesiente che punta a dare nuovo slancio alla laguna, migliorare l'accessibilità via mare, rafforzare il sistema portuale e valorizzare una delle principali risorse turistiche di Sant'Antioco.
23: Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per tutti coloro che hanno fatto del mare un luogo di lavoro, i diportisti, i pescatori, naturalmente tutti coloro che ruotano attorno al mare e alle sue grandi potenzialità adesso avranno finalmente un'infrastruttura che gli permetterà di navigare in sicurezza, uno dei canali fondamentali di accesso al Sulcis Iglesiente.
0: Tra poco le prime parole da giocatori del Cagliari di Winks e Fazzini, prima però una breve pausa pubblicità.
24: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Primi allenamenti dei giocatori del Cagliari nel pre-ritiro di Assiminello. Intanto nel pomeriggio sono sbarcati a Elmas i nuovi acquisti che rinforzeranno il centrocampo. Si tratta di Henry Winks e Jacopo Fazzini. Sentiamo Alberto Maso.
25: Mentre ad Assiminello sono iniziati i primi allenamenti in avvicinamento alla stagione che verrà in attesa del ritiro vero e proprio a Ponte di Legno dal 22 luglio, il Cagliari della stagione 2026-2027 inizia a prendere forma. E per completare il cerchio a centrocampo, ecco Jacopo Fazzini e Harry Winks, sbarcati a Elmas e in arrivo rispettivamente da Fiorentina e Leicester. Fazzini, classe 2003, diventa rossoblu con la formula del prestito con riscatto già fissato a 8 milioni. Decisiva nella sua scelta la presenza del DS Cardi che lo aveva scoperto ai tempi dell'Empoli.
26: Molto felice, grazie. Non vedo l'ora di iniziare.
27: Ma mai hai scelto Cagliari?
26: Era il momento giusto per venire qua, la tappa giusta per il momento della mia carriera. Grazie.
27: Che ruolo giocherà DS Cardi?
26: Oh sì, l'ho sentito, ci ha parlato e è stata anche lui una insomma, mi ha convinto anche lui a venire qua.
25: È importante la sua presenza nella tua scelta?
26: Sì, è stato importante per me.
25: Sempre per la mediana, ecco un altro inglese dopo il giovanissimo Akhara Khiri. Winks, 30 anni, sbarca a Cagliari con la voglia di riscattare le ultime sfortunate stagioni al Leicester e in precedenza alla Sampdoria. Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di vedere i tifosi e incontrare i miei nuovi compagni. Imparerò presto l'italiano, sono contento di essere di nuovo in Italia. Alla Sampdoria è stata una stagione molto interessante, anche se molto difficile, ma ho imparato molto e mi piace davvero tanto il calcio italiano. I due che in mattinata hanno completato le visite mediche a Villa Stuart sono pronti a mettersi agli ordini di Pisacane, che ora aspetta i rinforzi per difesa e attacco con Maldini Junior, prima scelta per il reparto offensivo.
0: Intanto continua la corsa agli abbonamenti, c'era per noi Maurizio Landi.
1: Quasi 40 gradi all'ombra non sono niente se a bruciare la passione per i colori rosso-blu. In centinaia dalla mattina per rinnovare l'abbonamento per la stagione 2026-2027 del Cagliari Calcio. Nel primo giorno di apertura alla vendita, o meglio al rinnovo direttamente nei Cagliari Store, i tifosi rosso-blu hanno risposto immediatamente alla passione calcistica. Nonostante il calciomercato ancora non sia ben definito, ma la passione per il Cagliari è prima di tutto e di tutti.
2: Sì, è una fila lunghissima che non mi aspettavo, anche perché io già in autonomia ho rinnovato gli abbonamenti in modalità online. Il problema è che devo fare un cambio nominativo e non è possibile eseguire questa procedura online, quindi sono arrivata adesso il numero 70 e loro stanno chiamando il numero 8, quindi dovrò tornare domani e dopodomani e giorni a venire.
3: No, sono appena arrivata io.
4: Che numero ha?
3: Io 64.
4: Siamo al numero 8 qui.
3: Sì, ce n'è da aspettare.
4: Però vale la pena.
3: Sì, assolutamente sì.
4: Nonostante il mercato non sia ancora decollato, però la fiducia.
3: No.
5: Cuore rosso blu, cosa vuol dire il cuore rosso blu?
3: Sì.
5: Ci fidiamo anche se non sappiamo il mercato com'è, capito? Però funziona un po' male, perché dovrebbero mettere più rivendite per non aspettare molto.
0: Ed ora parliamo di tennis con la soddisfazione del presidente Binaghi dopo il nuovo successo a Wimbledon di Jannik Sinner, nelle servizie di Alberto Masu.
25: Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon battendo in finale in 4 set il tedesco Zverev. E se la prima volta era stata una grande emozione, per il presidente del tennis italiano, il cagliaritano Angelo Binaghi, il bis.
6: Beh, comporta la consapevolezza di avere la fortuna del giocatore più forte al mondo. Ed è la consapevolezza che probabilmente abbiamo il più forte atleta della storia dello sport italiano.
25: Nessuna paura durante la finale, nonostante la prestazione di Zverev, che si era portata a casa il primo set.
6: Non andare 2-7-0 sotto con il numero 2 del mondo che serve l'86% di prime palle a 230 all'ora significa che non abbiamo a che fare con un giocatore normale, mi riferisco a Sinner, ma qualcosa di eccezionale che capita probabilmente una volta ogni qualche secolo.
25: Sinner porta altro entusiasmo a un movimento che vive il suo momento di massimo splendore.
6: Spero che questo serva anche alla nostra regione per cercare di sottrarla al sottosviluppo della monocultura calcistica. Credo che alla nostra gioventù, alla nostra gente faccia molto meglio assistere alle imprese di Sinner piuttosto che seguire le imprese di bastoni nel calcio.
25: E dopo i trionfi in serie nelle competizioni a squadre, Binaghi ora sogna una finale tutta italiana in un grande slam maschile.
6: E io credo che però, contando il valore dei ragazzi e la loro età, per il calcolo delle probabilità, prima o poi ci toccherà anche quella. Allacciate le cinture.
0: Lo spettacolo dei tuffi a Porto Flavia nel servizio di Alessandro Caltabiano.
8: Un porto che 100 anni fa serviva a imbarcare le risorse estratte dalle miniere, oggi utilizzato da atleti temerari per lanciarsi nel vuoto tra incredibili acrobazie. A Porto Flavia, uno dei simboli della valorizzazione del patrimonio minerario del Sulcis Iglesiente, torna per il terzo anno consecutivo la Coppa del Mondo di Hike Diving, il tuffo da alte distanze, 20 metri per le donne e 27 per gli uomini.
9: Quest'anno abbiamo 39 atleti che vengono da 17 paesi in tutto il mondo e io penso sia un'opportunità importante per il comune, per la zona, per appunto incrementare il turismo e dare una spinta al turismo.
7: Quest'anno l'evento beneficia di un mare bellissimo che permette di affollare maggiormente lo specchio d'acqua in modo da godersi in diretta e dal vivo l'evento. E rispetto all'anno scorso la piattaforma è totalmente nuova e libera totalmente il prospetto di Porto Flavia, dove finalmente riusciamo a vedere la scritta.
8: A trionfare il britannico Aidan Heslop nella categoria uomini e la statunitense Kailia Arnett in quella delle donne. Per loro la competizione continuerà a novembre in Cina, con la speranza di rivedere la Sardegna il prossimo anno. Ho disputato una grande competizione, ho cercato di stare rilassata e sono veramente orgogliosa di come è andata oggi. Anche la location è speciale, ero qui l'anno scorso e mi ha conquistato. Ci vediamo l'anno prossimo.
10: Thank you, Porto Flavia.
0: È tutto per questa edizione, buona serata da parte mia, ma anche da parte di Stefano Perra ed Ettore Maruggio, in regia.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masala.

0: Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignus a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a todos e benagattaus, benitorraus, su dare giornali in sardu de Sardegna 1, bieus, intendeus che le contis novas a de oi, comenti sempre con il titolo su de su sumario. Dolo e corrotto manno in Uda, poi vittima dei incidenti de Ariseo in Sarruga provinciale numero 2, conti sempre grasi, scondizioni de personas astruppiaras. Un fuoco doloso a ricorpio su centro po' disterrauso de Macumere, torrara arti a sa tensione con i sguardi, sa denuncia de su sindacato e sa polizia, episodio su Grais. Calasso numero dei incidenti sin sul luogo del traballo, ma vunti de brusu, i gustos in sa camminera domo azienda, sa ministra Calderone narra che servono un confronto intra istituzioni. In su monti orto bene, totu sopra i giausu, poita in numero, ha riverto torra sa piscina de Varcana, ma si dispone in mica a pizzi su de sa gestioni. Sport a Nick Sinner, esti sul rei de Wimbledon, sa conferma che a sa carità di de su tennis italiano esti arti a mera fuedra sul numero uno de sa federazione su Casteddaio, Angelo Binacchi. Dunque, Ariseo sa tragedia a manna in Sarruga provinciale numero 2, due macchine, sa casi punti stumbaras, è morto su punti 2, si struppia su punti 3, una famiglia in tre, a babbo, mamma e un picciocchetto, due vittime su punti Carlo Cecconi e Mirko Sanna, si struppia su punti a recoverauso in isospirali, si scondizione su punti graisi. E oggi dunque, è una di de dolo, de corrotto umano, che è tutto in Uda. Ma gli amministratori si locali si danno che si deve intervenire, poponni in sicurezza Sarruga. Su sindaco de Uda, Paolo Angioni, narra che tocca di intervenire l'Uegusu, in Sarruga provinciale numero 2, narra isso ci depiressi su proprio garanzia de sicurezza, cacceti in Isatra, Sarruga, Casagata, in tutta la provincia de Casteddu, che in moi è la città metropolitana de Casteddu. Questo è un luogo critico, mera, narra su sindaco, macchina che correnti troppo, ci punti in cruciatura, sa con altra, Sarruga, che punti pericolosa, sa mera, di sicuro si deve fare dunque, una cosa. Incidenti di questo tipo, narra su sindaco, non depiti sul sedibroso. Insummenti, però, narra ancora Palangioni, sa amministrazione Deuda sta accanto alle famiglie delle vittime. C'è stata una tragedia di questo mangiano in sul lido di Platamona, dei Tattari, un uomo di 78 anni, su De Ossi, è stato morto a Luppau, sa vittima viene in Savalai, in pari con sa villa, è stata a essa donna e s'allarme, con terribau su un'ambulanza, del su 118, un elicottero che via partito de Salighiravuru, ma non c'è stato uno dei vai, sommini, viera già in morto. S'autopsia, Ravai Craresa, a pizzo su de San Morti, de Cristian Muso, sommeri de 52 anni, su Carisera Menciano, in Casteddu, ha ricercato e boccire a fusilarsa una maestra e ballo e putesi sesti boccio. Sa procura, oltre a comprendere bene, sa dinamica di questa tragedia, accanto a sommeri si oliera iscriri, è un corso de ballo, ma sa femmina già è una variga borta, sa iannau, che non si vorrà iscrivere. Oita, in ismesi si passa su, ci dianta bogao dessa palestra, a sommini non si vede comportò bene. Ariseo, Cristian Muso, ha ricercato desiscriri d'orra, e quando San Maista dannao torra, no, isso ha risparato. San Maista è un'amica che viera con issa, senci punti vuias, a sommini invece sesti boccio con su fusili, sa tragedia. Ha riverto torra sa chistioni de sa rispetto in isa relata sa personale, e in social è già girente sul messaggio toccara a rispettai donna no. Situazioni sempre più difficili in il centro, su de Disterraus, che si è in Sardegna, su schinanta CPR, se ho sfruttato le estensioni, si è aperto a cantare, i viveri, chi ne traballerà, in questa struttura sa de Muristene e de Macumere, de Gira Sammera, se sguardia, se poliziotto, su molti denuncianti, tensioni intra
disterrados e operadores. S'ultimo episodio in struttura de Macumere, nel submargine, in cui un vogu doloso arrivato d'annus in una parte su CPR, sa denuncia a ribara de su sindacato, de sa polizia Siulp, in moi seus arroscios, nanta sindacalistas, episodios de custo tipo funti sempre de brusu e bonita a rischio sa saluri de rotus, de chini traballa, de chini cibiviri. E sa politica de per intervenni, narra torra su Siulp, e de per essi a risolvi a luego, sa emergenzia dei centri su CPR. Insomma, se l'amparas, un altro episodio in su centro de Muristene, in noi un carabinieri è stato a fraccao e a trippao de un disterrao, ospiti de si struttura, a denuncia su vatu via stetiu su sindacao NSC Sardegna. Sa ministra de su traballo, Marina Calderone, via di Costo Mangiano, in Castello Vincinciai, in un centro di assistenza protesi de s'istituto INAIL, sa rappresentante de su governo, ha rifiutato il problema che aver toccato sul mondo de su traballo, de su inanta caporalato e incidentesi in sul luogo de traballo. Sa battaglia de privai a intro sa azienda, sa ma avuti crescenti, incidentesi in sa camminera intra, domo e luogo de traballo. In Sardegna si denuncia sa avuti 11.000 e proso morto secondo già i 27. Crescere sul numero dei gusso che per toccante straballarosi si viaggianta de domo e sul luogo del traballo. Questo è un fenomeno grai a nostra ministra tocca a intervenire, servono un confronto intra istituzioni. Questo è il raccordo finza Marcello Fiori, suo direttore generale del SINAIL. Sa ministra Calderone a ribuffio partecipare si incingiara del suo centro un nuovo protesi INAIL. Casa Gattere in Casteddu, e sono numero 10 di Sarrezza Nazionali. I Sardos, Duncasa, come ti annava ancora sul direttore del Sina, il Marcello Fiori, in moi Santavori Curai, che ne fai viaggio su e trasferta in Budrio, in Emilia Romagna. E sono un servizio che per toccare a su manco 5.000 traballarori, come ti annava ancora San Ministra de su traballo, Marina Calderone. Torre disagio in scollegamento su con il aeroplano su in regimi di continuità territoriali. In ultima 24 ore la compagnia Aero Italia ha riannudato tre scollegamenti intra il aeroporto su De Castello su Masu e de Roma Fiumicino. Punti gusto su De Gusto Mangiano, dei sotto 10 e dei 10 e 20, mentre a Riseo via Stetio hanno dato un collegamento su Mangiano a Snoiorosa. E poi andavo in Nugoro, in cui stetti a Oberta Torra, sa vicina de Farcana, in su Monti, Ortoben. Sa gestione sa vicina è in curu de s'associo ASD F2 Sport, una gestione per Cincano, come ti ricordavo Federico Picciau, de s'associo, che si permette di fare altro su progetto, su Europa, fai funzionare su impianto, donai altro su servizio su ai cittadini su del Nugoro. Questo è un luogo bello meta, come ti narra Francesco Moleda, il suo de s'associo ASD F2 Sport. In noi si vuole narrare tranquillità, in mezzo a subirdi, in un luogo che è bello fresco. In si struttura da Varcana, in pari con sa piscina lunga, 50 metri, sono civunti lettini, sombrelloni, si sono luoghi ideali, pattura in pace e goza di essere ambienti puro. Non biesu sora da paricciai atrus e ventus, servizio su iniziativa, sa nata ancora Federico Picciau e Francesco Moleda, sa decisione del suo comune, del donare in gestione sa vicina, è un associo tutto nuovo arrivati chiettai a sua posizione in su consiglio comunali. C'è sti Bastianella Buffone, che sti consigliera del suo gruppo Siamo Nuoro, a Nauga su sindico e sa giunta depita rispondi a spregunta sa adesso opposizioni. Oleoso Craresa e trasparenza, narra ancora Bastianella Buffoni, e uita sul trattamento dei presi su proprio porotoso. A posteri di Giannos e Proso, sa laguna de Sant'Antiogo, adesso oberta, torre, su traffico, de barcas e barchigedda. Esti è una nuova de importo, po piscarorisi, operadorisi de su settore turistico. In sa zona, potice partire su straballos, su canali, adesso duncas navigabili, Santa Boni Boasa, Lucisi Noasa. In moi cambia radotto, 10, narra su sindaco de Sabidda, Ignazio Locci, cambierà su Benidori de sa laguna nostra.
e finzas de su chinanta lungo mare. E usa fa infrastruttura sanosa, come ti narra ancora su sindaco. Straballo su in su canale, punti finanziaus de sa provincia de su Sulcis Iglesiente, punti 220.000 euro. Un traballo fondamentale può affortiare sul sistema portuale e a valorare sa visca e sul turismo. De sicuro, questo è un intervento che ha fatto piacere che traballare in sommari, come ti narra Mauro Sai, suo presidente della provincia del suo socio segresiente, è un traballo che la permette a tutti gli operatori di navigare in sicurezza. Una gara perfetta, un tennista forte in mera che è arrivato a tribuliare sul numero 2, sul numero 1 mondiale, ma è l'ultimo ha ribinto esso sul numero 1. Yannick Sinner stanno passando contro il spagnolo Alcaraz, Ocano contro il tedesco Zverev, il tennista italiano si confermerà sul re di Wimbledon. Stette una finale equilibrata, mera, tre ore se preso le battaglie con Vinci su Slam, numero 5 della sua carriera, ha ribinto 100 partite da Sinner. A forte era sempre deveroso sa posizione in piezza su dessa classifica mondiale. Prece un manno de su presidente de sa Feder Tennis, su Castellaio Angelo Binaghi, una ragazza caritati de su settore tennistico italiano, in moi esti di Areroso Arte a Mera, Sinner esti deveroso, esti un giocatore istravanato, eccezionali, noi esti scelti su tennista più forti de su mondo, Nara Binaghi esti sa atleta italiano, prosforti da sempre. Sa partita di Arisere Meri viene difficile in mera, come tinnare ancora il suo presidente della sua Feder Tennis, è stato da importo vinci sul secondo set contro sul numero 2 del suo mondo, che gioca a Vorti con un servizio Vorti in mera. Sinner, Nara Binaghi, è un modello di Areroso, si spero este capozzara fa i Grecia ancora deproso sa cultura tennistica in Italia, in Sardegna Moro, in noi, quando si vuole tra dei sport, tutto pensano su pallone. Ma mi pare che su chi vai Sinner, esti meramelloso de su chi vai su giocatori bastoni 10, sfuedoso del suo presidente della Feder Tennis, Angelo Binaghi. E poi fu dato invece da De Valloni, su pallone di Serie A, su Casteddu, in Asseminello, ha ricominciato a fare il primo allenamento su questa stagione nuova, su 22 invece sa si squadra a partire sul ritiro del Ponte di Legno in sa Val Camonica. Oi dunque sai, giocatori si antinghizziavano sa prima fase, in su notti, anzi in su merì, antarribai, i giocatori si noso, si ingreso, Harry Winks e su centrocampista italiano Jacopo Fazzini. Winks ha firmato un contratto po' un anno, su secondo invece ha reso automatico su Casteddu sarà Sarvai. Fazzini invece sarà firmato con su Casteddu finse sul 2031. Winks e Fazzini, in pari con Romano e Caracchiri, antavighia sul posto De Gaetano, Mazzitelli, Fono Ruscio e Prati. Prati a cantuare a Resibendio su Racing de Santander. Sa società in moi deve pensare a attacco, c'è questa possibilità di fare il bye in Sardegna. Daniel Maldini, giocatore di Atalanta che stanno passando a giocare con San Lazio, e c'è però finita questa possibilità di Bendi Sebastiano Esposito, ma su Casteddu Bendi Esposito Oliri a su manco 20 milioni di euro. E se acabavo poi questa edizione di si trovo grazie alla vostra attenzione, si intendeva su CBS e si edizione di Bedri, uno saluto e tutto.

Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: Pur avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non potto reposare.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni 80 con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Icnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classic.

0: Trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Stefano Birocchi. Su Radio Lina.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Subito.

0: Urna del TG di Videolina, subito i titoli del nostro sommario. Ritorno in carcere il sindaco di Ottana, revocati i domiciliari a Franco Saba. All'origine del provvedimento ci sarebbero reiterate violazioni sugli obblighi imposti dalla misura cautelare. Caldo africano sulla Sardegna, da domani a venerdì giorni torridi con picchi oltre i 45 gradi e resta alta l'allerta incendi. Canadair oggi su Aglientu, fiamme anche nel Sassarese. La ministra Calderone a Cagliari per il nuovo centro protesi INAIL. Sul tavolo anche l'aumento degli infortuni sulle strade verso i posti di lavoro. Calano invece quelli in azienda. Sbarcati a Cagliari Winks e Fazzini, nuovi acquisti subito nel pre-ritiro di Aseminello. Ora si guarda i rinforzi per l'attacco, al via gli abbonamenti in presenza, assalto dei tifosi. C'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché ritorna in carcere il sindaco di Ottana Franco Saba. Aveva ottenuto gli arresti domiciliari, ma poi ci sarebbero state delle violazioni, di cui nuovamente il carcere per il primo cittadino di Ottana. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: Avrebbe violato più volte le prescrizioni derivanti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.

0: Ecco perché il sindaco di Ottana, Franco Saba, adesso è finito in carcere. La polizia, coordinata dalla procura di Nuoro, ha infatti dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento della misura emessa dal GIP. Quindi non più arresti domiciliari nella sua abitazione, come dal 12 maggio scorso, per il primo cittadino si aprono le porte di una casa circondariale. La svolta odierna arriva alla luce di ipotizzate molteplici violazioni. Già di recente, dal GIP, per Franco Saba era arrivato un ulteriore aggravamento delle prescrizioni legate al suo regime di arresti domiciliari. La vicenda giudiziaria che coinvolge il sindaco di Ottana, rieletto lo scorso 8 giugno, ha inizio due mesi fa. Saba è accusato di tentata concussione in concorso. Avrebbe cercato di costringere i dirigenti di una società fornitrice di energia elettrica ad assumere un consigliere di maggioranza del suo comune. Per lui avrebbe chiesto il ruolo di supervisore di un innovativo impianto di accumulo d'energia. Le indagini sono state avviate dalla Digos nel 2024.
1: Non si ferma l'ondata di caldo africano sulla Sardegna, diramata una nuova allerta da parte della Protezione Civile. Sentiamo. Il caldo africano continua ad abbattersi sulla Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta per le alte temperature dalle 9 di martedì sino a venerdì sera. La colonnina di mercurio è previsto che per le massime tocchi i 37 gradi, ma nelle zone interne le temperature arriveranno tra i 40 e i 43 gradi, con picchi locali superiori ai 45 gradi nella Valle Lottana, Lugudoro e Campidano. Un'ondata di caldo torrido che prosegue sulla falsariga di un luglio caldissimo. Ecco perché si consiglia di ricorrere ad un'attenta idratazione e stare il più possibile in luoghi chiusi nelle ore con le temperature più elevate. Grande attenzione anche sul fronte incendi. Diversi roghi divampati, quello maggiormente rilevante ad Aglento, in località Buredaggia, dove è stato necessario l'intervento di due Canadair e del Super Puma, con le operazioni di spegnimento coordinate dalla stazione forestale di Luogosanto. Fuoco anche ad Esporlato, in località Surruosu, e a Ozieri, in località Crastos. Oltre alla squadra a terra, intervenuti alcuni elicotteri regionali decollati dalla base operativa di Anela.
2: Grave incidente in un campo estivo di Tonara. Una ragazzina di 13 anni ha riportato un trauma cranico dopo aver sbattuto la testa cadendo da una piscina allestita nell'impianto sportivo del paese. La giovane è stata portata dall'elisoccorso presso l'ospedale Bruzzo di Cagliari. Non sarebbe però in pericolo di vita. Ed ora ritorniamo sulle due vittime in un incidente mortale nei pressi di Uta, sulla provinciale 2. Sul tema interviene il primo cittadino del paese che chiede maggiori interventi relativi alla sicurezza. Maurizio Landi.
3: Un lungo rettilineo dopo diversi chilometri di curve e linee continue. Sulla strada provinciale 2 si piangono altre due vittime, Carlo Cecconi e Mirko Sanna, e si prega per gli altri feriti, tra i quali un bambino, tutti in codice rosso ma stabili. E all'ennesima disgrazia, il primo cittadino di Uta chiede immediati interventi sugli standard di sicurezza della provinciale che fa capo alla città metropolitana. Basta croci, basta lutti. Sull'asfalto restano ancora alcuni detriti, il nastro dei carabinieri per isolare la zona della tragedia e la certezza che quella provinciale ha bisogno di lavori urgenti.
4: È un posto critico, ci sono delle criticità dovute alla velocità, dovute agli incroci a raso, dovute a tutta una serie di problematiche, e noi chiediamo ancora una volta che ci sia più attenzione da parte della città metropolitana, che dia la possibilità di evitare queste tragedie. Da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione, a nome di tutta l'amministrazione, siamo vicino alle famiglie che ieri hanno perso i propri cari. Speriamo che si riesca a dare voce a quelle famiglie che lo hanno già avuto e che non si ripetono più questi gravi lutti nelle nostre strade.
2: Tragedia al Lido di Platamona, dove è negato un 78enne residente a Ossi. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in spiaggia insieme con la figlia, che ha lanciato l'allarme. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso decollato da Alghero. Inutili però i tentativi di rianimarlo. Ed ora parliamo invece della tappa cagliaritana da parte della ministra del lavoro Calderone. Il tema riguarda gli infortuni sul lavoro. Sentiamo il servizio di Stefano Birocchi.
5: Gli infortuni in ambito lavorativo restano una priorità, ma la sfida si sposta sempre più fuori dai luoghi di lavoro. In Sardegna le denunce hanno superato quota 11.000 nei primi 11 mesi dell'ultimo anno, con 27 morti. A crescere sono soprattutto gli incidenti in itinere e quelli nel tragitto tra casa e lavoro.
6: E quindi ovviamente su questo ci sono anche tutte le valutazioni da fare quando si tratta appunto di incidenti stradali.
7: Questo è un fenomeno molto importante che va monitorato e le cui risposte devono essere cercate insieme alle autorità locali, soprattutto ai gestori delle strade.
5: Constatazioni a margine dell'inaugurazione a Cagliari del nuovo centro protesi INAIL, il decimo della rete nazionale, che consentirà ai lavoratori sardi infortunati di accedere a cure, riabilitazione e manutenzione delle protesi senza doversi spostare a Budrio, con un servizio di prossimità destinato a circa 5.000 assistiti.
7: A Cagliari troveranno tutta l'assistenza che serve, sono circa 5.000 le persone potenzialmente interessate e potremo già avere qui anche una parte di officina in grado di produrre protesi.
5: Ancora a margine dell'inaugurazione, la ministra ha confermato il rafforzamento dei controlli contro caporalato e lavoro sommerso anche in Sardegna.
6: Con una campagna straordinaria per tutto il periodo ovviamente estivo, che è anche quello della raccolta e che ci accompagnerà anche con la vendemmia, in cui abbiamo intensificato la nostra presenza sul territorio e la mappatura di quelli che potrebbero essere degli indicatori di rischio, che per noi vuol dire anche ovviamente che si accendono i semafori rossi e abbiamo da andare a verificare.
2: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
8: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: L'udienza in tribunale a Tempio per il possibile rinvio a giudizio di Emanuele Ragnieda, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, lavori aggiornati a venerdì prossimo. Gianpaolo Cuccuru.
9: È durata 4 ore a Tempio la prima udienza davanti al GUP Federica Di Stefano, chiamata a decidere su Emanuele Ragnieda, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2025 nella tenuta di Conca in Tosa, vicino Palau. L'uomo, che si trova recluso a Bancali, era presente nell'aula del tribunale insieme ai familiari della vittima, difesi da Antonella e da Nino Cucureddu, che si sono costituiti parte civile. Lo stesso hanno fatto anche Nicoletta e Maurizio Mani, per conto del giardiniere Luca Franciosi, chiamato in ballo dall'imprenditore vitivinicolo, insieme all'ex fidanzata Rosa Maria Elvo, la cui posizione è stata stralciata e poi archiviata. Il giudice ha rigettato alcune eccezioni presentate dai legali Luca Montella e Gabriele Satta, i quali hanno depositato delle perizie per dimostrare la legittima difesa.
10: Le ultime due proprio ieri notte e sono le consulenze del professore Daelli e del professor Baruglia, che per questioni molto tecniche ancora non siamo entrati nel merito della vicenda, cosa che faremo fra 4 giorni, 17.
11: Noi riteniamo di avere degli elementi importanti a riscontro di questa versione. Chiaramente questi elementi rinvengono anche e soprattutto dalle consulenze dei nostri professionisti.
9: E con molta probabilità sarà necessaria una terza data per concludere la fase preliminare. Se rimanessero questi i capi di imputazione, il processo potrebbe celebrarsi a Sassari, in corte d'assise.
2: Si registrano nuove tensioni nel centro rimpatri di Macomer. Sentiamo il servizio di Stefano Fioretti.
12: CPR sempre più polveriere, da Monastir a Macomer, tensione che sale con episodi di violenza quasi all'ordine del giorno e incolumità degli operatori a rischio. L'ultimo episodio nella struttura del Margine, un incendio appiccato all'interno di uno dei blocchi. A denunciarlo il sindacato di polizia SIULP, che rilancia la richiesta di interventi non più rinviabili davanti a una situazione ritenuta drammatica. Non è accettabile, si legge in una nota, che episodi di questa natura si ripetano con una frequenza tale da rischiare di essere considerati fisiologici, quando invece rappresentano un concreto pericolo per la vita e l'integrità fisica degli operatori. Il sindacato di polizia richiama quindi con forza la responsabilità della politica, sia nazionale che regionale, affinché venga affrontata con approccio pragmatico e risolutivo la questione dei centri di permanenza per i rimpatri. L'episodio di Macomer segue di pochi giorni l'altro, altrettanto grave, avvenuto a fine giugno nel centro di Monastir, l'aggressione subita da un comandante dei carabinieri da parte di un migrante ospite della struttura. Anche in quel caso a denunciarlo era stato il sindacato, l'NSC Sardegna. Il militare ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.
1: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
13: Buonasera a tutti. Il dramma della sanità domani in primo piano sul nostro quotidiano. Sono tanti, troppi sardi che rinunciano a curarsi in ospedali dove ormai mancano anche i posti letto. E ancora il grande caldo con il picco previsto tra mercoledì e giovedì, temperature oltre i 40 gradi. E andiamo poi a Cagliari, la cronaca per raccontarvi il tentato omicidio di Mulino Beciu. Parla l'insegnante di danza scampata alla furia di Cristian Musu. Nell'inserto estate, Roberto Bolle dalla A alla Z, la stella mondiale della danza sarà la Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 26 luglio. E chiudiamo con lo sport e il calcio, raccontandovi come sarà il nuovo centrocampo del Cagliari, poi naturalmente tanto Wimbledon. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata.
1: Spazio ora alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
14: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Entra sempre più nel vivo la stagione estiva e così la ASL di Sassari potenzia gli ambulatori di guardia medica. Maria Grazia Ledda.
15: L'ASL di Sassari potenzia il servizio di guardia medica dedicato ai turisti delle coste del nord-ovest dell'isola. Dopo Castel Sardo e Stintino, presidi attivi già dallo scorso 29 giugno, sono stati attivati ora anche gli ambulatori di Alghero e Platamona per fornire assistenza sanitaria ai turisti non residenti che trascorreranno le vacanze nelle località balneari della provincia di Sassari.
16: In guardia turistica si può usufruire di diversi tipi di prestazione, dalla semplice ripetizione di ricetta a una visita medica per qualsiasi problema di salute, a piccoli interventini che possono capitare durante una vacanza.
15: Prestazioni effettuate a pagamento e secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Platamona, in via della Torre 5, apertura dalle 10 alle 18. Per le urgenze, dalle 20 è possibile rivolgersi alla guardia medica di via Sardegna a Sassari. Tra le prestazioni sanitarie più ricorrenti:
17: otiti esterne, punture di medusa oppure spine di riccio, diciamo, queste sono le casistiche che ho avuto modo di osservare principalmente. Tuttavia ci sono anche magari faringotonsilliti oppure gastroenteriti.
15: Una media giornaliera di circa 10 pazienti, spesso bambini.
17: Ci sono delle giornate, ad esempio il fine settimana, il venerdì scorso, in cui si attestano anche su una ventina di accessi.
15: Per informazioni e richiesta di consulenza telefonica, il servizio è raggiungibile contattando il numero unico 116 117.
1: Andiamo a Nuoro per l'apertura della piscina di Farcara, però ci sono sempre polemiche sull'affidamento. Sentiamo Gianfranco Locci.
18: La piscina di Farcana riapre, abbiamo una bellissima opportunità perché per l'impianto, per fortuna, quest'anno ci è stato dato per 5 anni e quindi abbiamo tanti bei progetti per l'impianto e per la città di Nuoro.
19: Un'apertura a tempo di record, soprattutto dopo il recente chiacchierato affidamento. Ecco la piscina di Farcana sul Monte Ortobene. Finalmente i nuoresi hanno l'alternativa al mare.
20: Un posto bellissimo, circondato dal verde, fresco. È ideale per una nuotata estiva.
19: Una gestione quinquennale, quella affidata alla F2 Sport, associazione sportiva dilettantistica appena costituita. Da una parte il 21enne nuorese Francesco Moledda, dall'altra il cagliaritano Federico Picciau.
18: Chi viene a Farcana troverà un impianto da 50 metri per poter venire a nuotare, dei lettini in seduta gratuita con gli ombrelloni, quindi poter fare un po' di relax e un po' di sport in serenità, in un impianto immerso nella natura.
19: Perché ha deciso di affrontare questa avventura?
0: Tutto quanto è nato da un avviso di manifestazione di interesse che ha stimolato in me una voglia di fare qualcosa, soprattutto per il territorio, offrire un servizio, perché vedere un impianto del genere chiuso veramente faceva male al cuore.
19: E a proposito delle modalità che hanno portato all'arrivo dei nuovi gestori, il gruppo Siamo Nuora ha deciso di depositare un'interrogazione, anche dopo le dimissioni del dirigente comunale del settore sport, Vincenzo Zanzarella.
21: Ciò che vogliamo e che chiediamo nell'affidamento delle strutture pubbliche siano garantiti trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e correttezza.
1: Dopo oltre 10 anni d'attesa, la laguna di Sant'Antioco si prepara a tornare pienamente navigabile. Ce ne parla in questo servizio Valentina Orcio.
22: Per oltre 10 anni i pescatori e i diportisti hanno navigato tra limitazioni e deroghe. Ora si volta pagina. Nella laguna di Sant'Antioco sono partiti i lavori che restituiranno piena funzionalità al canale navigabile, con l'installazione di boe e segnalamenti luminosi. Finora infatti l'assenza di una segnaletica adeguata aveva costretto l'autorità marittima a limitare il transito delle imbarcazioni.
23: Questo cambia di molto la prospettiva della laguna, della nostra isola e ovviamente del nostro lungomare. Ecco, sulla scorta di quest'opera potremo programmare anche nuove infrastrutture all'interno proprio del centro urbano.
22: Un investimento da 220.000 euro della provincia del Sulcis Iglesiente che punta a dare nuovo slancio alla laguna, migliorare l'accessibilità via mare, rafforzare il sistema portuale e valorizzare una delle principali risorse turistiche di Sant'Antioco.
24: Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per tutti coloro che hanno fatto del mare un luogo di lavoro, i diportisti, i pescatori, naturalmente tutti coloro che ruotano attorno al mare e alle sue grandi potenzialità. Adesso avranno finalmente un'infrastruttura che gli permetterà di navigare in sicurezza, uno dei canali fondamentali di accesso al Sulcis Iglesiente.
1: Ora una breve pausa, tra poco parleremo di sport.
25: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
26: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Primo vero giorno di ritiro, di pre-ritiro da Seminello per il Cagliari. Intanto si sono uniti al gruppo i due ultimi acquisti, Winks e Fazzini. Alberto Masu.
27: Mentre ad Seminello sono iniziati i primi allenamenti in avvicinamento alla stagione che verrà, in attesa del ritiro vero e proprio a Ponte di Legno dal 22 luglio, il Cagliari della stagione 2026-2027 inizia a prendere forma. E per completare il cerchio a centrocampo, ecco Jacopo Fazzini e Harry Winks, sbarcati a Elmas e in arrivo rispettivamente da Fiorentina e Leicester. Fazzini, classe 2003, diventa rossoblu con la formula del prestito, con riscatto già fissato a 8 milioni. Decisiva nella sua scelta la presenza del DS Cardi, che lo aveva scoperto ai tempi dell'Empoli.
28: Molto felice, grazie. Non vedo l'ora di iniziare.
29: Ma mai hai scelto Cagliari?
28: Era il momento giusto per venire qua, la tappa giusta per il momento della mia carriera. Grazie.
29: Che ruolo gioca il DS Cardi?
28: Oh sì, l'ho sentito, ci ho parlato e è stata anche lui una insomma, mi ha convinto anche lui a venire qua.
27: È importante la sua presenza nella tua scelta?
28: Sì, è stato importante per me.
27: Sempre per la mediana, ecco un altro inglese dopo il giovanissimo Akarakiri. Winks, 30 anni, sbarca a Cagliari con la voglia di riscattare le ultime sfortunate stagioni al Leicester e in precedenza alla Sampdoria. Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di vedere i tifosi e incontrare i miei nuovi compagni. Imparerò presto l'italiano, sono contento di essere di nuovo in Italia. Alla Sampdoria è stata una stagione molto interessante, anche se molto difficile, ma ho imparato molto e mi piace davvero tanto il calcio italiano. I due, che in mattinata hanno completato le visite mediche a Villa Stuart, sono pronti a mettersi agli ordini di Pisacane, che ora aspetta i rinforzi per difesa e attacco, con Maldini Junior prima scelta per il reparto offensivo.
1: Intanto c'è l'assalto per il rinnovo degli abbonamenti. Maurizio Lanti.
2: Quasi 40 gradi all'ombra non sono niente se a bruciare la passione per i colori rosso-blu. In centinaia dalla mattina per rinnovare l'abbonamento per la stagione 2026-2027 del Cagliari Calcio. Nel primo giorno di apertura alla vendita, o meglio al rinnovo direttamente nei Cagliari Store, i tifosi rosso-blu hanno risposto immediatamente alla passione calcistica. Nonostante il calciomercato ancora non sia ben definito, ma la passione per il Cagliari è prima di tutto e di tutti.
3: Sì, è una fila lunghissima che non mi aspettavo, anche perché io già in autonomia ho rinnovato gli abbonamenti in modalità online. Il problema è che devo fare un cambio nominativo e non è possibile eseguire questa procedura online, quindi sono arrivata adesso il numero 70 e loro stanno chiamando il numero 8, quindi dovrò tornare domani e dopodomani e giorni a venire.
4: No, sono appena arrivata io.
5: Che numero ha?
4: Io 64.
5: Siamo al numero 8 qui.
4: Ce n'è da aspettare.
5: Però vale la pena.
4: Sì, assolutamente sì.
5: Nonostante il mercato non sia ancora decollato, però la fiducia.
4: No.
6: Il cuore rosso blu.
4: Ah, sì.
6: Ci fidiamo anche se non sappiamo il mercato com'è, capito? Però funziona un po' male, perché dovrebbero mettere più rivendite per non aspettare molto.
1: È tutto per questa edizione, buonanotte.

0: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
1: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
1: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a todos e benagattaus, ben torraus su dare giornali in sardu de Sardegna 1 Bieus, intendeus che le contis novas a Deo e comencemi, come ti sempre, con il titolo su de su sommario. Dolo e corrotto manno in Uda, poi vittima dei incidenti de Ariseo in Sarruga provinciale numero 2, conti sempre grasi, scondizioni de persone a struppiaras. Un fuoco doloso a ricorpio su centro po' disterrauso de Macumere, torrara arti a sa tensione con i sguardi a sa denuncia de su sindacato e sa polizia, episodio su Grais. Calasso numero dei incidenti sin sul luogo del traballo, ma

0: De Brus, i cursos in sa camminera Domo Azienda. S'amministra Calderone narra che servono un confronto intra istituzioni. In su Monti Ortobene, tutto su Preciausu, poeta in numero, Ariberto Torra si avvicina de Varcana, ma si dispone in mica a pizzi su de sa gestione. Sport a Nick Sinner e sul rei de Wimbledon sa conferma che sa carità di de su tennis italiano e sti arti a mera fuedra sul numero uno de sa federazione su Casteldaio, Angelo Binachi. Dunque, a riseo sa tragedia a Manna in sa ruga provinciale numero 2, due macchine sa casi punti stumbaras, è morto su punti 2, si struppia su punti 3, una famiglia in tre a babbo, mamma e un picciocchetto. Due vittime su punti Carlo Cecconi e Mirko Sanna, si struppia su punti a recoverauso in isospirali, si scondizione su punti graisi. E oggi dunque è una di de dolo, de corrotto umano, che è tutto in nuda. Ma gli amministratori si locali si danno che si deve intervenire, poponni in sicurezza Sarruga. Su sindaco De Uda, Paolo Angioni, narra che tocca intervenire l'Uegusu, in Sarruga provinciale numero 2, narra isso ci depiressi su proprio garanzia de sicurezza, che accetti in Isatra, Sarruga, Casagata, in tutta la provincia de Casteddu, che è mo esti sa città di metropolitana de Casteddu. Questo è un luogo critico, mera, narra su sindaco, macchina che correnti troppo, ci punti in crociatura, sa con altra, Sarruga, sa che punti pericolosa, sa mera, di sicuro si deve privare dunque una cosa. Incidenti di questo tipo, narra su sindaco, non depiti sul sedibroso. Insummentis, però, narra ancora Palangioni, sa amministrazione Deuda, sta accanto alle famiglie delle vittime. C'è stata una tragedia di questo mangiano in sul lido di Platamona, de Tattari, un uomo di 78 anni, su De Ossi, è stato morto a Luppau, sa vittima viene in Savalai, in pari con sa villa, è stata essa donna e s'allarme, con terribauso un'ambulanza, de su 118, un elicottero che via partito de Saligravuru, ma non c'è stato uno de vai, sommini, viera già in morto. S'autopsia, Ravai Craresa, a pizza su de San Morti, de Cristian Muso, sommeri de 52 anni, su Carisere Menciano, in Casteddu, ha ricercato e boccire a fusilarsa una maestra de ballo e putesi sesti boccio. Sa procura, oltre comprati bene, sa dinamica di questa tragedia, accanto a sommeri si oliera iscriri, è un corso de ballo, ma sa femmina già è una variga borta, sa iannau, che non si vorrà iscrivere. Oita, in ismesi si va a Sausu, ci dianta bogao dessa palestra, a sommini non si va comportato bene. A riseo che cercavo desiscrivere Torra, e quando San Maestra dannao Torra, no, isso ari isparao. San Maestra è un'amica che viera con issa, se ci vuoti vuias, a sommini invece sesti boccio con su fusili, sa tragedia. A Roberto Torra sa chistioni de sa rispetto in isa relata sa personalisi e in social e già girenti sul messaggio toccara a rispettai donna no. Situazioni sempre prus difficili in centro, su de Disterraus, che sagata in Sardegna, su schinanta CPR, se os fuedenti de estensioni, si caver toccanta, chini biveri, chini traballara, in si struttura sa de Muristene e de Macumere, de gira sa mera, sa sguardia, sa poliziotto, su molti denuncianti tensionis intra Disterraus e operatoris. S'ultimo episodio in si struttura de Macumere, su margine, in noi un vogo doloso arrivato danno su in una parte su CPR, sa denuncia a ribara de su sindacato de sa polizia Siulp, in moi Zeus Arroscio, su nanta sindacalista, sa episodio su de questo ripo avuti sempre de Vruso e bonita a rischio sa saluri de rotto, su de chini traballa, de chini cibi viveri e sa politica de per intervenni narra Torra su Siulp e de per essi a risolvi a luego su emergenzia dei centri su CPR. Insomma se Lampras un altro episodio in su centro de Muristene in noi un carabinieri è stato a Fraccao e a Trippau de Nudisterrao ospiti de si struttura a denuncia su Vatvi è stato su sindacato NSC Sardegna. Sa ministra de su traballu, Marina Calderone, viene custu mangianu in Castello Vincinciai, in un centru de assistenzia protesi de s'istituto INAIL. Sa rappresentanti de su governu ha rifordato il problema che aver toccanta su mondo de su traballu, de su inanta caporalato e incidentesi in su logo de traballu. Sa battaglia de privai a intru sa azienda, sa ma avuti crescenti, incidentesi in sa camminera intra domo e logo de traballu. In Sardegna si denuncia se avonti 11.000 e prosu morto se conti già 27. Crescere su un numero de gusso se caper toccanta i traballarosi si cabbiaggianta de domo e su logo de traballu. Questo è un fenomeno grai. A nostra ministra tocca a interveni, servire un confronto intra istituzioni. Questo è il riaccordio finza sa Marcello Fiori, suo direttore generale del SINAIL. Sa ministra Calderone a ribuffio partecipare si incingiara de su centro un nuovo protesi INAIL. Casa Gattere in Casteddu, e si sono numero 10 de Sarrezza Nazionali. I Sardus Duncasa, come ti annau ancora sul direttore del Sina, il Marcello Fiori, in moi Santavori curai, che ne fai viaggios e trasfertasa in Budrio, in Emilia Romagna. E è un servizio che per toccare a su manco 5.000 traballarori, si commenti annau ancora sa ministra de su traballo, Marina Calderone. Toro disagio in scollegamento su, con il aeroplano su in regimi di continuità territoriali. In ultima 24 ore, la compagnia Aero Italia ha riannudato tre scollegamenti intra l'aeroporto de Castello su Masu e de Roma Fiumicino. Punti gusto su de gusto mangiano, de sotto 10 e de 10 e 20, mentre a Riseo via Stetio hanno dato un collegamento de su mangiano a Snoiorosa. E poi andauso in Nugoro, in nuove estetti a Oberta Torra, sa piscina de Farcana in su Monti Ortoben. Sa gestione sa piscina sta in curu de s'associu ASD F2 Sport, una gestione per cincanos, come ti ha ricordato Federico Picciau de s'associu, che si permette di fare altro su progetto, su Europa, fai funzionare su impianto, donai altro su servizio su ai cittadini su del Nugoro. E sono un luogo bello meda, come ti narra Francesco Moleda, il suburo de s'associu ASD F2 Sport. In noi si vuole narrare tranquillità, in mezzo a subirdi, in un luogo che è bello fresco. In si struttura da Varcana, in pari con sa piscina lunga, 50 metri, sono ci punti lettini, sombrelloni, si sono luoghi ideali, pattura in pace e goza di questo ambiente puro. Non bieso solo da pari, c'è altro evento su, servizio su, iniziativa, sono nata ancora Federico Picciao e Francesco Moleda, la decisione del suo comune, del donare in gestione sa piscina, è un associo tutto nuovo, arrivati chi è tai, a sua posizione, in suo consiglio comunale, c'è sti Bastianella Buffone, che sti consigliera del suo gruppo Siamo Nuoro, a Nauga su sindico e sa giunta depita rispondi a spregunta sa adesso opposizioni. Oleo su Craresa e trasparenza, narra ancora Bastianella Buffoni, e uita su trattamento de presi su proprio porotusu. A postere de Giannos e proso sa laguna de Sant'Antiogo, aressi oberta, torre, su traffico de barcas e barchigedda. Esti è una nuova de importo, po piscarorisi, operadorisi de su settore turistico. In sa zona Montigia partito su straballo, su canali aressi duncas navigabili, Santa Boni Boasa, Lucisi in Oasa. In moi cambia radotto, 10, narra su sindico de Sabidda, Ignazio Locci, cambia su Benidori de sa laguna nostra, e finse de su inanta lungo mare e usa fa infrastruttura sanosa come tinnara ancora su sindico straballo su in su canale punti finanziauso de sa provincia de su sulcis iglesiente punti 220.000 euro. Un traballo fondamentale può affortiare sul sistema portuale e a valorare sa Visca e sul turismo. De sicuro questo è un intervento che ha fatto pregiera che ne traballare in sommari come ti narra Mauro Osai, suo presidente della provincia, del suo socio sicuresiente. È un traballo che la permette a tutti gli operatori di navigare in sicurezza. Una gara perfetta, un tennista forte in mera che ha fatto tribuliare sul numero 2, sul numero 1 mondiale, ma è l'ultimo ha vinto esso sul numero 1. Yannick Sinner stanno la sa contro il spagnolo Alcaraz, Ocano contro il tedesco Zverev, il tennista italiano si confermerà sul re di Wimbledon. È stata una finale equilibrata, mera, tre sorse e prusere battaglia con vinci su Slam numero 5 della sua carriera, ha vinto 100 partite su Sinner. A forte era sempre deveroso se posizioni in piezza su questa classifica mondiale. Prece un manno del suo presidente della Feder Tennis, su Castellaio Angelo Binaghi, una ragazza carità del suo settore tennistico italiano, in moi esti di Areroso Arte a Mera, Sinner esti deveroso, esti un giocatore stravanato, eccezionali, noi esti scelti su tennista più forti del suo mondo, Nara Binaghi esti atleta italiano, prosforti da sempre. Sa partita di Arisere Meri viene difficile in mera, continuare ancora il suo presidente della Feder Tennis, è stato in porto vinci sul secondo set contro sul numero 2 del suo mondo che gioca a Vorti con un servizio Vorti in mera. Sinner, Nara Binaghi, è un modello di Areroso, si spero e sti capozzara fa i greci ancora de bruso sa cultura tennistica in Italia, in Sardegna Voro, in noi quando si vuole tra dei sport tutto pensano su pallone, ma mi pare che su chi vai Sinner e sti meramelloso de su chi vai su giocatori bastoni 10 sfuedoso del suo presidente della Feder Tennis Angelo Binaghi. E poi fu dato invece da De Valloni, su Valloni di Serie A, su Casteddu, in Asseminello, ha ricominciato a fare primo allenamento su dessa stagione Noa, su 22 invece si squadra a partire con sul ritiro del Ponte di Legno in Val Camonica. Oi dunque sai, giocatori si antinghizzao sa prima fase, in su notti, anzi in su merì, antarribai, giocatori si noso, si ingreso, Harry Winks e su centrocampista italiano Jacopo Fazzini. Winks ha firmato un contratto po un anno, su secondo invece ha resi automatico su Casteddu sarà Sarvai. Fazzini invece sarà firmato con su Casteddu fin su 2031. Winks e Fazzini, in pari con Romano e Caracchiri, hanno via sul posto De Gaetano, Mazzitelli, Fonoruscio e Prati. Prati a cantuare a Resibendio su Racing de Santander. Sa società in moi deve pensare a attacco, c'è questa possibilità di fare bene in Sardegna. Daniel Maldini, giocatore di Atalanta che sarà passare a giocare con San Lazio, e c'è questa però sa possibilità di ben di Sebastiano Esposito, ma su Casteddu Bendi Esposito Oliri a su manco 20 milioni di euro. E su Cabavo e questa edizione di si torna grazie a vostra attenzione, si intendeva su Sibieuso e si edizione di Bedri, uno saluto e tutto.
1: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
2: Buon lunedì 13 luglio dalla redazione del GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. In estate il sole basta davvero a coprire il fabbisogno di vitamina D oppure serve ancora l'integrazione? Con l'arrivo della bella stagione molti pensano che il problema si risolva automaticamente, ma è davvero così? La risposta è meno scontata di quanto si possa immaginare. La sintesi della vitamina D dipende

0: efficace senza sovraccaricare la loro pelle delicata con sostanze chimiche aggressive, molte famiglie puntano su alternative green e di repellenti naturali, ma la maggior parte di questi rimedi sono estremamente blandi o poco efficaci. Le linee guida dei pediatri sulle tecniche per proteggere i bambini dai morsi di zanzara prevedono alcuni comportamenti. Sotto i 6 mesi, 0 repellenti, la difesa deve essere esclusivamente fisica. Dai 6 mesi ai 2 anni, la via naturale con prodotti a base di citrodiolo, mentre sopra i 2 anni si può introdurre l'acaridina a basse concentrazioni. Le tendenze labbra 2026 sono ultra lucide, effetto specchio, si punta tutto sul glow legato alla glass skin. Le labbra glossy hanno un finish extraluminoso multidimensionale, madre perlato, trasparente. A fare la differenza sono le formulazioni, texture vellutate e leggere uniscono trucco e trattamento skincare. Sono arricchiti da fragranze golose e gourmand. Oltre all'alta brillantezza, contribuiscono a migliorare visibilmente l'aspetto delle labbra, rendendole visibilmente più idratate, morbide, piene e levigate. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le susine e le prugne sono lo stesso frutto. Si chiamano susine quando sono fresche e appena colte e prugne quando vengono essiccate. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: presenta Caffè Corretto.
1: Le 8 e 11 minuti, bentrovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, Manuel Cozzolino in regia per la parte tecnica, un saluto anche da parte sua. Con Caffè Corretto prosegue la nostra mattinata insieme sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta, sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci potete ascoltare anche tramite Alexa o su Spotify. E ci vedete anche in differita, in replica dalle 12 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del Digitale Terrestre. Vi ricordo che potete interagire anche con i WhatsApp scritti e vocali, mandateci al 340 87 15 015. Iniziamo con uno sguardo alle principali notizie che troviamo nei quotidiani in edicola e anche online. Vi anticipo che insomma le prime pagine dei quotidiani nazionali sono dominate principalmente da due temi. Intanto il trionfo storico di Jannik Sinner, che conquista per il secondo anno consecutivo Wimbledon ed entra nella storia del tennis italiano. Insomma, già lo era in pratica, però insomma adesso abbiamo questo grande risultato. Titoli ovviamente particolarmente enfatici come Sua Maestà, insomma The Winner Is, poi li vedremo. E poi la crisi del Medio Oriente, in Medio Oriente con lo scontro sullo stretto di Hormuz fra Iran, Stati Uniti e Israele, i timori di una nuova escalation, poi spazio anche al dibattito sul riarmo, le tensioni fra il PD e il Movimento 5 Stelle, ancora nei quotidiani nazionali, poi li vedremo più nel dettaglio, il caso Report Ranucci e poi ancora immigrazione e sicurezza e nelle pagine di cronaca anche dei quotidiani nazionali ma anche regionali, in primo piano il gran caldo e gli incendi che stanno colpendo non solo la Sardegna ma anche il Piemonte. Intanto subito un aggiornamento dalla prima pagina dell'Unione Sarda online, c'è stato un incendio nel centro migranti, ma com'è appiccato un incendio nel centro migranti, nuove tensioni con la polizia, la denuncia e i rischi aumentano, si tratta del secondo rogo, appello alla politica, basta emergenze. Invece dalla prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo in edicola, il cartaceo, l'apertura è su un tragico schianto frontale a Uta, due morti e un'intera famiglia gravemente ferita sulla strada provinciale 2, una drammatica inversione di corsia, le vittime sono Mirko Sanna 38 anni e Carlo Cecconi di 46 anni. Vedremo meglio tutti i dettagli di questa e di altre notizie dalla prima pagina dell'Unione Sarda, ma poi anche della Nuova Sardegna, nel prossimo blocco che dedicheremo interamente alla rassegna stampa dei quotidiani regionali. Allora, adesso abbiamo la musica, c'è Karol G e Manu Chao con Vayando per il Mundo.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Radiolina, estate.
0: Caffè Corretto.
2: Siamo alle 8:20 minuti, ancora a Caffè Corretto, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Prosegue la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani che troviamo oggi in edicola, ma anche le prime pagine online. Intanto la prima pagina dell'Unione Sarda Cartaceo, l'ho trovata in edicola sull'app L'Unione Digital in abbonamento, e la cronaca UTA, tragico schianto frontale, questa è l'apertura, la tragedia avvenuta ieri, una drammatica invasione di corsia, due morti, un'intera famiglia ferita gravemente sulla provinciale 2. Le vittime sono Mirko Sanna di 38 anni e Carlo Cecconi di 46 anni. La loro auto ha invaso la corsia schiantandosi contro il SUV con all'interno una coppia e un bambino, tutti ricoverati in codice rosso al Brozzu. Sempre dalla prima dell'Unione Sarda, a Cagliari, questa vicenda davvero una scena da Far West, a Molino Becciu a Cagliari, prima spara poi si toglie la vita, rifiutato da un insegnante di danza, ha sparato a due insegnanti di danza, entrambe illese, dopo essere stato rifiutato a un corso per i suoi comportamenti e alle lezioni. Poi Cristian Masu, 52 anni, si è tolto la vita con un fucile nel parcheggio della stessa palestra di Molino Becciu a Cagliari, una vicenda che ahimè è balzata anche agli onori della cronaca nazionale, la troviamo anche in alcuni quotidiani nazionali e nei TG nazionali. Sempre la cronaca dalla prima pagina dell'Unione Sarda, nel taglio centrale, donna 57enne di Lanusei annega in spiaggia a Orrì, i bagnanti hanno fatto anche una catena umana per aiutare i soccorritori, purtroppo questo sforzo è stato inutile. Lucia Resu, 57 anni di Lanusei ma residente da tempo in Francia, è annegata davanti agli occhi delle tre figlie dei turisti che affollavano la spiaggia di Orrì. Ci sono anche belle notizie, bellissime notizie nella prima pagina dell'Unione Sarda. Intanto la fotonotizia, il tennis, Wimbledon, Sinner nella storia, superbo bis azzurro sull'erba di Londra. Non è stata una finale facile, ma Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta perché il tennista più forte del mondo è il tennista più forte del mondo, battendo il tedesco Alessandro Zverev in 4 set. Insomma, Zverev è il secondo al mondo, il numero 2 al mondo, insomma, quindi è davvero una lotta quasi fra pari, contro un avversario davvero temibile. Sinner non si è abbattuto dopo aver perso il primo set 6-7, è stato capace di rimontare e andare a prendersi il successo per 7-6, 6-3, 6-4. Proseguiremo ancora con i quotidiani regionali, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Sombre.

0: 8 e 27 minuti, ancora Stefano Bidocchi, ancora Caffè Corretto in questa parte dedicata alla rassegna stampa. Abbiamo visto la prima pagina dell'Unione Sarda, i titoli principali, intanto la cronaca col tragico schianto frontale a Uta, poi il tentato omicidio, suicidio a Cagliari e poi ancora una donna annegata a Lanusei nella spiaggia di Orrì, ma anche la grande vittoria storica di Sinner a Wimbledon per la seconda volta. E altri richiami dalla prima pagina dell'Unione Sarda, intanto quanto accaduto la notte scorsa a Calafinanza, raid notturno a Villa Gioi, 10 colpi di pistola a salve, una scaccia a cani, sono stati esplosi appena fuori Villa Gioi, insomma al centro degli investimenti di Tavolara Bay. Insomma, abbiamo seguito questa vicenda a Porto San Paolo, sono stati fatti poi anche dei danneggiamenti, quindi un vero e proprio raid notturno. Trovate tutto raccontato all'interno dell'Unione Sarda a firma di Andrea Busia. Il presidio però dei contestatori ambientalisti prende le distanze e dice: noi siamo per il dialogo. Lasciamo la prima pagina dell'Unione Sarda, vediamo la prima pagina della Nuova Sardegna. Nella parte alta, frontale sulla strada Peruta, due vittime, le due persone morte nello scontro provavano un'auto prima di acquistarla. E poi nel titolo di centropagina, respinto al corso di danza, spara alla maestra e si uccide l'uomo, aveva tentato un approccio con l'insegnante. Abbiamo già visto dalla prima dell'Unione alcuni dettagli di questa storia terribile. Ancora naturalmente la foto centrale dedicata alla leggenda Sinner, ancora re di Wimbledon. E poi il gran caldo, l'isola flagellata dal caldo record, ne parleremo più avanti anche durante Caffè Corretto con alcuni approfondimenti. La donna tra l'altro muore a Tortolì, insomma le cause riconducibili anche al gran caldo. E poi il rischio incendi collegato, ancora una giornata di incendi, Todde convoca i forestali, rischio sciopero intanto per il 21. Ancora per lo sport della prima della Nuova Sardegna, i campioni di tuffi si sfidano davanti al Pan di Zucchero, l'isola in vetrina nella tappa dell'Ike Diving World Cup. Ancora un altro richiamo da spazio, la Nuova Sardegna, alla morte di Altani, morto l'emiro che comprò la Costa Smeralda, 74 anni si è spento l'ex emiro del Qatar, fu lui ad acquistare la Costa Smeralda. Velocissimi titoli, alcuni titoli dei quotidiani nazionali, Corriere della Sera, bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump, sono malati, hanno rinunciato a tutto. E poi ancora il caldo, via la terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna, ricordo sono previste temperature fino ai 42 gradi in alcune zone. E il Corriere insomma riprende anche questa notizia che ci riguarda, ma riguarda anche altre zone d'Italia. Naturalmente grande spazio a Sinner, ancora Sinner è lui il re di Wimbledon a questo punto, dato che il tempo è tiranno. Vediamo i titoli dei quotidiani sportivi dedicati a questa storica vittoria di Sinner, ne parleremo tra poco anche con Lele Casini. Intanto Gazzetta dello Sport titola: mitico, Jannik supera in 4 set un grande Zverev, il suo quinto slam. E insomma, ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei, dice Sinner, preoccupato per la tenuta psicologica della mamma, che sarà sicuramente ancora super orgogliosa. E poi The Winner Is, questo è il Corriere dello Sport, Wimbledon è casa sua, tutto sport, sua maestà Sinner, apoteosi bis a Wimbledon.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: E siamo alle 8.35, tra poco parleremo di sport con Lele Casini, il tennis, Sinner, ma anche il Cagliari che inizia il ritiro. Ma adesso ancora la musica, c'è Madonna con Sabrina Carpenter.

0: 8:38 minuti, ancora Caffè Corretto, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Come anticipato, parliamo di sport. Apriamo una bella parentesi, insomma, le notizie sono tante e importanti. Lele Casini,
1: buongiorno.
0: L'avete sentito nei radiogiornali e adesso mi ha raggiunto in studio. Insomma, intanto c'è, come scrive, mi sembra, tutto sport, Sua Maestà Sinner, che insomma è entrato veramente ancora una volta nella storia.
1: Tutte le prime pagine dei giornali italiani, tutte, anche quelli non sportivi, a significare l'importanza di un successo da questo punto di vista. Vincere Wimbledon da giovane, oltretutto, da italiano non c'era mai stato. Ripetersi è ancora più difficile, lui ci è riuscito. Ieri è iniziato non benissimo, una partita non spettacolare perché gli scambi erano veramente limitati, si è giocato molto sulla battuta. Con percentuali altissime, poi però in certe occasioni si è vista la differenza, e poi a lungo andare Sinner ha avuto la meglio di Zverev, che dopo il successo di Roland Garros sembra un altro giocatore. Prima era, c'aveva praticamente l'avvoltoio sempre sulla spalla, con Sinner non ne ha mai, ecco, nel senso, purtroppo per lui Sinner lo batte sempre, però indubbiamente il livello si è alzato anche per il tedesco.
0: Naturalmente, e potete leggere ulteriori commenti anche sulla prima pagina dell'Unione Sarda, il commento di Lorenzo Piras su questa impresa. E allora poi c'è da parlare ovviamente del Cagliari.
1: Sì, da ieri sono ad Assemini a tutti gli effetti. Prima, la settimana scorsa, sono stati dei giorni in cui sono stati fatti dei test e qualche esame dal punto di vista sanitario. Da ieri sono in ritiro ad Assemini, ci sarà più di una settimana, perché oggi siamo al 13 sino al 22 mattina, il Cagliari si allenerà da Semini, poi partirà per Ponte di Legno, dove anche l'anno scorso ha fatto la preparazione in montagna, diciamo così.
0: Speriamo ci sia fresco
1: per loro, sicuramente,
0: perché,
1: sì,
0: perché insomma
1: seppur con temperature minori
0: ultimamente in questi giorni, sì, anche nel nord Italia e anche in montagna
1: c'è molto caldo,
0: soffrendo
1: tutta Europa.
0: Tra l'altro degli inediti incendi nel Cusio-Ossola, quindi insomma stanno andando a fuoco le montagne, le prealpi.
1: Però è chiaro che sia un'altezza diversa, sì, e quindi c'è anche un'ossigenazione diversa. Poi rimarrà sino al 1 agosto lì, con due amichevoli con Sampdoria e con il Modena, poi ci sarà la trasferta a Berlino contro l'Union, poi si tornerà a Cagliari per il trofeo Gigi Riva l'8 agosto, poi la Coppa Italia il 14 agosto, sempre la Domus, e poi inizierà il campionato il 22, sabato 22, 20:45 a Parma, allo stadio Tardì.
0: Lele ha tatuata sul braccio l'agenda del Cagliari, tutto a memoria.
1: Purtroppo
0: bravo. Lele, noi naturalmente seguiremo il ritiro, no, a Ponte di Legno.
1: Sì, e poi con la trasmissione che ci vedrà protagonisti dalle 19:30 alle 20.
0: Sarai in conduzione,
1: Alberto
0: tu qui
1: Maso
0: dagli studi di Cagliari.
1: Sarà nel ritiro del Cagliari, sì. E quindi seguiremo il Cagliari come lo facciamo anche del resto tutti i giorni, anche quando c'è la pausa del campionato, il mercato che tiene banco. Oggi potrebbe essere il giorno importante per alcuni arrivi in casa a Cagliari.
0: Benissimo, e quindi ti ascolteremo su Radiolina e ti vedremo con Alberto Masu su Videolina. Grazie Lele, buon lavoro.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:58.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: 8 e 48 minuti, ancora Stefano Birocchi, Caffè Corretto, Radioline. Allora parliamo del gran caldo. La Sardegna entra nella fase più intensa della nuova ondata di calore. Dopo il fine settimana, da oggi insomma sono previste temperature ancora elevate, ma il picco è atteso fra domani e mercoledì, quando davvero questo anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente sull'isola, con temperature previste in alcune zone della Sardegna fino a 42-43 gradi, percepite addirittura fino a 45 gradi nei settori interni, soprattutto del Campidano, dell'Oristanese e del Nuorese, nelle piane, per esempio la piana di Ottana. Sulle coste, insomma, l'umidità un po' mitiga, il mare previsti picchi di 37-38 gradi, però insomma l'umido li farà percepire ancora più, percepire temperature più alte. Insomma, come difendersi, questo ce lo dicono gli esperti, però anche le amministrazioni, soprattutto nelle città, si danno da fare. A Cagliari sono previsti da tempo una serie di servizi di supporto a chi non può difendersi, e noi ne parliamo con l'assessora ai servizi sociali del comune, Anna Puddu. Ben trovata, Anna Puddu.
2: Grazie mille per l'invito.
1: Su Radiolina, insomma, ormai ospite frequente delle nostre trasmissioni, ci fa piacere. Ecco, allora, il comune di Cagliari, dicevo, da tempo, insomma, corre ai ripari con una serie di servizi, tra l'altro attivabili anche con un numero di telefono che possiamo ricordare.
2: Sì, esatto, l'amministrazione ha attivato da giugno sulla base della circolare del Ministero della Salute un sistema appunto di protezione che viene chiamato Estate Solidale, che ha l'obiettivo proprio di proteggere le persone più fragili durante le ondate di calore, per prevenire sia rischi sanitari e sociali, rafforzando quindi la rete di assistenza sul territorio, ma soprattutto anche contrastare la solitudine e l'emarginazione. Per questo praticamente abbiamo attivato un numero verde, che è 070 093 3671, che è un centro d'ascolto, un sportello telefonico che è attivo dal 15 giugno sino al 30 settembre, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, dove appunto tutti i cittadini hanno l'opportunità ovviamente segnalare situazioni di difficoltà, con l'obiettivo proprio di offrire orientamento e attivare interventi tempestivi in caso di bisogno, perché i bisogni possono essere appunto diversificati.
1: Ecco, quindi cosa si può chiedere? La consegna di medicine, commissioni urgenti?
2: L'invito ai cittadini è proprio quello di evitare di uscire durante i picchi di calore, quindi c'è una squadra appunto di supporto che consente appunto di andare al posto appunto dei cittadini a fare appunto la spesa, o ancora a ritirare delle medicine, o ancora delle impegnative, a ritirare le impegnative dei medici di medicina appunto generale. Però è pensato anche rispetto ai diversi bisogni che le persone possono incontrare, quindi anche al potenziamento dell'assistenza appunto domiciliare, oppure la consegna di pacchi a domicilio per soggetti in condizione di fragilità.
1: Ecco, finora, da quando è stato attivato, sono state tante le richieste?
2: Sono state appunto molteplici le richieste, appunto stiamo puntando molto a potenziare appunto l'intervento e anche la conoscenza appunto del numero, perché non sempre è facile intercettare tutti. Il nostro programma si chiama proprio Una città a misura di tutte e di tutti, quindi l'amministrazione è presente ed è presente.